0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birichina.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. The music you're about to hear is above us. It's above us.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: beautiful like a rainbow.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: giù come aerei abbattuti.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto,

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Malanni di stagione permettendo, rieccoci nuovamente in due in studio. Buongiorno Darianna, bentornata.
3: Eccoci qua, dopo essere stata colpita dalla maledizione di Montezuma, torno a voi, più pimpante di prima, con una linea veramente incredibile, mi oserei dire.
2: Un saluto a tutti e tutte, insomma, a tutti coloro che in questo momento stanno passando dei malanni intestinali. Perché sì, sappiamo ce ne sono parecchi in giro,
3: sì,
2: e quindi insomma la nostra solidarietà va anche a chi ci sta ascoltando magari sul divano con la tisanina, con il plaid sulle gambe.
3: Una pacca sulla spalla a tutti voi. So che cosa si passa, ma dura poco, ve lo dico. Se avete quella tipologia che ho avuto io, dura poco, il massimo in un paio di giorni, poi tornate sicuramente in forma come prima, più di prima, ti amerò.
2: Insomma,
3: anche un po' con un po' di stupidera,
2: sì,
3: mi sa che questo è un effetto collaterale.
2: Questo direi che è una cosa positiva ed è anche giusto, insomma, in effetti rincuorarsi quando sono solo tra virgolette, però cose passeggere, però sono mali in effetti anche legati al cambio di stagione, lo si sa, e in questo periodo in effetti ci sono parecchie persone che purtroppo hanno qualche problemuccio di salute. Un saluto davvero a tutte e tutti voi. Noi però non faremo medicina 33 oggi.
3: Peccato.
2: Peccato, anche se sarebbe bello, ma non ne abbiamo le competenze, quindi ahimè non toccheremo ulteriori approfondimenti legati alla salute. Parleremo invece di cose che accadono nei nostri territori. La prima parte di Voci Protestanti, ormai lo sapete, è un po' più dedicata al mondo chiese protestanti, evangeliche, chiesa valdese, battista, metodista, luterane, via dicendo, sia in Italia che all'estero. E poi invece una seconda parte, Voci Protestanti Talk, in cui ci addentriamo nei territori, diciamo, locali.
3: Sì, seconda parte che chiamiamo anche come occuparsi tutto il calendario, soprattutto nei fine settimana, ma per eventi, iniziative molto belle, parliamo anche di realtà del territorio, quindi se avete anche delle iniziative, delle notizie da segnalarci sia sul nostro territorio ma non soltanto, scriveteci al numero 328 8757 845 o la email diretta@rbe.it.
2: E intanto ci ascoltiamo Paul Simon con I Know What I Know. Io so quello che so.
3: È
2: buon per te, buon per te Paul Simon.

0: Eccoci, anche noi sappiamo quello che sappiamo, caro Paul Simon, come il tuo brano che notavamo fuori onda, ha delle sonorità particolari, un po' africane, un po' etniche.
1: Ci informeremo maggiormente su questo brano perché effettivamente è molto molto particolare. Ci siamo dimenticate, cara Daniela Grill, di salutare tutte le persone che ci ascoltano nella replica mattutina.
0: È vero.
1: Sai che sono, io tengo particolarmente a loro, quindi un abbraccio a tutte e tutti ci ascoltate dalle 6 alle 7 della mattina, il giorno successivo alla messa in onda.
0: Esatto. Intanto noi ci spostiamo nuovamente in Germania, ormai ci andiamo sovente in questi giorni, anche ieri abbiamo un po'.
1: Il trasporto costa così poco.
0: In realtà ci andiamo un po' più con la mente, con la fantasia, con la riflessione che non fisicamente, per continuare a parlare di quello che sta tenendo il banco anche sulle prime pagine, dei vari giornali, dei quotidiani online, del mondo dell'informazione, le votazioni in Germania. Passato, diciamo, il momento di analisi delle votazioni in Sassonia-Anhalt, dove appunto ricordiamo la AfD, Alternativa per la Germania, ha raccolto quasi il 44% delle preferenze, diventando così la prima forza di questo land. Adesso arrivano le votazioni a Berlino e a Mecklenburg-Pomerania Anteriore il 20 settembre, quindi una nuova data di votazioni, anzi di doppio voto il 20 settembre, e visto quello che è successo appunto in Sassonia c'è una grande dialettica in questo momento in corso in Germania.
1: Esatto, anche perché quelle che verranno votate sarà praticamente il consiglio regionale, quello che viene considerato il parlamento, ecco, della regione, soprattutto di Berlino e di Mecklenburg-Pomerania, come detto, e anche i consigli dei 12 distretti cittadini. Quindi sono votazioni che incidono moltissimo su quello che è anche il governo regionale, locale, e anche rispetto a questo voto le chiese, soprattutto evangelici e cattolici, che firmano insieme un appello, si uniscono rispetto a quelle che non sono delle vere e proprie indicazioni di voto, perché tali non sono, no. Non esprimono una preferenza, una lista, un partito rispetto ad un'altra. Semplicemente invitano a sostenere quelle forze politiche che promuovono la coesione invece di mettere i gruppi di persone l'uno contro l'altro. Quindi di fatto tutte quelle liste o partiti che supportano delle idee democratiche.
0: Sì, diciamo che danno dei criteri secondo cui diciamo può orientarsi la nostra scelta di voto, quindi appunto dei partiti o comunque delle campagne elettorali che guardino verso la dignità umana, i diritti umani, la libertà religiosa e via dicendo. Beh, e poi è chiaro da che parte insomma si schierano, mi sembra abbastanza palese, anche se appunto non emerge nessuna citazione proprio effettiva di partito. Però ci sono alcuni punti, ecco, che interrogano le varie chiese, ad esempio l'aspetto della materia religiosa, scusate, su cui c'è stato un incontro recentemente, lo scorso 8 settembre c'è stato uno spazio pubblico a cui peraltro la AfD non è stata invitata, perché secondo gli organizzatori non rappresenta valori come l'amore per il prossimo e la democrazia e la convivenza democratica. Quindi si è parlato anche di insegnamento della religione nelle scuole, si è parlato di interreligiosità, si è parlato di aiuto insomma alle persone, di protezione delle minoranze, tante che questo documento è stato anche tradotto in 6 lingue: arabo, tedesco, inglese, ebraico, russo e ucraino, proprio per sottolineare la volontà, ecco, di una comunità, di una collettività che possa essere il più possibile inclusiva.
1: E secondo quanto riportano anche le principali fonti di non exit poll ma di previsione di voto in queste due regioni, al momento i due principali partiti di centrosinistra e di centrodestra, che sono Die Linke e la CDU, hanno un favore pari entrambi al 20%, mentre la AfD appena dopo al 18%, quindi già l'intenzione di voto che è stata espressa da molte persone che vivono, da molti cittadini e cittadine che vivono in queste zone, comunque danno dei punti già in più rispetto agli scorsi anni a questo partito di estrema destra. Di conseguenza questi 20 sono realmente dei

0: percezioni che passano anche attraverso quelle che sono le sensibilità delle chiese e vedremo un po' che cosa succederà. Ovviamente non possiamo fare altro che attendere gli scrutini successivi al voto del 20 settembre e vedremo anche quali saranno le dichiarazioni delle chiese.
1: Esatto, intanto se ne parla in un articolo che è ripreso anche su Riforma ma pubblicato sul NEV Notizie Evangeliche ed è appunto un articolo in cui si va ad analizzare questo nuovo ennesimo appello delle chiese tedesche prima appunto del voto del 20 settembre a Berlino e a Mecklenburg-Pomerania Anteriore.

0: voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Ora facciamo un po' un salto nella storia. No, non è ancora il momento della rubrica qui ora, qualche anno fa.
2: Anche se stiamo pensando di estenderla anche a questa prima parte di voci protestanti, no, non è vero, in questo caso solo. Diciamo.
1: In effetti avrebbe senso e in realtà sarebbe stato perfetto se questa notizia fosse uscita il 3 settembre, perché sarebbe stata proprio la data di nascita di Prudence Crandall. Facciamo riferimento ad un articolo uscito ieri su riforma.it che si intitola Scherzi della memoria, precorse i tempi, e parliamo proprio della vita di Prudence Crandall, nata nel 1803, potete vedere questo suo dipinto se ci state seguendo nella versione video, nata da genitori quaccheri in Rhode Island a Hopkinton, e a 10 anni si trasferì nel Connecticut con la famiglia. Divenne insegnante, che era un po' la carriera che caratterizzava molte donne dell'epoca, ma soprattutto quelle di fede riformata in generale. E con la sorella Almira acquistarono uno stabile che divenne una scuola e cercarono di creare proprio un programma che fosse più simile possibile a quello proposto al momento nelle scuole maschili, ma tutto disponibile per le ragazze del paese, della zona.
2: E già quello era, andare oltre, diciamo, quello che si poteva fare. Già quello era un precorrere i tempi, ma ancora di più precorse i tempi Prudence Crandall quando nel settembre, tutto avviene in settembre, la vita di Prudence
1: perché comincia la scuola
2: al mese di settembre come emblema. Ma nel settembre del 1832 la figlia di un agricoltore nero benestante, Sarah Harris, chiese di essere ammessa alla scuola per diventare insegnante a sua volta. Solo che non era cosa facile da attuare e neanche permessa fino a quel punto, tant'è che la stessa Prudence non seppe subito che risposta dare a Sarah Harris. Ma la cosa curiosa, riporta la storia, è che aprì a caso la sua Bibbia e capitò sul passo dell'Ecclesiaste al capitolo 4, il versetto 1, che dice: mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. E le sembrò un po' un'indicazione, no? Un po' un faro in questo suo momento di confusione, tant'è che decise di ammettere in questa scuola appunto Sarah Harris, ma le famiglie della città non la presero bene.
1: No, le famiglie di Canterbury, dove era proprio sita la scuola, non la presero assolutamente bene. Ricordiamo 1832, è vero che fino a quel momento tutte le famiglie sono andate disponibili, bene o male, a supportare Crandall anche attraverso...
2: Passi la scuola per le ragazze.
1: Esatto. Però i neri no, neri assolutamente no, e quindi cioè, ci fu qualcuno insomma che sostenevano che anche i neri, anche i liberi, perché all'epoca assolutamente in buona parte degli Stati Uniti c'erano comunque dei neri liberi, non dobbiamo pensare che fossero tutti in condizioni di schiavitù assolutamente, e alcuni erano anche benestanti, però non avevano diritto a un'istruzione soprattutto del livello di quella della scuola di Prudence Crandall, e quindi vi si opposero, boicottarono la scuola, addirittura arrivarono anche a saccheggiarla il 9 settembre, ovviamente, del 1834, 2 anni dopo. Oltretutto terrorizzando le studentesse con spranghe di ferro, in modo anche psicologico da impedire loro di tornare a scuola, letteralmente, no? Quindi imponendo anche quel timore molto patriarcale, ecco, della paura di poter accedere a quel diritto che appunto da un paio di anni avevano disponibile, e purtroppo Crandall chiuse la scuola e andò in Illinois.
2: Esatto, questa avventura di Prudence Crandall terminò così, in modo appunto veramente poco positivo. Andò in Illinois in Illinois, si sposerà, proseguirà nella sua opera educativa, poi si trasferirà in Kansas, dove aprirà negli ultimi anni della sua vita un'altra scuola, questa volta per nativi americani, e addirittura fu sostenuta in questo suo percorso da Mark Twain, dallo scrittore Mark Twain, che insomma apprezzò particolarmente il lavoro fatto da Prudence Crandall. Lei poi morì nel 1820 e la sua prima scuola, quella appunto in Connecticut a Canterbury, ora è diventata un museo dedicato proprio a lei e alla sua storia.
1: Quindi se avete in programma di andare negli Stati Uniti a Canterbury e andare a visitare, perché no, anche questa scuola museo, ecco, sappiate che Prudence Crandall prese davvero sul serio quel versetto, passando ad aiutare per esempio le studentesse nere e anche poi per i nativi americani, ricordiamolo, comunque comunità emarginalizzate per tanto tempo e in parte lo sono ancora oggi.
2: Sì, è vero. La rubrica che vi abbiamo raccontato su Riforma è scritta da Giorgio Gualmani, quindi diamo a Cesare, o meglio diamo a Giorgio ciò che è di Giorgio. Grazie per averci fatto conoscere questa storia che personalmente non conoscevo e che ci è sembrato bello raccontare, visto che siamo ancora nel mese di settembre. E quindi ci stava fagiolo.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Con la musica stiamo facendo un po' il giro del mondo,
2: è
1: anche
2: vero,
1: con influenze musicali che arrivano da tante parti del mondo. E a proposito di girare il mondo, se io ti dico immagini in movimento, a te cosa viene in mente, Dani?
2: Il cinema.
1: Ecco, ma se queste immagini fossero delle fotografie e una mostra di fotografie fosse itinerante, non sarebbe comunque un'immagine in movimento?
2: Sì, direi di sì.
1: E allo stesso tempo la fotografia è quella che ci dà l'opportunità di mantenere la memoria di tanti momenti, soprattutto di quando la memoria diventa un po' fallace a causa dell'Alzheimer, a causa di qualche demenza. E questo è un po' sono i temi di questa mostra fotografica itinerante dedicata a Renata Lininger, proprio per continuare la sua memoria, visto che Renata era una fotografa che ha scattato delle immagini soprattutto nel continente africano, ma non soltanto, che non sono solo belle a vedersi, ma raccontano delle emozioni, e di queste emozioni si vuole ancora mostrare la rappresentazione in fotografia in una nuova location di questa mostra itinerante organizzata dai servizi saluti della Diaconia Valdese in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer. Quindi magari una mostra che avete avuto la possibilità già di vedere a Salsa di Pinerolo, ebbene avrete la possibilità invece di vederla nuovamente o di vederla per la prima volta nella sala giunta del Palazzo Comunale di Bricherasio dal 19 settembre fino al 27.
2: Fino al 27, inserita appunto in quella che ricordavamo prima essere il mese di settembre, il mese mondiale dedicato alla malattia dell'Alzheimer, e è un mese che porta a riflessioni, incontri, appuntamenti, momenti insomma utili per conoscere un po' più da vicino questa realtà, e in particolare per quanto riguarda il nostro territorio, il territorio del Pinerolese, delle valli, il rifugio Re Carlo Alberto e molti comuni delle nostre zone ormai hanno da anni attivato questi percorsi anche di comunità amiche verso le persone con demenza, e quindi ci saranno per il mese di settembre veramente tanti tanti appuntamenti. Uno di questi è proprio questa mostra che inaugura a Bricherasio questo sabato 19 settembre. Io invece vi porterei a Milano.
1: Va bene,
2: per andare,
1: tanto si fa veloce
2: prendiamo un veloce treno tra Torino e Milano, perché sabato 19 settembre la Chiesa Metodista e il Centro Culturale Protestante di Milano organizzano un pomeriggio tra memoria e fede, dedicato anche in questo caso ad una mostra dei 160 anni della Chiesa Metodista in Italia, che sarà aperta con una visita guidata alle ore 17 di sabato, e poi seguirà una conferenza del pastore Nicola Tedoldi. Sarà anche presentato il libro Ecumenicamente Protestante, John Wesley, fondatore del metodismo, e la sua interpretazione del Nuovo Testamento, e poi si chiuderà il tutto con un aperitivo conviviale. Quindi un'altra mostra, questa volta però a Milano, dedicata ai 160 anni della Chiesa Metodista e con la sua presenza anche in Italia.
1: 14:28 minuti se ci state ascoltando in diretta, e allora andiamo a sentire Locomotive con Amare inutilmente.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Due caccia italiani sono decollati in Lituania dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, mentre Giorgia Meloni era a Oslo, dove ha parlato alla stampa insieme al primo ministro norvegese. Le provocazioni di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come aveva promesso, ha detto la Presidente del Consiglio, aggiungendo che non bisogna reagire alle provocazioni perché andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Oggi a Kiev dovrebbero arrivare circa 3 miliardi dall'Unione Europea per l'acquisto di missili e droni.
3: Donald Trump ha annunciato che prenderà una decisione importante sull'Iran. Voglio intervenire e annientarli oppure no, si è chiesto il presidente parlando al sito americano Axios. La guerra avviata a febbraio insieme a Israele prosegue. Ieri sera i pasdarani iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz e il conflitto continua ad avere un impatto pesante anche a livello economico. Nelle ultime ore negli Stati Uniti il prezzo del gasolio ha raggiunto un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile.
2: La lettera di Schlein a Meloni per un confronto sui temi dell'energia fa infuriare gli alleati del campo largo. Una mano tesa incomprensibile, Meloni ha sabotato tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AWS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni, è il giudizio invece del capo dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ieri, dalle pagine di Repubblica, la segretaria del PD aveva scritto una lettera alla Presidente del Consiglio chiedendole di discutere insieme le strategie su clima e energia con una sorta di patto in 5 punti, richiesta a cui Meloni ha aperto dicendosi disponibile a approfondire.
3: Il fenomeno della violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella ieri all'ospedale di Grosseto, visitando la Stanza Rosa, lo spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti, nato nel 2010 è diventato un modello in tutta Italia. Contro i femminicidi serve anche l'educazione nelle scuole, ha detto Mattarella, un richiamo al disegno di legge Valditara che al contrario per l'educazione sesso-affettiva a scuola ha stabilito l'obbligo del consenso informato dei genitori.
2: In Piemonte c'è stato un sit-in organizzato dalla Fly CGL a Lagnasco in provincia di Cuneo, dove due giorni fa era morto un operaio agricolo, un uomo di 44 anni di origini pakistane, investito da un'auto mentre era in bici e rientrava a casa dal lavoro. Non siamo di fronte a una fatalità ma a una tragedia che richiama responsabilità pubbliche, ha detto il capo della sezione regionale del sindacato. La mobilità sicura, ha aggiunto, deve diventare una priorità concreta. Tra le richieste, quella di percorsi protetti per le bici, in un territorio in cui gli spostamenti con questo mezzo sono spesso legati proprio al settore agricolo.
3: Anche oggi sarà una giornata di tempo instabile su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica è in Toscana, con vasti allagamenti a Empoli e a Massa Carrara. A Firenze in un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Il temporale ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala che accoglie 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva dell'opera, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Bacco o agli altri dipinti.
2: A Modena la nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima gara della prima fase degli europei. Nel suo girone la squadra azzurra ha vinto tutte le partite, domenica affronterà la Danimarca negli ottavi di finale. La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Un saluto rinnovato a chi sta seguendo la nostra puntata di oggi di Voci Protestanti. La prima parte, ricordiamo, replicata anche il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, quindi un saluto anche a chi ci segue con la replica, mentre torniamo al nostro qui ed ora, quindi torniamo al nostro giovedì 17 settembre, sono le 14:35 minuti ed essendo giovedì, uno sguardo va sempre o quasi sempre, insomma, quando riusciamo, anche al mondo della violenza contro le donne, perché la campagna, lo ricordiamo, del giovedì nero, del Thursday in Black, è una campagna che la Chiesa Valdese sostiene, l'ha sostenuta anche in modo concreto nell'ultimo sinodo delle chiese metodiste valdesi, ha sostenuto questa adesione a questa campagna internazionale del giovedì nero, che è una campagna che promuove, insomma, la lotta alla violenza di genere, ma non solo, in generale contro la violenza. E appunto volevamo parlarvi di un progetto che in questo caso viene sostenuto da un'altra associazione, la WOC, l'Associazione Cristiana Mondiale per la Comunicazione in Messico, ma che porta al centro proprio un sostegno ai diritti delle donne per una vita libera e ovviamente libera soprattutto dalle violenze.
1: Esatto, il progetto in questione mira anche a ricordare che la comunicazione, l'informazione, la copertura mediatica etica rispetto alla violenza di genere è fondamentale. Spesso purtroppo i media evitano di parlare di alcuni temi perché argomenti scomodi, argomenti scottanti, argomenti che possano andare a disturbare le sensibilità di qualcuno. Eppure è importante continuare a parlarne il meglio possibile, ovviamente, quindi coinvolgendo delle associazioni che si occupano di questo, informando anche sui rischi e quelle che sono anche le tutele delle donne che subiscono violenza. Questo è un obiettivo soprattutto che vuole ricordare quanto l'informazione non soltanto alle donne ma alla società tutta sia fondamentale per riuscire a superare queste problematiche, perché soltanto attraverso l'informazione e la consapevolezza si può davvero attuare quel cambiamento in positivo rispetto, tra le altre cose, anche la violenza di genere.
0: Questo progetto è stato guidato dall'Osservatorio Femminista sui Media, il CIMAC, che ha appunto voluto fornire anche degli strumenti per continuare a trasformare il modo con cui comunichiamo, le buone pratiche, gli atteggiamenti. L'obiettivo era quello di ottenere appunto il riconoscimento da parte dei media del ruolo trasformativo delle donne. Il progetto peraltro è stato portato avanti in questi mesi grazie alla partecipazione proprio attiva, proattiva di alcune donne. È un'iniziativa che si è articolata in diverse fasi: prima un monitoraggio dei media, poi alcune interviste approfondite a giornalisti, giornaliste e familiari di vittime di femminicidio e infine un'analisi della rappresentazione delle donne all'interno dei media e nelle narrazioni politiche su pace e sicurezza in Messico. E sono state condotte appunto 9 interviste, 4 a giornalisti con vasta esperienza nel trattare temi legati alla sicurezza e alla violenza e 5 invece a familiari di vittime di femminicidio. Tutti questi risultati sono stati poi pubblicati in questo documento dal titolo Politiche per l'eradicazione della violenza contro le donne e la costruzione di pace e sicurezza.
1: E uno degli elementi che è imprescindibile secondo questo progetto è una copertura etica, quindi che non sia speculativa, che non voglia soprattutto premere rispetto ai dettagli di quelli che sono proprio le violenze di genere e mettere al centro le vittime. Quante volte abbiamo visto degli articoli in cui non viene esplicitata in realtà la presenza della vittima, si parla soltanto del carnefice, si parla soltanto del criminale in questione e si dimentica completamente la sfera proprio della singolarità dell'individuo femmina che è stata appunto aggredita, che è stata abusata. Quindi su questo sicuramente si può discutere, anzi bisogna discutere sia a livello giornalistico ma non soltanto, a livello istituzionale come dicevamo è importante continuare ad informarsi in modo corretto, in modo puntuale proprio per far sì che questo cambiamento possa avvenire in tutta la società.
0: Sono le donne, dicevamo, a essere veramente protagoniste di questo progetto che appunto ha dimostrato che il lavoro delle giornaliste donne nel trattare questo tema della violenza contro le donne fa la differenza e sovente si occupano loro di sfidare un po' gli stereotipi di genere, denunciare le violenze, andando a volte anche contro, diciamo, le opinioni dei colleghi.
1: Ma tanto bisogna rompere delle pellicole, dei veli, no? Che sono poste. Chi rompe quei veli e viene tacciato poi di essere aggressivo. E però bisogna anche passare forse da questo. Domandiamocelo.
0: Intanto un apprezzamento e anche così un lancio di questo progetto che potrebbe essere replicato in qualsiasi altro paese del mondo, in questo caso è stato appunto portato avanti in Messico, ma potrebbe benissimo essere replicato anche nella nostra Italia ed è un progetto, ripetiamo, sostenuto dall'Associazione Cristiana Mondiale per la Comunicazione, la WOC.

0: Acqua che scorre, Niccolò Fabi, e visto che il titolo della canzone, del brano che abbiamo ascoltato è appunto questo, abbiamo pensato di tornare a ricordare questo periodo del tempo del creato, questo momento ecumenico, interreligioso, liturgico, che parla appunto di acqua viva. Il tema di quest'anno per il tempo del creato è quello dell'acqua viva. Dal 1 settembre fino al 4 di ottobre ci saranno tantissimi appuntamenti. Vi ricordiamo il sito seasonofcreation.org, che è il sito ufficiale a livello internazionale che propone appunto i vari appuntamenti. Se ci state guardando in video, questa è la mappa con tutti i segnaposto, diciamo, dei vari incontri che si
1: svolgono.
0: Giusto
1: un paio di appuntamenti.
0: C'è un pochino di sovrapposizione, questa ovviamente nella parte europea, ma anche nel Nord America, Sud America, però in realtà ovunque, un po' in tutto il mondo, ci sono eventi legati appunto al tempo del creato, e quindi potete scegliere eventualmente anche quello un po' più vicino a voi fino al 4 di ottobre.
1: E relativamente vicino a noi sarà un appuntamento sabato 19 settembre a Roma, appunto per questo mese del tempo del creato. Ci sarà un incontro dal titolo Dalla siccità alla fuga verso la speranza, alle ore 16:30 alla Chiesa Battista di via Monte Bianco 93, e qua sarà presente Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della GLAM, la Commissione Globalizzazione e Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia. Ovviamente si parlerà di come il clima che si sta trasformando in tutto il mondo, e anche di conseguenza la mancata disponibilità di acqua in molte zone della terra stanno forzando gli abitanti di quelle zone a spostarsi. Per forza di cose, non è una migrazione voluta, ma è una migrazione proprio semplicemente per cercare quello che abbiamo detto più volte, loro

0: blu, l'acqua che è fondamentale per la vita e che in alcune zone è sempre meno presente e probabilmente secondo gli esperti lo sarà sempre meno. Di conseguenza è qualcosa che dobbiamo avere ben chiaro, che talvolta chi migra lo fa anche banalmente per cercare l'acqua.
1: È vero, e quindi insomma queste migrazioni climatiche sono assolutamente uno dei tanti motivi per cui la gente nel mondo si sposta, per cui si creano questi flussi migratori. Quindi un appuntamento a Roma per il tempo del creato e poi appunto tanti tanti altri appuntamenti in tutto il mondo per questo periodo che proseguirà fino al 4 di ottobre. Continuiamo con la musica, continuiamo con Voci Protestanti. Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: A te.
3: Ok, ready. One, two, three.

0: canta Blanche in questo brano che abbiamo ascoltato. Cioè, siamo quasi alla fine di questa prima.
1: Praticamente per te lo
0: sei sicuro?
1: Ci abbiamo posso iniziato con la mano sul fuoco.
0: Abbiamo iniziato con Paul Simon che diceva che cantava, anzi, beh, io so quello che so,
1: in modo molto socratico,
0: e arriviamo alla fine con sono sicura di questo. Quindi, vabbè, insomma, oggi abbiamo delle pochi concetti ma saldi, ecco.
1: Uno spettro di consapevolezza abbastanza saldo. Bene,
0: invece volevamo chiudere la nostra puntata, appunto la prima parte di Voci Protestanti, con un invito, qualora foste interessati o interessate, a porre la vostra attenzione ed eventualmente la vostra candidatura per un appuntamento che si terrà a novembre. Stiamo parlando della Winter School, che ritorna anche quest'anno dal 19 al 22 novembre 2026 a Firenze, quindi pure in una bella città, potete approfittare anche di questa particolarità. È aperto il bando per appunto questa quarta edizione della Winter School, che viene organizzata dal Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e il Centro di Ricerca Interuniversitario RERIS, ed è un appuntamento che anche quest'anno ha avuto il contributo dell'8 per mille delle chiese valdesi e metodiste. A chi è rivolto questo percorso?
1: Ma di fatto è rivolto a dottore e dottoresse, o dottorandi e dottorande, ecco, mi mancava il termine, che stiano appunto facendo un qualche tipo di ricerca, non per forza in merito, quindi non bisogna essere iscritti a non so, facoltà di teologia, di storia, in realtà non è specificato, quindi basta avere appunto un progetto di ricerca in corso in cui vengono inclusi di fatto gli argomenti trattati. Quali saranno? La storia della riforma protestante, anche con dei link, dei collegamenti a quello che è stata la storia politica, culturale e sociale che hanno attraversato in Italia e in Europa nei secoli XVI fino al XX secolo, la riforma protestante come riflessione attuale, o la riforma e letteratura, musiche, arte performative, quindi la riforma attraverso le arti, e poi anche dei metodi, le fonti e degli strumenti per lo studio della riforma al giorno contemporaneo.
0: Esatto, questi sono un po' i temi su cui verterà anche questa quarta edizione della Winter School. La partecipazione è gratuita, anzi in realtà vi è la copertura dei costi e anche del vitto e dell'alloggio per la durata della Winter School. C'è una selezione
1: per i primi 15 candidati, però.
0: Esatto, c'è una selezione, ecco perché se volete insomma partecipare dovete preparare alcune documentazioni, e ve lo stiamo dicendo per tempo perché bisogna inviare la domanda entro il 10 di ottobre, quindi il tempo di preparare appunto i vari allegati che devono essere presentati. Bisogna essere inferiori come età ai 40 anni.
1: Non posso partecipare, mannaggia, mi mancano in realtà tutti i vari elementi, però
0: primis l'età ci blocca,
1: però sicuramente sono argomenti molto molto interessanti. Se state dirigendo diciamo il vostro percorso di studi con un approfondimento su questi temi, potrebbe essere davvero molto interessanti, in una location poi incredibile, Firenze, dal 19 al 22 di novembre. Se volete maggiori informazioni vi consigliamo di andare sul sito di riforma.it, dove viene riportata questa notizia, perché poi a fondo dell'articolo trovate proprio il link per scaricare la locandina ufficiale con anche tutte le modalità di selezione, la documentazione, dove inviarla, entro quando, insomma le tempistiche e così via.
0: Esatto, quindi riforma.it, Winter School, studi sulla riforma, aperto il bando per maggiori informazioni e dettagli.

0: siamo arrivate, care Daniela Grilla, alle ore 15:00 e quindi termina qua la prima parte di Voci Protestanti.
1: È vero, termina qui la prima parte. Per chi invece può continuare a seguirci in diretta, non andate via, se volete potete proseguire il nostro viaggio fino alle 16 insieme a noi, insomma, continuare a dare uno sguardo a quelli che sono gli eventi, gli appuntamenti legati al territorio Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Invece un saluto, ciao a chi ci ha seguito fino a questo punto.
0: Ciao, buona giornata.
2: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 7. In Lituania due caccia italiani sono decollati dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese. Nelle stesse ore Meloni era in Norvegia e invitava a non rispondere alle provocazioni di Mosca. Andrebbe più a vantaggio di Putin che dell'Europa. Devo decidere se annientare l'Iran. Trump torna a minacciare mentre la guerra con Teheran continua. Ieri sera Pasdaran hanno annunciato di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti il prezzo del gasolio tocca un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile. Opposizione divisa sulla lettera di Schlein a Meloni. La segretaria del PD ha chiesto alla Presidente del Consiglio di discutere insieme le strategie su clima ed energia. Ma la mossa apre una questione nel campo largo. Una mano tesa incomprensibile, accusano Conte e Bonelli. La violenza sulle donne è un'emergenza del paese. Mattarella visita la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Lo spazio dedicato alle vittime di abusi è diventato un modello in Italia. Contro i femminicidi serve la scuola, dice il capo dello Stato. Un richiamo a chi ostacola l'educazione sesso-affettiva per i più giovani. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo venerdì 18 settembre la meditazione è curata dal pastore Giuseppe Ficara della chiesa valdese di Pinerolo. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 4, A te, Padre, levo il cuore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese è realizzata da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro del profeta Geremia, al capitolo 23, il versetto 35. Direte così, ognuno al suo vicino, ognuno al suo fratello. Che ha risposto il Signore? Che ha detto il Signore? Leggiamo ancora dal Vangelo di Matteo, al capitolo 26, il versetto 75. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E, andato fuori, pianse amaramente.
3: Chi ha risposto il Signore? Che ha detto il Signore? Sono le domande che il profeta Geremia mette sulle labbra del popolo. Sembrano domande semplici, eppure non lo sono affatto. Perché chiedere che cosa abbia detto Dio significa essere disposti ad ascoltare anche una parola diversa da quella che avremmo voluto udire. Geremia vive in un tempo difficile. Attorno a lui ci sono persone che pretendono di parlare in nome di Dio, profeti pronti a offrire parole rassicuranti, mentre il paese attraversa una crisi profonda. Per questo la domanda «Chi ha detto il Signore?» diventa definitiva. Non «Che cosa vorrei che Dio dicesse?» Non «Quale parola mi darebbe ragione?» Ma «Che cosa ha veramente da dirci Dio?» Molti secoli dopo, nel cortile del sommo sacerdote, Pietro fa un'esperienza ancora più dolorosa di questa domanda. Aveva assicurato a Gesù che non lo avrebbe mai abbandonato. E invece, per 3 volte, afferma di non conoscerlo. Poi canta il gallo. E Matteo racconta, Pietro si ricordò delle parole di Gesù. Le aveva già ascoltate, ma soltanto adesso le ascolta veramente. A volte accade anche a noi. Ci sono parole che conosciamo da anni, forse perfino parole della Bibbia che abbiamo letto tante volte. Poi un avvenimento, una scelta sbagliata, una sofferenza, un incontro e improvvisamente quelle parole si riaccendono. E quella parola che pensavamo di conoscere comincia a parlare proprio a noi. Pietro esce e piange amaramente. Ma quelle lacrime non sono la fine della sua storia. Sono il momento in cui cade l'immagine che aveva costruito di sé. Quella dell'uomo forte, sicuro, incapace di tradire. Pietro scopre la sua fragilità. Ed è proprio da lì che potrà ricominciare. Forse abbiamo bisogno anche noi di ritornare a domandarci che cosa ha detto il Signore, soprattutto in un tempo nel quale tante voci pretendono di possedere la verità, nel quale siamo spesso così sicuri delle nostre ragioni da non ascoltare più quelle degli altri. La parola di Dio non viene semplicemente a confermarci, a volte ci contraddice. Smaschera le nostre sicurezze, ci mostra la distanza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, ma non per umiliarci, lo fa per aprire una strada nuova. E allora la domanda di Geremia ritorna, Chi ha detto il Signore? Forse ascoltare davvero significa anche questo, permettere alla sua parola di raggiungerci là dove non vorremmo essere raggiunti e scoprire che proprio da lì Dio può farci ripartire. Il pianto di Pietro ci ricorda che riconoscere la propria fragilità non significa essere perduti. Può diventare invece il primo passo di una vita più vera, perché il Signore che ci fa ricordare la sua parola è anche il Signore che non smette di rivolgercela e continua a chiamarci proprio là dove pensavamo di avere fallito, per rimetterci in cammino e scoprire che con Lui possiamo sempre ricominciare. Amen.

0: Popolare Network.
1: Le tensioni tra Mosca e la NATO in Lituania, due caccia italiani sono decollati dopo che due aerei militari di Mosca avevano violato lo spazio aereo del paese. Nelle stesse ore Meloni era in Norvegia e invitava a non rispondere alle provocazioni. Da oggi in Russia si vota per le elezioni parlamentari, la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalle urne sono attesi comunque segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione. Devo decidere se annientare l'Iran. Trump torna a minacciare Teheran mentre i Pasdaran annunciano di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Ieri dall'ONU nuove accuse agli USA per il bombardamento della scuola di Minab e agli Ayatollah per la repressione delle proteste di piazza. La politica, opposizioni divise sulla lettera di Schlein a Meloni. La segretaria del PD ha chiesto alla presidente del Consiglio di discutere insieme le strategie su clima ed energia. La mossa ha aperto però una questione nel campo largo, una mano tesa incomprensibile, accusano Conte e Bonelli. E a Milano nel weekend si apre Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle mette a punto il suo programma. Dalla kermesse passerà anche la costruzione del campo largo. Da capire cosa voteranno gli iscritti sull'Ucraina, ai nostri microfoni l'eurodeputato Tridico rassicura: come sugli altri temi, anche su Kiev troveremo una mediazione. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte il sindaco di Mosca ha annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città. Le forze ucraine continuano a rispondere agli attacchi dell'esercito di Putin con incursioni in territorio russo, mentre le tensioni, come sentivate nei titoli, legate alla guerra continuano ad andare ben oltre i due paesi in conflitto. In studio con noi Andrea Monti. Andrea.
2: Buongiorno. Poche ore fa due caccia italiani della NATO sono decollate in Lituania dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. Il fatto è avvenuto mentre Giorgia Meloni era a Oslo, dove ha parlato alla stampa insieme al primo ministro norvegese. Le provocazioni di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come aveva promesso, ha detto la presidente del Consiglio, aggiungendo che non bisogna reagire alle provocazioni perché andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Oggi a Kiev dovrebbero arrivare circa 3 miliardi intanto dall'Unione Europea per l'acquisto di missili e droni. Negli Stati Uniti ieri era stato approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio del secondo mandato da presidente di Donald Trump, che però deve ancora firmare il provvedimento. Se lo farà, sicuramente sarà più difficile arrivare a una soluzione pacifica in Ucraina, ha commentato il portavoce del Cremlino.
1: Grazie Andrea. E in questo contesto oggi in Russia iniziano le elezioni parlamentari, sono le prime dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Non si tratta di stabilire chi vincerà le elezioni in Russia, ma di quanto. La chiamata alle urne che da oggi a domenica porterà al rinnovo della Duma, la Camera Bassa, di alcune regioni e di molte città, è stata indicata come un passaggio fondamentale da Vladimir Putin. Ufficialmente la motivazione è dimostrare ai soldati al fronte che il popolo è compatto alle loro spalle e ai nemici esterni che non ci sono crepe nel sostegno alla guerra in Ucraina e al leader. La commissione elettorale ha preparato il campo, escludendo l'unico partito che si fosse apertamente dichiarato contro la guerra, Yabloko. Negli ultimi tempi Yabloko era salito molto nel gradimento della popolazione e, dicono alcune stime di centri studi, sarebbe addirittura potuto arrivare al 24,6%, imponendosi come secondo partito dietro Russia Unita, la formazione di Putin. Il presidente russo vuole dare un segnale che allontani le tensioni di questi mesi, i raid ucraini sugli impianti petroliferi, le code ai benzinai, l'aumento dei prezzi nei supermercati e l'incertezza del futuro. Nel suo discorso preelettorale ha richiamato più volte la parola patria e ha richiamato i russi a compiere il loro dovere elettorale perché, sostiene, ogni voto conta. Ed è proprio così. Putin potrà festeggiare la vittoria solo se il suo partito otterrà un risultato schiacciante, se, come hanno indicato i partiti d'opposizione, i voti saranno assorbiti da altre formazioni e la vittoria di Russia Unita sarà meno eclatante del previsto, allora potremo parlare di un segnale. In ogni caso, le elezioni si terranno per 3 giorni, ci sarà tutto il tempo quindi per contrastare l'astensionismo o mettere in moto la macchina di partito del capo. che tuttavia, mai come stavolta, si era mostrato preoccupato da un risultato che in fin dei conti è già scontato.
1: In Germania domenica ci saranno nuove elezioni regionali dopo quelle in Sassonia-Anhalt, vinte due settimane fa dall'AfD, e ieri è intervenuto il nuovo allenatore della nazionale maschile di calcio, Jürgen Klopp. Il servizio da Berlino.
0: Non voglio lasciare l'orgoglio nazionale alle persone sbagliate. A tre giorni dalle elezioni di Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, a entrare nel dibattito politico tedesco è anche Jürgen Klopp. Alla prima conferenza stampa da commissario tecnico della Germania, l'ex allenatore del Liverpool non nomina mai direttamente AfD, ma il riferimento al successo dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt è esplicito. Klopp parla di patriottismo positivo e dice di volersi riprendere la bandiera. Essere orgogliosi di essere tedeschi, sostiene, non significa rinunciare a essere aperti, inclusivi e solidali. Parole che arrivano a pochissimi giorni dal voto. Domenica si vota in due land e entrambi la partita è apertissima. A Berlino CDU e Linke sono praticamente appaiate, intorno al 20%, con la AfD che insegue, ma la sorpresa arriva dal Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nell'ultimo sondaggio CDF, la SPD della governatrice Manuela Schwesig, dopo una lunga rincorsa, supera per la prima volta la AfD, 37 contro 36%. Distacco ampiamente dentro il margine d'errore, ma un'inversione rispetto a una settimana fa, quando l'AfD aveva ancora 3 punti di vantaggio. E intanto la CDU scende ancora, arrivando al 6%, rischiando di non entrare nel Parlamento del Land. Negli ultimi 2 giorni di campagna elettorale, i partiti giocheranno le ultime carte prima del voto, secondo appuntamento elettorale dopo il terremoto politico della Sassonia-Anhalt. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
1: Ora, la crisi in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato che prenderà una decisione importante sull'Iran. Voglio intervenire e annientarli oppure no? Si è chiesto il presidente parlando al sito americano Axios. La guerra avviata a febbraio insieme a Israele prosegue. Ieri sera i Pasdaran iraniani hanno fatto sapere di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Poche ore prima l'ONU era tornata a denunciare la repressione delle proteste di piazza scoppiate nel paese inizio anno e aveva accusato gli Stati Uniti per il bombardamento di una scuola che nel primo giorno del conflitto aveva causato la morte di 168 bambine, secondo i dati ufficiali di Teheran rilanciati dall'UNICEF. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
4: È una conferma di quanto Amnesty International aveva già chiarito mesi fa, cioè che quella scuola è stata colpita volontariamente da un missile statunitense. Ora la commissione di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite ribadisce quanto è accaduto da una conferma ulteriore, anche ufficiale. È un organo delle Nazioni Unite che si occupa di diritti umani e di accertare i crimini che sono stati commessi.
2: L'altra questione affrontata da questa commissione è la repressione delle proteste in Iran, in particolare all'inizio dell'anno.
4: Emerge intanto una definizione molto chiara di quello che hanno commesso le autorità iraniane. Crimini contro l'umanità è un termine giuridico che ci sta tutto dal punto di vista della sistematicità, della intenzionalità, dei numeri di quel massacro. Le organizzazioni per i diritti umani parlano di 4.500 civili assassinati nella maggior parte dei casi tra l'8 e il 9 gennaio di quest'anno, quindi neanche 48 ore, e poi con una rappresaglia successiva di migliaia e migliaia di persone arrestate, di 29 manifestanti messi a morte, impiccati a partire da marzo. Anche in questo caso le Nazioni Unite hanno fatto un ottimo lavoro di indagine e sono arrivati a una conclusione che è inequivocabile.
1: A proposito delle conseguenze economiche della guerra, nelle ultime ore negli Stati Uniti il prezzo del gasolio ha raggiunto un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile. In Italia il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una scorta per le navi del nostro paese che passano dallo stretto di Bab el Mandeb, minacciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Ieri sera la Marina ha spiegato che Crosetto ha chiesto di verificare se per usare a questo scopo i mezzi militari italiani già presenti nella zona serva un'autorizzazione del Parlamento. Le ricadute economiche e i temi dell'energia sono in primo piano nel dibattito politico italiano. Nel campo largo soprattutto si è aperto un caso sulla lettera con cui Elly Schlein ieri ha chiesto a Giorgia Meloni di aprire un confronto sui temi del clima e dell'energia, lettera a cui Meloni ha risposto dicendosi disponibile ad approfondire. Una mano tesa incomprensibile, e Meloni ha sabotato finora tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AWS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni Il giudizio invece del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, gli alleati di Schlein dunque che stoppano al momento la proposta della segretaria del PD a Meloni. Intanto le regioni a guida centrosinistra sono in rivolta per la sospensione del bollo auto, per le ricadute che questa misura avrà sui loro conti regionali, mentre ci si interroga sulle prospettive politiche di questa mossa elettorale di Meloni. Avvicina il voto, sentiamo Marco Marzano, sociologo dell'Università di Bergamo.
5: Non sarà l'ultima delle mosse elettorali, dei conigli tirati fuori dal cilindro prima delle elezioni, perché le sfide incalzano il governo, soprattutto quella di Vannacci, e io credo che non si fermerà qui. Cercheranno qualunque misura, qualunque colpo di scena, anche quelli come questa abolizione del bollo fiscale, che sembra poi una misura diciamo discutibile. Se la legge elettorale va in approvazione, il governo deve puntare a vincere l'elezione, a superare il 42% per avere una maggioranza larga. Quindi se non si rassegnano al pareggio, faranno di tutto per vincere. Se Meloni è in difficoltà, Salvini ha la canna del gas, nel senso che è incalzato anche da un'opposizione interna molto molto forte, avrà certamente bisogno di compiere qualche azione spettacolare.
1: E nel weekend a Milano inizia Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle si confronta sui temi del programma da presentare poi in vista delle prossime elezioni politiche. Un appuntamento a cui guardano con grande attenzione anche gli altri partiti del campo largo, perché dal voto degli iscritti sui vari quesiti passerà anche la costruzione dell'alleanza tra le opposizioni. Tra i temi più delicati c'è quello della politica estera e del sostegno militare all'Ucraina, che divide i partiti del campo largo, in particolare il PD dal Movimento 5 Stelle. Ai nostri microfoni però l'eurodeputato 5 Stelle Pasquale Tridico rassicura: anche su Kiev si troverà una mediazione.
6: Negli ultimi anni con PD e AVS c'è stata una convergenza praticamente sulla stragrande maggioranza dei temi di un'agenda politica, e non era affatto scontato che sui temi del lavoro e dell'economia la pensassimo allo stesso modo. Sono stati sempre temi divisivi. Al contrario, oggi dall'ambiente all'economia, dal lavoro alla sanità c'è una grande...
1: Rimane la divisione sicuramente sul punto della politica estera.
6: Sul punto dell'Ucraina si troverà immagino una mediazione. Io penso che sia PD che AVS, oltre che noi ovviamente, vogliamo tutti la pace in Ucraina e vogliamo tutti garantire certamente quella sicurezza, perché riconosciamo che l'Ucraina è un paese aggredito. Dopodiché siamo stanchi anche di continuare a dire, dopo 4 anni di strategia unica in quella direzione, che quella è l'unica strategia. La base vota esattamente sui quesiti, quindi anche su questo aspetto ci saranno le posizioni che il Movimento decide di mettere a votazione, incluso quella di non inviare le armi, e il Movimento si esprimerà.
1: Il fenomeno della violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del Paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella ieri all'ospedale di Grosseto, visitando la stanza Rosa, lo spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti. Nata nel 2010 è diventata un modello in tutta Italia. Contro i femminicidi serve anche l'educazione nelle scuole, ha detto Mattarella, un richiamo al disegno di legge Valditara che, al contrario, per l'educazione sessuaffettiva nelle scuole ha stabilito l'obbligo del consenso informato dei genitori. L'inchiesta sui medici e i CPR, io trattato da criminale, è una caccia alle streghe. Così, intervistato da Repubblica, si è difeso Nicola Cocco, l'unico medico indagato dell'inchiesta per associazione a delinquere della procura di Ravenna. Per gli inquirenti sarebbe Cocco a capo di una rete che falsificherebbe certificati di salute per impedire i trasferimenti dei migranti nei CPR. Un'accusa respinta in questi giorni da diverse ONG e organizzazioni sanitarie. La tutela della salute non si criminalizza, dicono le ONG a difesa di Cocco. Sentiamo il servizio di Vittorio Agnoletto, conduttore di 37.2, che in questi anni ha seguito con attenzione la vicenda, ospitando anche proprio Nicola Cocco. Sentiamo.
7: La perquisizione di 23 colleghi medici e l'accusa di associazione a delinquere nei confronti del dottor Nicola Cocco è la perfetta rappresentazione di un mondo al contrario, che cerca di tutelare la salute, la dignità e la qualità di vita, come recita il codice di deontologia medica, è perseguitato. Chi antepone la ragione di Stato all'etica professionale è invece celebrato come un professionista degno di rispetto. Il giugno scorso, insieme al dottor Koch, abbiamo inviato una segnalazione all'Ordine dei Medici di

0: ed evitare un possibile rimpatrio in Palestina, che come noto è un ameno luogo di villeggiatura. Se qualche medico dovesse mai essere inquisito o radiato dall'albo, come chiede Salvini, i magistrati dovrebbero rivolgere altrove il loro sguardo, non certamente verso chi difende la salute di tutti senza distinzione.
1: Infine il tempo per la giornata di oggi, che sarà caratterizzata ancora da grande instabilità su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica in Toscana, con vasti allagamenti che ci sono stati a Empoli, a Massa Carrara, anche a Firenze. In un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Andrea Monti. Le notizie tornano alle 8.30. A tutti una buona giornata.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 26 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Ciao, sono Jacopo Bertuglia. Oggi la rassegna stampa è in pausa, però nel frattempo potete godervi la nostra selezione musicale.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: GR.
1: A dopo.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Secondo il New York Times, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Nella notte, intanto, il sindaco di Mosca ha annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città.
4: In Russia da oggi a domenica si vota per le elezioni parlamentari, le prime da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. I partiti sulla scheda sono quelli approvati dal regime e la vittoria di Russia Unita, la formazione di Putin, è scontata. Ma dalla sua portata e dall'affluenza potrebbero arrivare segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione.
3: La guerra nello stretto di Hormuz. Poche ore fa i pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera, mentre il conflitto con gli Stati Uniti continua ad avere un impatto pesante a livello internazionale, in particolare dal punto di vista economico. Negli Stati Uniti ieri il prezzo del gasolio ha toccato un livello record e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile.
4: Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Oggi scioperano i lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione, indetta dai sindacati di categoria, arriva nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. I lavoratori si asterranno dal lavoro per l'intero turno con tre presidi di protesta a Roma, Milano e Torino.
3: A Milano nel weekend ci sarà Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle si confronta sui temi del programma da presentare in vista delle prossime elezioni. Un appuntamento a cui guardano con attenzione anche gli altri partiti del campo largo. Dal voto degli iscritti, che comincia già oggi sui vari quesiti, passa infatti anche la costruzione dell'alleanza. Tra i temi più delicati c'è quello della politica estera e del sostegno militare all'Ucraina, che divide le opposizioni, in particolare PD e Movimento 5 Stelle.
4: Anche oggi sarà una giornata di tempo instabile su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro-nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica in Toscana, con vasti allagamenti a Empoli e a Massa Carrara. A Firenze in un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Il temporale ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala che accoglie 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva dell'opera, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Bacco o agli altri dipinti.
3: A Modena la nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima gara della prima fase degli europei. Nel suo girone la squadra azzurra ha vinto tutte le partite e domenica affronterà la Danimarca negli ottavi di finale. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Ciao, sono Jacopo Bertuglia. Oggi la rassegna stampa è in pausa, però nel frattempo potete godervi la nostra selezione musicale.

sotto solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

Sono le 9:04 minuti e 48 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, venerdì 18 settembre 2026. Anche stamattina leggiamo in questa prima parte alcuni titoli di giornali, le prime pagine dei giornali sul nostro tavolo stamattina, e poi nella seconda parte torna What's Poppin' Music, la nostra rubrica del venerdì in cui focalizziamo l'attenzione su un versante musicale specifico. Oggi ci occupiamo di Sicilia, di quella che negli anni 90 veniva definita un po' una sorta di Seattle italiana, e con le nuove leve, nuovi suoni, grazie a Nicolò Sezzu e a Jacopo Bertuglia. Poi ancora dalle 10 comincia lo spazio di informazione e di approfondimento, che chiamiamo almeno due pagine al giorno. Intanto stamattina, prima di cominciare con la lettura dei giornali, come detto a nostra disposizione, concediamoci subito un bel passaggio musicale. Cioè, torniamo su questa Better Angels.

0: Tori Amos, Better Angels, dall'EP Christmas Tide, uscito il 4 dicembre del 2020 per Decca. 9:10:27, cominciamo il nostro racconto quotidiano. Allora, vi porto sulla prima pagina del Corriere della Sera: navi e jet, i due fronti dell'Italia, e il titolo di apertura del quotidiano di Via Solferino. Incursione dei russi nei cieli lituani, caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto dice: la Marina garantirà i nostri mercantili. Abad El Mandeb: andrò in aula. Si usa sì degli americani, chiedo scusa, alle sanzioni per Mosca. La Premier dice: lo zar provoca, riferito a Vladimir Putin. L'editoriale oggi è firmato da Paolo Mieli, dal titolo Risveglio a Bruxelles. Sotto il titolo d'apertura, Meloni: per criticarci c'è chi vuole il bollo, le scintille con Renzi. E poi proposta di Eli Schlein: campo largo diviso, Grillo contro Conte, sussurra i cavilli. Movimento 5 Stelle senza idee. Anche Giannelli è dell'opinione di chi sostiene che l'abolizione del bollo auto è una manovra puramente elettorale, perché la vignetta, per chi ci segue tra di voi anche in video, c'è la vignetta oggi in prima pagina del Corriere della Sera, appunto, di Giannelli, con una sorta di simbolo di partito che in realtà ha scritto sulla testata ACI e poi 2027, con una mano e una matita che segnano la X sopra il bollo, che ha un doppio senso, se vogliamo, no? L'abolizione di quella tassa che, secondo il governo, è definita come la e la più odiata dagli italiani, e poi ovviamente anche come consenso nei confronti, se vogliamo, del partito di governo, di Giorgia Meloni o di chi in questo momento guida il paese. Spalla destra del Corriere della Sera: Europa, Carney dice insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. Il presidente canadese: il Canada paese associato all'Unione Europea. Mark Carney, premier di Ottawa, parla al Parlamento di Strasburgo. Il giorno dopo l'annuncio di Ursula von der Leyen, la dura reazione del presidente Donald Trump, atto ostile secondo il presidente americano e minaccia dazi all'Europa. Siamo a centropagina, in taglio medio del Corriere della Sera. La fotonotizia ritrae un Vasco Rossi in campagna. Il rocker accusato di parlare male del meridione dice: querelo, attacchi online, l'ira di Vasco, amo il sud, su di me bugie. Pezzo di Lorenzo Giliberti. Sempre sulla spalla destra, social, la stretta dell'Unione Europea, un'app verifica che era l'età dei ragazzi. Non rinuncerò a girare vestito da rabbino, invece l'aggressione di Milano, un pezzo di Matteo Castagnoli: l'aggressione non lo cambierà, continuerò a girare con giacca e cappello da rabbino. Parla Rav Zemak Mizrachi, aggredito a Milano, si legge, per strada alla fermata dell'autobus: spesso ricevo insulti, l'altro giorno nessuno è intervenuto per difendermi. Questo per quanto riguarda la prima pagina Corriere della Sera. Andiamo sulla prima pagina invece della Stampa: Mar Rosso, scorta alle navi italiane, dello stesso tenore dell'apertura del Corriere della Sera. Crosetto dice: la Marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. La sfida del ministro a Bruxelles: difendiamo solo i nostri cargo, l'ipotesi di inviare altre unità di rinforzo. Lo stretto di Bab el Mandeb, nuovo fronte di guerra. L'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea a Spides. E poi l'analisi di Giovanni Orsina: Sulla stampa di oggi, Stati Nazione, il vero test per l'Europa. E poi ancora il vertice a Oslo, Giorgia Meloni e a Oslo, allarme jet russi. Meloni dice non cadere nelle provocazioni. E ancora, secondo i sondaggi, in un pezzo firmato da Francesca Paci, nuovo voto tedesco, l'AfD cresce ancora, Merz, ultima chance. Lo slogan si legge nel pezzo, nell'attacco del pezzo di Paci oggi sulla stampa. Lo slogan si diceva dell'aspirante sindaco della CDU che campeggia sulla facciata di Konrad Adenauer House, la sede dei cristiano-democratici nel cuore della capitale tedesca, non ha più lo smalto dei primi giorni. Berlin bleib stabil, Berlino resta salda, incita tuttora l'immagine dell'ex responsabile delle finanze, Stefan Evers. Andiamo sulla spalla destra del quotidiano torinese. Oggi stop al bollo auto, regioni divise e minaccia di ricorsi. E incostituzionale, pezzo di Luca Monticelli. La battaglia su una delle tasse più impopolari del paese è appena cominciata. Non si placano le polemiche dopo il via libera del Consiglio dei Ministri allo stop del bollo auto e moto per i veicoli fino a 80 kW. Una misura da oltre 2 miliardi di euro, l'anno che continua ad alimentare lo scontro, il taglio che continua ad alimentare lo scontro. E poi ancora siamo in taglio medio della stampa di Torino, fotonotizia, il presidente Sergio Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne, le pioniere del codice rosa, e il titolo, una foto che ritrae Mattarella che incontra donne medici appunto all'ospedale di Grosseto. Nello spazio degli editoriali della stampa di oggi, alleanza Canada UE più forti insieme, la rabbia di Donald Trump in una vignetta che lo ritrae completamente bagnato, ed è molto efficace la vignetta di oggi. Se ci seguite anche in video sulla sinistra, Canadair si chiama, una sorta di doccia fredda, ma anche qui il doppio gioco sui Canadair che di solito trasportano acqua per spegnere gli incendi, sopra un Donald Trump completamente intriso d'acqua, un Donald Trump che riceve una cascata d'acqua con un suono onomatopeico che insomma ricorda il suono dell'acqua che cade addosso a qualcuno o anche su una superficie. Carne a Strasburgo, alleanza Canada UE più forti insieme, la rabbia di Donald Trump. E poi ancora sulla spalla destra i dati sulla crisi delle imprese, Gai, così Torino può uscire dall'immobilità, meno frammentazione e più crescita dimensionale, si legge sulla stampa oggi. Marco Gai, presidente dell'Unione Industriali Torino, vede nelle aggregazioni fra imprese una leva decisiva per il futuro industriale della città. È una questione di capacità di competere sul mercato, dice alla stampa. E poi il taglio basso della stampa di oggi, la legge che tutela le altre vite nel nome di mio figlio, la lettera della madre di Mauro Falletta ucciso da uno yacht pirata. La tragedia avvenuta nella laguna di Venezia, dove un giovane ha perso la vita nello scontro tra un'imbarcazione e un taxi acqueo, ha riportato alla mia memoria, scrive Giovanna Gozzo, una ferita mai chiusa. Mio figlio Mauro Falletta, giovane medico, perse la vita 20 anni fa nelle acque delle Eolie, travolto da un motoscafo mentre praticava la pesca subacquea. Così la prima pagina della stampa di oggi. Intanto anche la prima pagina di Repubblica, le primarie dell'energia, si legge nella l'apertura del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, ad aprire la prima pagina di Repubblica. Invece vi porto sulla prima pagina di Avvenire il voto siberiano, elezioni in Russia, tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina e il gelo della democrazia, si legge. Da oggi a domenica si elegge la Duma anche online o davanti ai soldati nei territori annessi. La pace che hanno conosciuto i giovani, la patria e il rifiuto della guerra, l'editoriale, il titolo dell'editoriale affirma Tommaso Greco oggi sulla Stampa. Spalla destra a New York, la Gen Z, la generazione Z torna a messa, è il pezzo di Elena Molinari sugli Stati Uniti, e poi il 4 ottobre con Francesco, messaggio di pace da Assisi. Taglio medio, antisemitismo da fermare, Ottolenghi, servono dialogo e anticorpi democratici, si approvi il DDL alla Camera. Casi in aumento a Milano, un arresto e due denunciati per l'aggressione al rabbino. E poi ancora Meloni insiste sull'abolizione del bollo, forse verrà anche estesa. Un secondo editoriale oggi sulla prima pagina di Avvenire, la vera urgenza dentro le case, necessità di finanziare oltre il pieno, è l'editoriale firmato da Francesco Riccardi. E poi un focus sui migranti. I migranti fanno crescere con maggiore produttività, e il pezzo racconta di uno studio di Banca Italia. Catania, avere un lavoro non basta per trovare casa, il costo degli affitti ancora, poi le violenze dei narcos, Messico, sacerdote ucciso e abbandonato in strada, e l'altro richiamo ad un pezzo che si può leggere nelle pagine interne, a firma Vitali, nelle pagine interne, a pagina 11 di Avvenire di oggi. Questo è un primo passaggio sui quotidiani. Allora noi insomma ci concediamo ancora un brano musicale, ci sono i Raconteurs, questo è Sunday Driver.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È sempre un bel ascoltare i Raconteurs, questa è Sunday Driver da El Pas Stranger, in ordine di tempo l'ultimo disco prodotto da quello che insomma potrebbe essere definito un supergruppo capitanato da Jack White, 21 giugno 2019 pubblicato dalla pregevolissima creatura dello stesso fondatore dei White Stripes, ovvero la Third Man Records. 9:26 minuti e 25 secondi. Continuiamo con la lettura di alcuni titoli di prime pagine. Intanto vi porto sulla prima pagina di domani: bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidato alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. E poi Roberto Romano firma l'editoriale del quotidiano Domani, oggi in edicola. Roberto Romano: misura spot, il dramma dei più poveri e l'inflazione, ma il governo è fermo. Leggiamo l'attacco del pezzo di Romano: via il bollo per 14,5 milioni di auto di piccola e media cilindrata e motocicli con un risparmio fino a 240 euro. La misura varrà per il 2027, ma dovrebbe diventare strutturale. Il costo, 2,3 miliardi, sarà coperto con i risparmi del PNRR. Giorgia Meloni rivendica: tagliamo le tasse sulla proprietà, altri vogliono la patrimoniale. Mentre Giancarlo Giorgetti assicura che la misura sarà organica, come avrebbe detto Augusto Graziani, si fanno però i conti senza l'oste. Nel frattempo l'inflazione, l'aumento dei prezzi e il loro diverso impatto sulla spesa delle famiglie restano ai margini della discussione. Si perde così di vista un elemento essenziale, ovvero la crescita dei prezzi non colpisce tutte le famiglie allo stesso modo, ma incide soprattutto su alcune precise categorie di spesa. Così l'editoriale di Domani, che continua nelle pagine interne, a pagina 2 del quotidiano. E poi ancora sulla spalla sinistra, nello spazio dedicato di solito agli editoriali, ai commenti di un quotidiano, ancora Piero Ignazzi: stato di polizia, la caccia ai medici fa paura, le accuse sui migranti e CPR. Ieri il Manifesto ha dedicato l'apertura a questo argomento. Ebbene, allora leggiamo anche l'attacco di Piero Ignazzi quest'oggi su Domani: piccoli passi verso uno stato di polizia, quanto accaduto in questi giorni ai medici che si occupano della salute dei migranti è un atto di pura e semplice intimidazione poliziesca. Tutto nasce dalle prese di posizione di alcuni medici riuniti nella Società Italiana di Medicina della Migrazione, la SIM, con le quali si criticava duramente la politica governativa di gestione dei migranti e in particolare dei CPR, i centri per il rimpatrio, una struttura che forse non tutti sanno non è gestita dalle istituzioni pubbliche, bensì appaltata ai privati, per cui le condizioni sanitarie sia del centro stesso sia dei loro ospiti non sono di competenza degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è l'attacco di Piero Ignazzi oggi su Domani. E poi sulla spalla destra, asse Unione Europea Canada, Mark Carney, il premier canadese, dice patto tra democrazie, e questo ha fatto scatenare quella che su Domani viene definita l'ira di Donald Trump, che dice atto ostile, ora più dazi. In taglio basso di Domani un pezzo di Nello Trocchia: i Berlusconi lo stimano, gli altri no. Lotito, presidente tra le altre cose anche della squadra del Lazio, della Lazio Calcio, Lotito è il fuoco amico di Forza Italia. E poi ancora per quanto riguarda lo sport giocato, Gasperini alla sua Waterloo, così il flop all'Inter lo ha forgiato e adesso, insomma, in questa apertura di nuova stagione, evidentemente sta facendo già grandi numeri con la Roma. E poi raccontare il mondo che crolla, Philip K. Dick e le narrazioni MAGA, e il pezzo dentro lo spazio della cultura, approfondiremo ulteriormente durante la diretta di almeno due pagine al giorno. E poi insomma chiudiamo con la prima pagina del Manifesto, il luogo del delitto. Si torna ancora come ieri ad aprire sul quotidiano rispetto ai centri per i rimpatri. Trattenuto per il secondo giorno in questura il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente, poi smentite dai giudici, ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. Sulla spalla destra, camici compiacenti, storie di colleghi che non vedono chi tenta il suicidio. Un pezzo di Vittorio Agnoletto. E poi Medici Senza Frontiere, il giuramento di Ippocrate messo fuori legge, di Chiara Montaldo, che scrive: l'inizio per un medico è questo: giuro di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza, secondo scienza e coscienza. Scienza e coscienza, due parole che suonano molto bene insieme, la formula è così familiare che rischia di diventare invisibile. L'attacco del pezzo di Chiara Montaldo che si può leggere poi a pagina 11. E poi ancora in taglio medio-basso, Uti salpa Crosetto o non ancora, il ministro della difesa dice: ho deciso di mandare la marina a protezione delle nostre navi, e poi non decido adesso. E poi in taglio basso ancora sul vertice UE-Canada, carne superstar, l'ira di Trump che minaccia nuovi dazi, e poi le sanzioni infernali di Trump contro Putin. E ancora in Italia arriva il nuovo iPhone, Apple Store in sciopero. E ancora Laura Pennacchi: non rassegniamoci alle guerre e all'AI sregolata, è tempo di agire. Laura Pennacchi, un pezzo leggibile sul Manifesto di oggi. Sono le 9:33 minuti e 4 secondi, ci fermiamo per il GR di Popolare Network per l'infotraffico muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9:30. In Ucraina il governatore della regione di Zitomir denuncia l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. A Mosca nella notte il sindaco aveva annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città. Secondo il New York Times, intanto, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.
3: La guerra nello stretto di Hormuz, poche ore fa i Pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera, mentre il conflitto con gli Stati Uniti continua ad avere un impatto pesante a livello internazionale, in particolare dal punto di vista economico. Negli Stati Uniti ieri il prezzo del gasolio ha toccato un livello record e anche in Italia stamattina è salito ancora, avvicinandosi a una media di 2,30 euro al litro fuori dalle autostrade, con un nuovo aumento anche della benzina a circa 2,15 euro al litro.
2: In Germania un sondaggio della TV pubblica ZDF ha rilevato un sorpasso del Partito Socialdemocratico sull'estrema destra della AfD in vista delle elezioni regionali di domenica in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nello stesso giorno si voterà anche nella città-stato di Berlino. Entrambi gli appuntamenti sono particolarmente attesi dopo la vittoria di due settimane fa della AfD nella regione della Sassonia-Anhalt.
3: A Torino decine di persone stanno manifestando davanti a un albergo del centro dove oggi si tiene un convegno con Roberto Vannacci, organizzato da un sindacato di polizia. Nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino, e lo striscione esposto dai manifestanti. Il convegno era pensato inizialmente come un corso di formazione per gli agenti, con l'ex generale invitato in qualità di docente. Tuttavia, nei giorni scorsi, dopo le proteste di un altro sindacato di polizia, quello della CGIL, La natura dell'evento è stata modificata in un semplice incontro sulla sicurezza urbana alla presenza del capo di Futuro Nazionale.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, l'ha annunciato su Instagram lui stesso, ringraziando i medici che l'hanno assistito in questi giorni. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha anche annunciato che nelle prossime settimane racconterà il percorso di cure che lo attende. Di Battista si era sentito male a Cuba, dove stava realizzando alcuni reportage. Dopo un primo ricovero a L'Avana, poi era tornato in Italia, dove è stato preso in cura dai medici del Gemelli.
3: Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Contro tutto questo scioperano oggi i lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione, indetta dai sindacati di categoria, arriva nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. I lavoratori si asterranno da lavoro per l'intero turno con tre presidi di protesta a Roma, Milano e Torino.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Corso alla Mano in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Sulla diramazione di Moncalieri si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. E infine la A4 Torino-Milano, per lavori il traffico è rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: What's popping music?
1: What's Popping Music, sono le 9:42 minuti e 47 secondi, bentornati in diretta all'interno di Oltre la Prima e bentornato in questo campo largo, sembra, come dire, l'alleanza del centro-sinistra questa inquadratura stamattina con Nicolò Sezzu.
2: Ciao Nico. Anzi, What's Popping, direi.
1: Esatto, What's Popping in the studio, mi verrebbe da dire, stamattina. Poi abbiamo fatto un po' di salti mortali, non ce l'abbiamo fatta nel senso a recuperarlo rispetto al suo viso bellissimo, come sempre, che conoscete voi cari amici ascoltatori e spettatori di RB Radio e TV, e la voce e il volto di È Già la Prima, la rassegna stampa che apre di fatto la diretta quotidiana. Intanto lui se la ride dal Teatro Antico di Palermo.
2: Non
1: ho capito, esatto, ma Jacopo Bertulli, vi assicuriamo, in uno sfondo meraviglioso di una Palermo assolatissima, è qui con noi stamattina. Jacopo, una presentazione così non te l'ha mai fatta nessuno. Buongiorno.
3: No, infatti. Ciao Francesco, ciao Nico, ciao.
1: Allora, What's Popping Music, lo abbiamo detto, come dire, anche per i più distratti e le più distratte, è una rubrica che il venerdì di fatto racconta, come dire, una scena musicale, un fenomeno musicale, un fatto. La settimana scorsa abbiamo aperto con Tupac Shakur, fatto storico, 30 anni dall'omicidio di uno dei più grandi rapper di tutti i tempi. Noi oggi in questa seconda puntata, approfittando anche del fatto che il nostro Lazzarone, come direbbe mia madre, il galeotto Jacopo Bertulli è in giro per l'Italia, ovvero nella meravigliosa Palermo, abbiamo voluto fare un focus sulla musica siciliana. In realtà la Sicilia negli anni 90 era considerata un po' la Seattle italiana, anche i REM si erano accorti della Sicilia, e però anche poi per un focus forte anche sulle nuove leve. Abbiamo tante cose da dire, anche buona musica da ascoltare, ma Nico, io sono un logorroico, su che cosa focalizziamo l'attenzione, perché abbiamo mandato, no, non è vero, Jacopo in avanscoperta in Sicilia oggi.
3: Primo inviato di RBI.
2: Rivoluzione, rivoluzione. Oggi si parla di cantautorato contemporaneo, o meglio, la Sicilia, come abbiamo già annunciato, è sempre stato un polo culturale molto importante, non solo in questo decennio, ma in questo decennio in particolare, appunto, negli ultimi 10 anni venendo, diciamo, alla ribalta nuove leve del cantautorato contemporaneo. Cosa intendiamo con contemporaneo? Praticamente il cantautorato, da come quello che conosciamo tutti, diciamo il cantautorato classico, si rivoluziona, mantiene l'anima, mantiene il messaggio, ma rivoluziona la musica. Questi nuovi artisti che vengono dalla Sicilia sono influenzati dal jazz, dalla fusion jazz, piuttosto che dall'indie oppure dal post rock, e però mantengono l'anima del cantautorato con dei messaggi politici piuttosto che sociali, e fanno muovere, raccontare, contando comunque qualcosa. Facciamo qualche nome: Anna Castiglia da Catania, oppure abbiamo Marco Castello, Nico Arezzo, i nomi sono tanti, abbiamo anche Santa Marea, tutti questi tra l'altro sono nell'alta rotazione di RBE, e quindi ci sono queste nuove leve che si stanno ritagliando il proprio spazio all'interno della musica italiana.
3: Nico, ti interrompo un momento,
2: certo,
3: se posso, perché come dicevi bene, la Sicilia un polo culturale lo è sempre stato, a partire dalla sua storia in senso stretto, quindi parliamo di contaminazioni anche arabe, normanni, eccetera. Però io farei giusto qualche nome di cantautore nato in Sicilia. Andiamo da Battiato a Carmen Consoli, passiamo poi a Levante con la Pesci di Martino, insomma gente di un certo spessore per quanto riguarda i nomi italiani. E tra l'altro io non vi ho detto perché sono qui davanti al Teatro Massimo di Palermo.
1: Senti, facciamo la radio pura, Jacopo, scusami se ti interrompo, facciamo la radio pura, come è giusto che sia, per chi non ovviamente la maggior parte, cioè tutti tranne noi due che ti vediamo su uno schermo di servizio, a beneficio di chi ci sta ascoltando, che cosa, poi dove stai, davanti a dove stai, cosa noi vediamo? Un palazzo storico bellissimo, descrivici un po', insomma, facci vedere il posto in cui sei.
3: Sì, allora io sono in questa grande piazza, che è la piazza che è davanti al Teatro Massimo, il Teatro Lirico Massimo di Palermo. In realtà Massimo è soltanto un aggettivo, non è il nome vero e proprio, però per voi due che lo potete vedere, insomma, è chiaro perché venga chiamato Massimo, è veramente enorme, è il terzo teatro lirico più grande d'Europa per quanto riguarda l'estensione, e la costruzione è stata conclusa nel 1875 e comunque conserva la sua bellezza giorno dopo giorno, e direi che lo si può vedere chiaramente per chi appunto può vederlo come voi due. Però vi consiglio in ogni caso di cercare le immagini su Google, perché merita, o se venite a Palermo comunque, di andare a visitarlo. Fun fact, c'è anche una leggenda del fantasma dell'opera che si aggira all'interno del teatro e fa inciampare gli spettatori che cercano di salire ai palchetti. Ma in ogni caso questa è una testimonianza della

0: cosa possiamo dire di questa Niente di me o del disco che sta arrivando, insomma, tra pochissimo l'ascolteremo.
1: Niente di me, devo dire che è molto in stile Anna Castiglia, parla di sé, parla di, diciamo, della sua condizione, ma allo stesso tempo lo fa cercando di coinvolgere un po' tutti, no? Parla di sé, ma cercando di coinvolgere, facendoti entrare nel suo mondo. Questa è la scrittura di Anna Castiglia, infatti lei è molto legata a tutte le questioni sociali, e poi è semplicemente Anna Castiglia nel suo mondo fatato, direi, con questa voce, sembra veramente sgusciare in un mondo onirico, e riprende poi molto anche questo cantautorato contemporaneo siciliano, con lei non ha tanto il dialetto ma un po' l'accento, questo mondo sognante e un po' di ironia.
0: Il favoloso mondo di Amélie, però in salsa siciliana. Vai. Ma in maniera molto amara, però devo dire, perché insomma la sua riflessione è molto amara. Intanto forse abbiamo fatto il miracolo grazie a forse a Francesco Varalda,
1: eccoci qua.
0: Il meraviglioso Jacopo Bertuglia, davanti al Teatro Lirico Massimo di Palermo. È bellissimo, insomma, la giornata adesso è vero, insomma, evidentemente non era una voce generata dall'intelligenza artificiale quella di Jacopo Bertuglia, ma Jacopo Bertuglia è in corpo, un corpo pieno anche di pasta alla norma, perché sappiamo che si sta sfondando meravigliosamente di cannoli e di pasta alla norma, beato lui. E allora io direi, tu Jacopo stai là, Nico, grazie per te, insomma, ovviamente per averci fatto questo quadro molto interessante su Anna Castiglia. Direi, se siete d'accordo, ascoltiamoci il nuovo singolo e poi torniamo a parlare di scena musicale siciliana. Niente di me.

0: anche noi non sappiamo più niente di noi, mi verrebbe da dire, però una certezza ce l'abbiamo, lo certifica anche il sottopancia. Da Palermo abbiamo Jacopo Bertuglia. Ciao Jacopo, sei ancora lì? Sì.
1: Ciao, e se sono io la vostra certezza?
0: Sì, certo, no, ma siamo messi benissimo. Tu certo che sei la nostra certezza e noi lo sappiamo e ce lo certifica anche il sole, non soltanto nel cielo di Palermo, ma anche sul tuo volto, e questo è molto bello. Oggi è venerdì e ci possiamo concedere, oltre alla quota vintage, anche la quota poesia, se siete d'accordo, no? Allora, dicevamo che, vabbè, tutto meritato, non è che uno insomma, se le prende e basta i complimenti, è tutto meritato. Anna Castiglia, Niente di me, un singolo uscito il 4 settembre che anticipa La paura in tasca, un disco che esce per numero uno Sony Music Italy tra una settimana, il 25 settembre. Allora, forse avevamo, Nico, Jacopo, avevamo ancora qualcosa da dire intorno, credo, ad Anna Castiglia, ma anche ad un altro artista che in realtà da queste parti, poi in questa fascia oraria, va molto spesso in onda, che è Marco Castello. Jacopo, Nico, da dove vogliamo ripartire? Ditemi voi.
1: Sì, allora, appunto, abbiamo appena ascoltato, come di sicuro i nostri ascoltatori hanno sentito, Niente di me di Anna Castiglia, singolo uscito poco tempo fa, e infatti il nostro Nicolò Sezzo ha subito provveduto a mandare la rotazione. Io mi volevo soffermare ancora su, tipo, un attimo le parole iniziali del pezzo. Non voglio più cultura, solo canzoni. Io adesso non so se sono io che ci vedo troppi insegnamenti classici in questo, però a me ha ricordato molto Il fanciullino di Pascoli.
0: Eccolo là.
1: Non voglio più solo canzoni, si torna a cercare un senso viscerale delle cose. E comunque diceva molto bene Nico, secondo me parla di noi questo pezzo. Parla di noi che viviamo in quest'epoca, appunto, in cui siamo un po' sballottati, siamo vittime dell'educazione, come dice sempre Anna Castiglia nel pezzo. Insomma, questo per concludere anche il cappello su Niente di me.
0: Che meraviglia. In riferimento al fanciullino, cioè, voglio dire, ce lo potevi fare soltanto tu a quest'ora all'interno di uno spazio di approfondimento anche culturale. Che meraviglia. Jacopo Bertuglia, tanta roba su RBE, potrebbe essere il sottotitolo.
2: Quanta cultura in questa rubrica.
0: Nico, invece, su Marco Castello anche avremmo da dire un sacco di cose belle.
2: Marco Castello è un artista secondo me straordinario. Tutto quello che abbiamo detto prima, praticamente, lui prende, addirittura canta in dialetto, lui ha questo utilizzo del dialetto che secondo me è veramente stupendo. E per farvelo capire meglio mi piacerebbe prendere un piccolo pezzo di una recensione del suo ultimo disco Quaglia Sovversiva di indieitalia.it, che dice: un disco che parla di resistenza quotidiana, di conflitto di appartenenza, ma lo fa evitando gli slogan, preferendo immagini concrete spesso spiazzanti, capaci di restare addosso all'ascoltatore. Quindi stiamo parlando di una scrittura abbastanza, appunto, interessante, che però non urla ma incide, e che trova forza proprio nella sua apparente calma. Allo stesso tempo Marco Castello non rinuncia a uno sguardo intimo e umano, come dimostrano canzoni più raccolte come Fare Ninna, dove il tono si fa quasi sospeso tra carezze e disincanto. Quindi è un messaggio politico, un messaggio sociale, soprattutto quello magari dell'oppressione del posto in cui si vive, del posto in cui si nasce, ma non solo della Sicilia, direi di tutta la provincia italiana. Però appunto recitato, scritto in maniera più calma, e la musica ti trasporta in questo sogno incredibile. E vorrei anche citare un pezzo sul dialetto. Il dialetto siciliano non è mai un elemento folcloristico, ma è uno strumento espressivo essenziale che aggiunge spessore emotivo e ritmo interno all'interno dei testi.
0: Allora, perché ci piace Marco Castello? E che incrocia, diciamo, sia le giovani generazioni che quelle anche un po' più, diciamo, âgée, diciamo così, perché, come dire, Marco Castello attraverso la sua proposta musicale ci racconta di una pluralità, di un crossover notevole, perché c'è la musica popolare, c'è la musica elettronica, c'è il rock and roll, c'è il pop, diciamo, che
2: jazz, insomma,
0: è uno che
2: jazz.
0: Ha studiato tanto, diciamo, che ha assimilato molti generi. Allora, siccome siamo dentro un territorio diciamo profondamente culturale, lo dico già oggi, What's Popping Music, diciamo, entra quasi diciamo per osmosi dentro almeno due pagine al giorno, quindi ci prenderemo anche un pezzettino anche della diretta di almeno due pagine al giorno. Vedo che Jacopo sorride, era il suo sogno da sempre in realtà, perché dobbiamo parlare anche di scena hip hop, di scena rap siciliana, no? Cioè ci sono diversi artisti da questo punto di vista che arrivano da quell'isola meravigliosa, no Jacopo?
1: Sì, assolutamente, infatti prima Nico parlava di nascita, di provincia, di appartenenza, e queste sono esattamente secondo me le parole con cui possiamo iniziare a introdurre un grande artista siciliano dell'ultimo periodo, che è Tony Zeno, che fa rap e lo fa bene. Tra l'altro, piccolo collegamento, il vero motivo per cui io sono qua fuori dal Teatro Massimo oggi, perché in questi giorni stanno al Teatro Massimo va in scena Cavalleria Rusticana, che è un'opera riadattata al teatro lirico, però originariamente tratta da una novella di Verga. E io non penso di spingermi troppo oltre quando dico che Tony Zeno è un po' il Verga dell'hip hop italiano di adesso.
0: Io lo sapevo, stai spingendo molto sull'acceleratore, no? Pensavo che insomma sul palco ci fosse Tony Zero, diciamo. Pensavo ci fosse Tony...
1: Si parla di Vinti e si parla appunto di chi non riesce a tenere il ritmo in qualche modo. Tra l'altro io vi segnalo l'ultimo disco di Tony Zeno, che è Truvatura, e partirei un attimo dal titolo, poi la chiudo con questo mappazzone, però sapete che quando
0: Jacopo Bertugli non fa prigionieri, Jacopo
2: è un
0: Bertugli.
2: Grandissimo fan.
1: Assolutamente. Ecco, la Truvatura nella tradizione siciliana è un tesoro nascosto in un luogo remoto, e senza poi entrare nelle specifiche del mito, per alcune trovature è necessario per prenderne il possesso, e quindi in questo disco ci sono diversi elementi che ritornano, che sono ad esempio il misticismo, la sfera iniziatica, il rito di passaggio, e c'è molta religione anche, comunque standoci anche tutti i giorni è semplice accorgersene, c'è molta religione che comunque permea la vita di tutti i giorni. Quindi questo per spendere due parole per introdurre anche quella che è una nuova scena hip hop, rap, sicula, e che sicuramente si sta facendo notare nell'ultimo periodo. Testimoni i diversi articoli che si trovano online su Tony Zeno e tutta questa scena.
0: Infatti tu citavi un pezzo di Soundwall che titola così, anche questo titolo non fa prigionieri: Tony Zero, l'antidoto vero ai peccati di vanità del rap italiano. Tra l'altro, io che invece sono il vecchietto, diciamo, dalla carretta, è uscito una riedizione di un pezzo di Coolio, no? Con Marrakesh, sì. E quel simpaticone di Geppe Kenyo, io ieri pomeriggio l'ho ascoltato, perché insomma voglio anche imparare a studiare, e devo dire che mi ha fatto un po' tristezza questa operazione, diciamo, fin troppo vintage da questo punto di vista. È sempre meglio l'originale, come dice Jacopo Bertuglia, per quanto riguarda le questioni, diciamo, politiche d'attualità in questo momento, però insomma è sempre meglio l'originale di Coolio degli anni 90. Possiamo citare, prima di poi passare diciamo all'ultima parte di What's Poppin' Music per oggi, di Johnny Marsiglia, adesso l'abbiamo citato, lo tiriamo dentro, tu citavi un disco che in realtà è uscito 2 o 3 anni fa, che però pare sia notevole, no? Di che cosa stiamo parlando?
2: Sì, l'ultimo disco...
0: Convincimi ad ascoltare Johnny Marsiglia.
2: No, Johnny Marsiglia è un, come diremmo noi, un OG, un original del rap italiano, un bellissimo disco, tutto concentrato, diciamo, una sorta di similitudine con il basket, con l'ultimo periodo del basket, il quarto, che appunto diventa invece il racconto dell'ultima parte della vita di Johnny Marsiglia. Quindi è un disco veramente interessante, in realtà è uscito appunto qualche anno fa, ma io vi consiglio di recuperarlo assolutamente.
0: Tiriamolo dentro, Jacopo. Che ne pensi di Johnny Marsiglia, Jacopo Bertuglia?
1: Assolutamente. No, tu adesso speri di tirarmi fuori un altro commento.
0: No, però no, assolutamente.
1: Assolutamente un grande, poi tra l'altro di Palermo. E quindi insomma in questi giorni ci sono qua un po' di incontrarlo, ci spero, anche se mi sa che non è di base a Palermo, però insomma,
0: allora prendiamo qualche minuto ancora per la storia invece della musica siciliana contemporanea, no? Perché come sempre insomma proveremo sempre a portare in studio anche materiali cartacei, quelli che si toccano, tipo le riviste, e ho recuperato un numero il numero 7 del 2024 di Rumore, che aveva in copertina un grandissimo produttore, anche musicista della scena alternativa americana, Steve Albini, che è morto fin troppo presto, il costruttore di mondi era il titolo. Ecco qui, se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su Rebie.it. Perché ho recuperato dal mio archivio questo numero di rumore che aveva in copertina Steve Albini, che è scomparso fin troppo presto? Perché Steve Albini, che ha lavorato molto sulla scena grunge, insomma, ha affinato molto il suono grezzo, diciamo, degli anni 90, se vogliamo, aveva scoperto anche un gruppo siciliano, in realtà gli Useda, che non sono di Palermo ma sono dalla scena catanese, quella che veniva considerata la Seattle italiana negli anni 90, perché li aveva scoperti, e con gli Useda passava dei lunghissimi periodi al telefono per parlare del disco che li avrebbe prodotto. E infatti c'è un bellissimo ricordo anche del trio catanese, che è tornato tra l'altro dopo un po' di anni anche ad un disco, credo 2 anni fa, racconta di queste lunghe telefonate alla cabina telefonica con gli Useda, cioè praticamente Steve Albini era negli Stati Uniti e loro stavano a Catania, cioè, non so se mi spiego, insomma, quanti gettoni avranno consumato per queste telefonate. Useda, Steve Albini, c'è un bellissimo articolo, una bellissima intervista di Nicolas David Altea agli Useda, che ricordavano su questo numero anche ricordavano Steve Albini in una scena che negli anni 90 ovviamente ha visto, diciamo, crescere, esplodere anche grandi artisti come Marco Venuti, come Carmen Consoli, i De Novo prima ancora, diciamo, però era la coda, diciamo, degli anni 80, per arrivare anche, e qui poi all'ascolto che faremo tra pochissimo, di un pezzo, per arrivare a Franco Battiato, no? Che cosa mi devi dire tu su Franco Battiato?
2: Il
0: perché
2: maestro.
0: Ieri pomeriggio in redazione ci siamo un po' attardati su questo, no? Io faccio un po' fatica, come dire, ad incrociare il lavoro, seppur meraviglioso e mastodontico, di Franco Battiato, e tu, che sei molto più giovane di me, lo consideri un maestro e dici: devi ascoltare quantomeno la voce del padrone. Era su questo che stavi lavorando.
2: Per me,
0: ieri
2: la voce del padrone è uno degli album più belli della storia italiana, nonché primo LP a vendere più di 1 milione di copie. Un po' perché secondo me riesce a incrociare il mainstream, il pop, ma lo fa in maniera troppo interessante per non dargli a me un ascolto. Usa i sintetizzatori, chitarre particolari, le batterie, anche musicalmente costruite in maniera veramente straordinaria. Poi ci sono i testi di Battiato, che sono sempre interessanti, un po' criptici, e questo a me ha sempre preso, e di solito lo prendo un po' in giro il nostro Francesco, perché appunto non gli piace il Battiato.
0: Cioè, non è che non mi piace, insomma, ho ascoltato altro nella mia vita. Ascoltiamo, siamo in chiusura anche del collegamento con Palermo. Jacopo, che cosa hai da dire per quanto riguarda Franco Battiato, scena catanese, ovviamente, per un disco?
1: Io ovviamente sono d'accordo con Nico.
0: Ma va, che strano.
1: Tanto sai che ci dobbiamo coalizzare contro l'Italia,
0: ovviamente bisogna coalizzarsi contro l'ancien regime,
2: contro
0: la quota vintage. Tra l'altro, a proposito di Anna Castiglia, comincia il tour il 5 novembre dall'Hiroshima Mon Amour di Torino, ci sono tutte le date su OTR Live. Dobbiamo ascoltare questa versione di E ti vengo a cercare dei CSI, da Battiato non Battiato, un disco del 1996 pubblicato da Cyclop Records, in cui tutta una serie di artisti siciliani e non rileggono i successi e le canzoni forse più intense e più belle di Franco Battiato. Questa versione dei CSI poi finirà anche nella raccolta Noi non ci saremo del 2001, su Linea Gotica, disco monumentale dei CSI del 1996. Allora, prima dell'ascolto salutiamo Jacopo Bertuglia. Jacopo, grazie, noi ti aspettiamo qua in studio, ovviamente. Grazie di tutto. Goditi la Sicilia, goditi Palermo. Nico, grazie anche a te per questa puntata di What's
2: grazie
0: Pop Music. Ci vediamo venerdì prossimo. Questi sono i CSI e ti vengo a cercare. Ciao a tutti. A più tardi con almeno 2 pagine al giorno.

0: What's Popping Music?
1: E ora pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
3: Sono le 10, 16 minuti e 20 secondi, allora bentornati in diretta all'interno di almeno due pagine al giorno, il nostro spazio di informazione e approfondimento culturale che ha avuto un'ottima anteprima, devo dire, fino a qualche minuto fa con Nicolo Sezzu e con Jacopo Bertuglia all'interno di What's Popping Music. Abbiamo focalizzato l'attenzione sulla scena musicale siciliana, sulla scena degli anni 90, ma anche sulla scena attuale, con ascolti anche dedicati. Allora, a quest'ora noi entriamo dentro una riflessione ancora più ampia dell'ambito culturale. Vogliamo ripartire dall'utilizzo dei social media da parte dei minori e voglio condividere con voi il corsivo del giorno, oggi firmato da Riccardo Luna sul Corriere della Sera, dal titolo Social vietate ai minori, promesse dalla Unione Europea, ma tempi lunghi, e il titolo: non si può non applaudire la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen quando dice frasi come non si tratta di decidere a che età i nostri figli possono accedere ai social network, ma quando i social network possono accedere alla mente dei nostri figli. L'ha detto lo scorso 13 luglio e non si può non concordare con moltissime delle cose contenute nella proposta di legge di 99 pagine presentata ieri dalla Commissione, l'EU Kids Act, ma la notizia per cui da ieri l'Europa ha vietato i social network ai minori di 13 anni è grandemente esagerata, come diceva Mark Twain a proposito della sua morte. L'EU Kids Act per ora è una proposta di regolamento che passa all'esame del Parlamento. Il nuovo testo sarà quindi esaminato dal Consiglio, dove siedono i rappresentanti dei governi dei 27 Stati membri. E infine ci sarà una riunione a tre, il cosiddetto trilogo, per battezzare il testo finale. Tempi? Proviamo ad essere ottimisti. Primavera del 2028, la pubblicazione della legge che in quanto regolamento è immediatamente esecutiva nei 27 paesi. Applicazione con disattivazione dei profili social degli under 15 non prima del 2029. Praticamente questa legge riguarda i bambini che oggi hanno 9, massimo 10 anni. Gli altri no. Per gli altri toccherà ai genitori cambiare atteggiamento, sapendo con ragionevole certezza che i social per i bambini sono un danno. Si dirà: questi tempi lunghi sono i tempi della democrazia. Vero, ma la California ha appena approvato in un baleno 13 leggi di contenuto simile al EU Kids Act, quasi tutte all'unanimità, nonostante Donald Trump abbia avvelenato il loro clima politico. A Bruxelles maggioranza e opposizione riusciranno ad accordarsi almeno su come tutelare la salute mentale dei nostri figli. Nel frattempo la proposta di ieri blocca di fatto i vari iter parlamentari avviati in quasi tutti i paesi europei per varare leggi nazionali sul tema, che invece sarebbero potute entrare in vigore molto prima. In Silicon Valley hanno tirato un sospiro di sollievo, hanno guadagnato altri 2 anni. In realtà in Europa esiste già uno strumento per contrastare i danni causati dagli algoritmi di raccomandazione dei social. Si chiama Digital Service Act. È indispensabile accelerare con le indagini su come funzionano le piattaforme ed eventualmente con le multe. Così Riccardo Luna oggi sul Corriere della Sera, a proposito di social vietati ai minori e con i passaggi burocratici dell'Unione Europea. Sono le 10:20 minuti e 20 secondi. Allora, di solito a quest'ora il primo passaggio musicale dentro almeno 2 pagine al giorno sta dentro la storia della musica contemporanea, e sicuramente questo brano dei Pink Floyd lo è a pienissimo diritto, The Great Gig in the Sky.

my friend, you've died. There's no reason for it. You've got to

Cosa volete che aggiunga a questa potentissima e poetica The Great King in the Sky dei Pink Floyd, da The Dark Side of the Moon, disco uscito nel 1973, che ha compiuto 50 anni, 1 marzo 73 per Harvest Records, in Europa Capitol Records lo pubblicò negli Stati Uniti, la quinta traccia dell'album Dark Side of the Moon, pubblicato appunto nel 73, la canzone, il celebre lungo assolo vocale improvvisato eseguito da Claire Torrey, voce meravigliosa, pare che la pagarono anche pochissimo tra l'altro per questa straordinaria ed eccezionale torrenziale performance. Coautrice del brano Claire Torrey insieme a Richard Wright, insomma una potentissima versione vocale assolo vocale che dal vivo in realtà poi nei decenni successivi Pink Floyd portavano in scena con tre voci femminili che praticamente ripartivano questo meraviglioso assolo vocale di Claire Torrey. A proposito di grandi classici della musica contemporanea, alle 10:26 minuti e 27 secondi, intanto vi porto ancora sulla stampa di Torino, perché agli Uffizi a Firenze piove sul capolavoro di Caravaggio, schizzi d'acqua sulla teca del Bacco a causa di un'infiltrazione, ma il museo rassicura nessuna opera danneggiata, così si legge. Non è successo niente, il quadro non è danneggiato e nessuna altra opera è stata bagnata, ma è la prova che bisogna fare in fretta a ristrutturare le gallerie, perché gli eventi climatici e le bombe d'acqua non sono più eccezionali ma la norma. Sono le parole che trapelano dalla direzione delle gallerie degli Uffizi, che puntano a fare chiarezza sull'allarme scattato ieri pomeriggio a Firenze e a fugare preoccupazioni eccessive. Tutto è stato provocato dal temporale che si è abbattuto sulla città del Giglio, con quasi 50 mm di pioggia caduti in un'ora. Nelle gallerie degli Uffizi gli operatori del museo si accorgono di un'infiltrazione di acqua sotto il lucernaio della sala che ospita 7 opere del 600, tra le quali il celebre Bacco di Caravaggio. Se ci seguite in video, ecco l'immagine del capolavoro di Caravaggio. L'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva del capolavoro caravaggesco. La sala è stata chiusa, il quadro è stato rimosso dalla parete. A seguito delle dovute verifiche, hanno comunicato dagli Uffizi, non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sala sarà riaperta domani mattina, oggi ovviamente, per noi che leggiamo il pezzo di Pino Di Blasio sulla stampa. Qualsiasi cosa succede agli Uffizi però genera un eco quantomeno nazionale. È successo così anche stavolta, anche se la pioggia ha obbligato a chiudere temporaneamente alcuni percorsi espositivi a Palazzo Pitti, alla Galleria Palatina, come hanno riferito rappresentanti sindacali. Dalla grande gru rimossa dopo tanti anni ai problemi dell'aria condizionata in estate, gli Uffizi fanno sempre notizia anche loro malgrado. E poi insomma ancora una riflessione sulla ristrutturazione del museo di Firenze, e speriamo bene sia per Caravaggio sia per tantissimi capolavori, non soltanto custoditi nei musei fiorentini ma anche in Italia e poi anche all'estero. Insomma, bisognerà cominciare a ragionare anche sugli effetti del cambiamento climatico anche su strutture come i musei. 10:29 minuti e 15 secondi, ancora un passaggio musicale. Ci sono gli A Toys Orchestra, Goodbye Day.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Ucraina il governatore della regione di Zhytomyr ha denunciato l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. In Polonia stamattina l'esercito ha annunciato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento durante un attacco russo contro l'Ucraina. Queste misure sono di natura preventiva e mirano a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, soprattutto nelle aree vicine a zone minacciate, si legge in un comunicato. E per il terzo giorno di fila, due aeroporti polacchi vicini al confine ucraino hanno interrotto le operazioni di volo.
3: In Russia il Ministero della Difesa dice che le forze ucraine hanno lanciato circa 600 droni contro il paese, mentre in diverse regioni erano già aperti i seggi per le elezioni parlamentari che andranno avanti fino a domenica, le prime da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Sulla scheda ci sono solo candidati approvati dal regime e la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalla sua portata potrebbero arrivare segnali sulla tenuta dello stesso regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione.
2: Secondo il New York Times, intanto Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.
3: Il ministro della difesa Crosetto dice che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco a una base in Arabia Saudita. Non ci sono militari italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha aggiunto Crosetto. Ieri dall'Arabia Saudita era arrivata l'accusa ai miliziani Houthi dello Yemen di aver ucciso una persona in un attacco sulla regione della Mecca, mentre il ministro della difesa italiano aveva annunciato una scorta militare per le navi del nostro paese che passano nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi. Da capire però se e come questa scorta si concretizzerà.
2: Una notizia di questi minuti: ci sarebbe stato un lancio di uova dalle persone che stanno manifestando fuori da un evento con Roberto Vannacci a Torino contro le forze di polizia. L'evento è quello organizzato da un sindacato di polizia che nei giorni scorsi aveva causato polemiche proprio per la presenza dell'ex generale.
3: Dopo la sospensione del bollo auto, Matteo Salvini rilancia e promette anche lui misure per gli automobilisti. Il segretario della Lega ha annunciato che chiederà il rinvio dello stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5 tra le più inquinanti, stop che è previsto dal 1 ottobre in alcune zone d'Italia. La norma è inserita in un decreto che porterò nel prossimo Consiglio dei Ministri, ha detto Salvini, che poi se l'è presa con quella che lui ha definito l'ideologia pseudo-green di Bruxelles che continua a fare danni.
2: Tre ufficiali dei carabinieri sono indagati in merito ai fatti di Castel d'Azzano, la strage avvenuta vicino a Verona il 14 ottobre 2025, quando tre agenti morirono nell'esplosione di un casolare innescato dai fratelli Ramponi durante un intervento di sfratto. Gli ufficiali sono indagati per negligenza. Il fascicolo riguarda presunti errori nella pianificazione dell'intervento, nella sua gestione, per non averlo interrotto quando era ormai chiaro che i fratelli avevano saturato di gas l'ambiente del casolare, con rischio evidente di esplosione. La richiesta di accertare altre responsabilità, oltre a quella degli stessi fratelli Ramponi rinviati a giudizio, era stata avanzata dai familiari delle vittime. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda la strada è chiusa al traffico fino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Canzone iconica, se vogliamo, degli anni 90, anche il video molto molto interessante di questo sdoppiamento di Alanis Morissette in macchina in un Canada molto presumibilmente innevatissimo. Ironic, da Jagged Little Pill, pubblicato da Maverick Reprise Records il 9 giugno del 1995, 10:42 minuti e 5 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Torniamo sul Corriere della Sera per un aggiornamento rispetto a quella polemica molto accesa rispetto a Ed Sheeran, che sostanzialmente attraverso il suo management, almeno così sembra, abbia licenziato tutti gli artisti di spalla delle sue date in giro. Ebbene, dopo la polemica, si legge sul Corsera, Ed Sheeran dona 2 milioni a Gaza, tanti fan che smettono di seguirlo sui social, la radio irlandese che lo mette al bando, Lewis Hamilton e Greta Thunberg che si uniscono al coro di critiche, il caso Macklemore è il momento più difficile nella carriera di Ed Sheeran, abbandonato anche da tutti gli artisti che dovevano aprire il suo tour americano, un artista che ha detto di volersi tenere fuori da vicende politiche, salvo però in questi anni schierarsi con l'Ucraina, si trova ora coinvolto in un brutto scontro sulla libertà d'espressione, il suo impegno sulla violenza verso i palestinesi. Sheeran è stato accusato di non aver preso le difese del rapper Macklemore, allontanato dal suo tour per aver espresso sostegno alla causa palestinese, di aver ceduto alle pressioni dei proprietari degli impianti, in particolare Robert Kraft. Macklemore si è impegnato a donare $1 milione ai fondi umanitari che operano in Palestina. Sheeran ne ha donati 2 ad associazioni che aiutano nella regione. Entrambi hanno chiesto a Kraft di fare altrettanto. Così scrive oggi Paola De Carolis sul Corriere della Sera. Vi porto sulle pagine culturali del quotidiano Domani. Abbiamo citato durante la rassegna stampa, inoltre la prima, questo titolo che campeggia in prima pagina del quotidiano: raccontare il mondo che crolla, Philip K. Dick e le narrazioni MAGA. Il pezzo è a firma Giorgio Maria Cornelio. La fantascienza pensa per mondi, scrive il filosofo David Lapujade nell'introduzione al suo ultimo libro dedicato a Philip K. Dick, Mondi che cadono a pezzi, pubblicato da Einaudi. È una delle intuizioni fondamentali della fantascienza, questo genere fondamentale è fondamentalmente bistrattato in Italia, trattato come una forma minore di evasione. La Pujade invece ci testimonia capitolo dopo capitolo che la fantascienza è uno dei grandi laboratori politici del Novecento, proprio perché mette in dubbio la stabilità del reale, la sua dimensione univoca, speculando su altri possibili. Del resto l'animale umano inventa continuamente paesaggi narrativi in cui si trova a dimorare, scegliamo figure, minacce, origini, colpe, passati e futuri, li naturalizziamo fingendo che siano sempre stati così. Le storie, ci dice invece la fantascienza, producono la realtà, la innescano, permettono di adattarsi o di smascherare l'inganno in cui siamo gettati, come in molta letteratura gnostica, dove le storie servono a risvegliare nella realtà fittizia la vera realtà. Persino quando questa funzione mitopoietica viene negata dai regimi, come in un altro romanzo di Ursula Le Guin, La salvezza di Aca, recentemente ripubblicato in Italia negli Oscar Mondadori, le narrazioni trovano il modo di sopravvivere ai divieti. Bisogna continuare a raccontare anche quando la catastrofe incombe, anche quando, come in Dick, i mondi cadono letteralmente a pezzi, sono invasi dal caos, devastati da forze psichiche, politiche, sovrannaturali, capaci ogni volta di gettare gli sciagurati personaggi in una trama più vasta di loro. Sono individui, quelli di Dick, che
non scelgono alcun eroismo, forever conspirator tarlati dal dubbio che ciò che stanno vivendo non sia davvero reale. Una paranoia onnipresente che oggi sembra appartenerci più che mai, non solo nell'arte. Si vede una triade di film recenti come Bugonia, Eddington e One Battle After Another, ma anche nel territorio politico stesso. Che cos'è MAGA se non una forma suprema di invenzione paranoica? Le narrazioni proposte da figure come Donald Trump, invasione, sostituzione, rinascita, ritorno a un passato perduto, hanno spesso una struttura profondamente mitopoietica nata da un sentire paranoico. Costruiscono mondi assediati, l'America di oggi, e promettono una restaurazione. Dentro MAGA c'è il mito della frontiera del western e la fantascienza psicotica di Philip K. Dick negli anni della Guerra Fredda. Il collocarsi con lo stesso movimento politico, tanto in un passato mai davvero esistito nei termini in cui lo si celebra e si ricorda, quando in un futuro in che quel passato conteneva, un futuro per questo già inevitabilmente vecchio e mortifero. Lo spiega bene la Pujad: siamo prigionieri di un futuro vecchio, del futuro di un mondo vecchio. Viviamo in questo vecchio futuro, nel futuro del vecchio mondo, ragion per cui il nostro mondo non riesce a risolvere nessuna delle crisi attuali, ecologiche, energetiche, politiche, che costituiscono il nostro presente, il nostro futuro. Ci si rifiuta addirittura di percepirle perché non appartengono alla visione di questo vecchio mondo nel quale ancora si proietta. Le narrazioni di MAGA funzionano proprio perché hanno saputo intercettare questo desiderio nostalgico, familiare, consolatorio. Per questo oggi le destre sembrano più abili a raccontare storie, a spostare l'attenzione dai loro fallimenti, a manipolare la cosiddetta realtà fino a fare di queste storie il luogo stesso in cui ci troviamo ad abitare. Apro e chiudo parentesi, anche qui a questi microfoni due giorni fa Riccardo Stagliano, giornalista del Venerdì di Repubblica, per raccontarci il suo libro ultimo, Tassare i milionari, pubblicato da Einaudi, ci diceva di quanto sia necessario per le sinistre oggi trovare un nuovo modo di narrare, come dire, la propria politica rispetto invece ad una capacità molto semplice, immediata delle destre. La forza della narrazione sta al centro, diciamo, di un mondo nuovo, se vogliamo. E anche nel pezzo sul editoriale Domani di Giorgio Maria Cornelio, che parla il libro Mondi che cadono a pezzi di David Lapujad, si parla di ecologia delle narrazioni. La fantascienza insiste allora su un punto fondamentale: ricordarci con una puntura di veleno

ma formidabili bricoleur, uomini del tempo del dopo. Che cosa si fa in un mondo semidistrutto da esplosioni atomiche e da implosioni psichiche? Non c'è altra scelta che rimettere insieme i pezzi, non per ricostruire il mondo di prima, poiché esso era invivibile, devastante, ma per creare delle nuove sacche di mondi che siano vivibili, creare una forma di continuità vivente, favorendo la circolazione delle simpatie. Riparare non è restaurare, è addirittura il contrario. La letteratura fantascientifica di Dick insiste a suggerirci un compito urgente: dubitare delle realtà naturali, riparare ciò che è possibile, mettere insieme i resti, costruire nuove narrazioni per quando i mondi crollano e continuano a crollare. Così sul quotidiano Domani, Giorgio Maria Cornelio, oggi, a proposito del libro Mondi che cadono a pezzi di David Lapoujade, pubblicato in libreria in questi giorni. 10:51 minuti e 5 secondi, si festeggia un disco uscito già qualche anno fa, ma intanto c'è un inedito che vede alle chitarre J.J. Cale e Derek Clapton. Questa è Roll On.

A proposito di suoni classici contemporanei, J.J. Cale ed Eric Clapton, questa Roll On, singolo uscito l'11 settembre per Bush Branch e Surf Dog Records, che annunciano un'edizione speciale, un Enhanced Edition per il 20° anniversario del disco The Road to Escondido, che esce il 20 novembre. Bene, l'anteprima è questa molto molto divertente Roll On di J.J. Cale ed Eric Clapton. A proposito di classici, allora intanto vi segnalo dal Corriere della Sera di ieri, faccio un recupero di concerti dedicati al pianoforte di Rachmaninoff, l'omaggio di Santa Cecilia a Roma, un pezzo a firma Helmut Failoni. Non capita spesso di poter ascoltare tutti e quattro i suoi concerti per pianoforte e orchestra, con l'aggiunta fra l'altro della celeberrima Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 di Altre Pagine, il tutto distribuito in tre date ravvicinate dedicate a Rachmaninoff, e accadrà a Roma all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia il 21, il 24 e il 27 settembre, in occasione del Festival Rachmaninoff, in cui i fari saranno puntati soprattutto sul pianista Nikolaj Luganskij, considerato oggi uno fra i più autorevoli interpreti di queste pagine. E a proposito di appuntamenti con la musica classica, riparte anche qui su RBR Radio e TV Classica, musica classica, sinfonica, da camera, corale, che spazia nel tempo e nel mondo alla scoperta di diversi generi e stili, ancora musica orchestrale, opere dedicate a singoli strumenti o a piccoli ensemble. Il programma riparte, sempre curato da Lorenza Barolini ed Ermano Logato, questa domenica 20 settembre alle 9, poi in replica il lunedì sera alle 21. I podcast sono sempre disponibili sul sito. Il programma per la prima puntata della nuova stagione è come sempre molto interessante: Johann Sebastian Bach, Samuel Barber, Joseph Gabriel Rheinberger, Felix Mendelssohn, Francis Poulenc, Wolfgang Amadeus Mozart. Buona stagione allora, buoni ascolti anche a voi per questo nuovo appuntamento con Classicamente. Si parte domenica 20 settembre alle 9 e poi in replica il lunedì sera alle 21. Ultimo passaggio musicale per questa settimana, ci sono gli Arctic Monkeys, opening night.

0: Arctic Monkeys, War Child Records, Opening Night, quel progetto bellissimo che War Child Records Help 2, pubblicato da War Child il 6 marzo scorso. Siamo in coda a questa puntata e alla settimana di almeno due pagine al giorno. Grazie, grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del palinsesto. Ci ritroviamo qui lunedì 21 settembre 2026 a partire dalle 9:11, 1 minuto e 12 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Una ragazzina di 12 anni nel pomeriggio di ieri ha subito un'aggressione da un uomo vicino alla fontana di Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, nei pressi del parco giochi di Via Diaz a Pinerolo. L'uomo si sarebbe avvicinato alla minore colpendola con un oggetto in ferro sulla testa senza un apparente motivo. Alcuni passanti sono intervenuti per immobilizzare l'aggressore e impedire conseguenze peggiori. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Secondo le notizie giunte dal pronto soccorso, le ferite riportate sarebbero di lieve entità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pinerolo, che hanno condotto l'autore dell'aggressione in caserma per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Intorno alle 8 della mattinata di oggi un incendio è divampato al piano terra di una cascina situata a circa 2 km dal centro di Cavour in direzione Villafranca. All'interno dell'abitazione si trovavano tre persone, tra cui un anziano con disabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinerolo insieme ai carabinieri della compagnia di Pinerolo e gli agenti di polizia locale ed è stato attivato l'elisoccorso di azienda Zero. La persona con disabilità è stata fatta uscire dall'abitazione accompagnata in ospedale per accertamenti. L'incendio è stato spento rapidamente dai vigili del fuoco evitando che le fiamme potessero propagarsi al resto dell'edificio. Tra le ipotesi al vaglio sull'origine del rogo, un possibile cortocircuito che avrebbe interessato un lampadario al piano terra. È in corso questa mattina davanti all'hotel NH di Corso Vittorio Emanuele II a Torino un presidio organizzato da attivisti e attiviste antifascisti per contestare la presenza di Roberto Vannacci al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. La zona è presidiata da un ingente schieramento di forze dell'ordine. Il convegno in oggetto era già stato al centro di polemiche nelle scorse settimane e il sindacato SILP-CGL aveva chiesto la cancellazione dell'autorizzazione. Dal canto suo, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva precisato che si trattava di un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituisce aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Nella mattinata di mercoledì 16 settembre si è riunito il primo tavolo regionale sul Monviso, convocato in seguito al consistente evento franoso dello scorso 1 settembre. Al tavolo, presieduto dall'assessore alla montagna Marco Gallo, hanno partecipato tra gli altri il direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Angelo Robotto, e il direttore generale di ARPA Piemonte, Secondo Barbero, con il contributo di Ires Piemonte, di ATI del Politecnico di Torino e il settore Alpi di Legambiente. La discussione è partita sulla base di un dato significativo: dal 10 giugno al 10 settembre la temperatura alla stazione ARPA sul Monviso, a oltre 3.300 metri di quota, non è mai scesa a 0 gradi, aspetto che contribuisce a spiegare i processi di instabilità delle pareti rocciose. Dopo questo primo confronto istituzionale si aprirà una fase di lavoro tecnico con ARPA, università e centri di ricerca, con ulteriori rilievi e approfondimenti sui crolli, anche mediante drone, la valutazione dei sentieri più esposti e di possibili accessi alternativi ai rifugi. Ai nostri microfoni Angelo Robotto, direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio di Regione Piemonte.
5: Il tema è un grande tema, è un tema che si inserisce nell'ambito dell'osservatorio dei cambiamenti climatici, che è un grande tema trasversale che la Regione Piemonte sta affrontando, ha affrontato già nel passato. Siamo andati a toccare i vari temi che sono i pilastri sui quali si basa il nostro modo di affrontare la questione. Quindi da un lato la conoscenza, che diventa fondamentale, quindi tutti i dati di osservazione, ad esempio di ARPA Piemonte, ma non solo, ad esempio del CNR, del Politecnico di Torino, messi a fattor comune in maniera tale da avere la contezza e la conoscenza della modifica, ad esempio, del permafrost, cioè quel tessuto connettivo che tiene assieme anche la roccia, che ovviamente con i cambiamenti climatici viene un pochino a mancare. Dall'altro lato c'è tutto il tema dell'adattamento. Quindi l'adattamento è intanto con il parco del Monviso, per esempio, andare a rivedere alcuni percorsi che sono i percorsi di escursionismo, i percorsi la sentieristica, quindi andando a mettere cartellonistica opportuna, andando a essere pronti anche per, nel momento in cui avvenisse un ulteriore evento, a bloccare le strade, a essere resilienti anche nel eventualmente controllare il numero di passaggi, essere profondi conoscitori di quel ecosistema, tema sul quale abbiamo dibattuto ed è uno degli altri temi fondamentali di questo percorso che stiamo seguendo, è il tema della informazione e della formazione.
4: Nella giornata di ieri al Grattacielo Piemonte si è svolta la presentazione di Auxilia Piemonte, sistema di intelligenza artificiale a servizio della pubblica amministrazione piemontese, nato per affiancare nel personale nel redigere atti, produrre sintesi e confrontare leggi e codici al fine di semplificare il lavoro. Dal 1 ottobre lo avranno a disposizione province e comuni e quindi anche i sindaci. Il sistema è stato elaborato dal Consorzio Pubblico per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione della Regione, secondo un modello open source, in accordo con tutte le linee, con le linee guida nazionali sul software pubblico. Nel corso della presentazione il governatore Alberto Cirio ha fatto sapere che, recependo le indicazioni della Conferenza delle Regioni, è stata elaborata la proposta di un accordo quadro interregionale capace di creare una cornice unitaria per sviluppare un cloud federato interregionale, garantendo un'intelligenza artificiale responsabile e coordinare la cybersicurezza. Da sabato 19 settembre fino a venerdì 18 dicembre avrà luogo Asterischi, rassegna interdisciplinare diffusa ideata da Anomalia APS, che si svolgerà nei quartieri di Barriera di Milano, Porta Palazzo e Vanchiglietta, con l'obiettivo di portare un'offerta artistica di qualità in spazi culturali di prossimità collocati fuori dai circuiti più centrali di Torino. Il progetto intreccia teatro, danza, performance e musica dal vivo attraverso 17 appuntamenti che vedono protagoniste giovani artiste e collettivi femminili. La rassegna concentra la propria attenzione sul tema del consenso e sulle sue molteplici sfaccettature, adottando un punto di vista rigorosamente non maschile. Ascoltiamo un estratto dell'intervista realizzata da Claudio Petronella a Deborah Benincasa di Anomalia Teatro all'interno di Caffè Blu.
6: Questo in realtà è il terzo anno che portiamo avanti questo progetto e questa è una cosa molto importante perché il progetto sta crescendo di anno in anno e riuscire a rifinanziarlo e riavere di nuovo la possibilità di rilanciare è molto bello. È una collaborazione con più spazi, in Barriera di Milano, poi c'è Rankin che ha lo spazio Gigheni a Porta Palazzo, il progetto Alma che è una costola di arti e balletti invece in Vanchiglietta. Quindi è una rassegna diffusa, noi collaboriamo con questi spazi, siamo degli spazi che collaborano in generale durante l'anno, e questo è un appuntamento quindi che ci piace perché ci stringe ancora più forte. In generale Asterischi porta avanti le tematiche di genere. Quest'anno abbiamo deciso di trovare un fil rouge nel tema del consenso, inteso come autodeterminazione, la libertà di poter cambiare idea, il diritto al confine. Esatto, sicuramente ci sarà il teatro, okay. Anche perché poi volevo anche dire che quest'anno noi facciamo come compagnia 10 anni, sono 10 anni che portiamo avanti lo spettacolo Antigone, monologo per donna sola, che festeggerà all'interno di Asterischi il suo 10° anno con una grande festa, quindi questo è già un bello spazio e si lega chiaramente la figura di Antigone alla possibilità di dire no al potere. E poi quest'anno appunto la collaborazione invece con il progetto Alma ci permette anche di avere delle performance più fisiche, e quindi diciamo cercando di fare proprio un festival multidisciplinare con più possibilità, in cui appunto il filo conduttore è proprio questo di essere artiste giovani.
4: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte in mattinata cielo in prevalenza molto nuvoloso con deboli piogge e piovaschi sparsi, fenomeni che si concentrano soprattutto sulle zone pedemontane occidentali, su Torinese e Cuneese, sul nord della regione. Nel pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità con precipitazioni che tenderanno a esaurirsi, lasciando spazio a parziali schiarite più ampie sui settori orientali. In serata, tempo decisamente più asciutto e stabile, con ampie aperture su gran parte di pianure e colline. In Liguria, tempo ancora instabile, con rovesci pomeridiani nei settori interni di Savonese ed Imperiese e possibili sconfinamenti verso le zone costiere limitrofe. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso altrove. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

L'appuntamento con Ornella Vanoni alle 11:20 minuti e 20 secondi in questo momento. L'appuntamento, magnifica canzone, spero l'abbiate gradita anche voi, amici e amiche di RBE, un brano di Bruno Lauzi reinterpretato magnificamente da quella voce unica, meravigliosa, che resterà sempre con noi, di Ornella Vanoni. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, il bistrò radiofonico e televisivo di RBE, il bistrò che abbiamo avuto modo di definire questo programma già tempo fa, 12 stagioni fa, all'inizio di questa trasmissione, all'inizio di ottobre 2015, e resta un bistrò, un luogo in cui ritrovarsi con amici e amiche, con progetti, idee, incontri che si uniscono, vengono condivisi sulle frequenze radio tv di RBE e su rbe.it. Anche oggi avremo piacere di condividere il nostro spazio radiofonico e televisivo in onda fino alle 12:30 abbondanti, non solo con la musica pensata appositamente per voi e cucita appositamente sulla scaletta della trasmissione. Il menù di oggi propone un libro, un viaggio all'interno delle pagine di un libro che sarà presentato oggi pomeriggio alle 18 al Circolo dei Lettori di Torino, venerdì 18 di settembre. Saremo a Cuneo per un evento che ha unito tante persone intorno al piacere dell'andare in bicicletta anche al lavoro, e poi uno sguardo intorno al WordPress Photo che inaugura oggi a Torino. Ma prima, come sempre, la musica con Jackie Wilson, Talk That Talk.

Talk the Talk, Jackie Wilson, oggi pomeriggio alle 18 Domitilla Pirro sarà al Circolo dei Lettori di Torino per presentare Erbario del Corpo. Noi saremo tra le pagine di questo libro insieme all'autrice che tra poco interverrà ai nostri microfoni. Parleremo anche di bicicletta, di bike to work. Questa mattina a Cuneo si sono trovate tante persone per testimoniare il proprio piacere, la propria volontà di andare al lavoro e anche a scuola in bicicletta. Dalle 7 alle 9 in piazza Galimberti c'è stata la distribuzione della colazione a tante persone. Tra poco avremo modo di dimostrarvi quello che è accaduto a Cuneo. Ricordo i contatti: Caffè Bleu, RBA Radio TV, Claudio Petronella su Facebook e Instagram, il numero di SMS WhatsApp 328 8757 845. Le grandi voci, le grandi musiche, il soul, l'anima, il cuore dei London Grammar, Lose Your Head.

Human Grammar nella mattina di RBA per Caffè Blu alle 11:28:12. Io sono pronto per bere una bevanda calda qui con la tazza di RBA. Nel frattempo vi lascio la musica. Pronti e pronte per entrare tra le pagine di Erbario del Corpo, il nuovo lavoro di Domitilla Pirro, che oggi pomeriggio alle 18, venerdì 18 di settembre, sarà presentato al Circo dei Lettori di Torino. Cos'è l'Erbario del Corpo? Scrupitelo insieme a me qui su RBA. Spazio alla musica. You got the look, Prince.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

watermelon sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Amici e amiche di RB, siamo quasi pronti per entrare tra le pagine del libro Erbario del Corpo di Domitilla Pirro. Siamo in attesa di entrare in collegamento con la scrittrice, che ricordo che oggi, venerdì 18 settembre alle 18, sarà al Circolo dei Lettori di Torino per una delle tappe del tour di presentazione di questo libro pubblicato da Edizioni Piuma. Domitilla Pirro sarà con altre autrici, le altre persone che insieme a lei hanno avuto modo, insomma, di dialogare intorno a questo erbario. Perché Erbario del Corpo? Ne parleremo tra poco con la scrittrice, in attesa di entrare in collegamento con lei. Noi lasciamo ancora spazio alla musica, ci sistemiamo, ci mettiamo comodi e comode, e a parlare e avere spazio sono loro, gli Overphonic, Mad About You.

0: Made About You, loro erano Uberphonic. Torniamo in onda, amici e amiche di RB, venite con me, andiamo tra le pagine di Erbario del Corpo. Un libro, è un libro? È un manuale? È un saggio? Sembrano le domande di Superman, però in realtà no, non è così. Scopriamo questo nuovo lavoro che sarà al centro della presentazione in scena al Circolo dei Lettori di Torino, proprio oggi, venerdì 18 di settembre alle 18. Ci sarà lei con altre persone che tra poco racconteremo il perché non sarà sola. Domitilla Pirro, buongiorno Domitilla, benvenuta su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie infinite di avermi inclusa in questa bellissima puntata, grazie, grazie.
0: Erbario del Corpo, io partirei da qui, ho letto il libro, mi hai molto incuriosito, Domitilla, e mi è piaciuto subito questo modo, insomma, di mettere in dialogo un luogo quale sa essere l'erbario, lo studio delle piante, e questo dialogo appunto con quello che siamo tutte e tutti noi, quindi col nostro essere sia interiore che esteriore. Come è nata questa idea dell'erbario ed è stato un percorso che hai condiviso con quali persone, con quante persone?
1: Ho condiviso questo percorso con una ventina di altre penne, è stato un onore grande. Il motivo per cui mi sono ritrovata a lavorare a un erbario dopo tanti anni dedicati appunto alla scrittura mia e altrui, al racconto, al romanzo, alla storia per bambini e a tante altre cose buffe, è in parte perché palesemente mi annoio molto facilmente e poi perché poi perché in realtà ho un'editrice assolutamente pazza che si chiama Francesca Di Martino, che è l'editrice di edizione Piuma, anzi l'editora di Edizioni Piuma, come dice sempre lei, che si è immaginata la possibilità di un erbario del corpo, lo ha proprio proposto lei a me, mi ha detto: ma tu lo faresti un erbario del corpo? E davanti a questa domanda io non ho risposto come una persona normale o neurotipica dicendo: scusa, tu ti sei fumata, cosa intendi, che vuoi dire? Ma in realtà le ho detto: certo, ma non da sola. Perché ho capito che intendeva dire che c'era una metaforona da spremere fino all'ultima goccia, cioè appunto quella del vegetale, e cercare di associare il modo in cui pensiamo al nostro corpo e anche alle cose che capitano al corpo con questa sorta di travestimento tra le fratte, cioè per capirci, stiamo male e soffriamo, la nostra corteccia quanto è spessa, se ci succede a madonnina ci capita tra capo e collo un fatto men che piacevole, buttiamo fuori della linfa urticante, siamo come i fichi, oppure invece no, insomma rimaniamo con delle cicatrici che si spessiscono lungo il nostro tronco, e così via, e così via, e così via. Ho coinvolto le penne che in questi anni di docenza di scrittura creativa ho avuto l'onore grande di vedere in qualche modo, sai, crescere, mi viene da dire, è un onore grande il fatto che io possa dividere a metà il mio tempo tra la scrittura mia e aiutare la scrittura di altre persone dai 7 ai 97 anni, via. Okay. E quindi ecco, l'idea è stata un po' quella di dire: ho la possibilità di lavorare a un testo così sghembo, così ibrido, possiamo farne autofiction, possiamo farne antologia, possiamo farne manualistica. Okay. Tu dicevi: cos'è? Tante cose assieme. E quindi ho condiviso il percorso con queste splendide autrici.
0: Il libro Erbario del Corpo è suddiviso in dieci capitoli, che in realtà possono essere letti anche in modo random, in qualche modo, vero Domitilla? Io mi sono permesso di far così, e poi tu in realtà lo hai scritto nell'introduzione, ma io ho detto: no, non voglio leggere le introduzioni, voglio vivere il libro, il racconto, così come dopo leggo. Io faccio così, perdonami, però vabbè, ognuno fa quello che vuole con i libri, d'accordo? E in realtà certo. Quello che è meglio già è questo, che in realtà si può leggere appunto come uno strumento, come un manuale. E tu proponi nell'introduzione un discorso che riguarda tre direzioni. Ecco, quali direzioni vuole prendere l'erbario del corpo e perché?
1: Oh sì, ti ringrazio tantissimo per averlo notato, ma io penso sempre, sai, che la saggistica sia qualcosa che dobbiamo concepire un po' come una guida turistica. Se tu vuoi andare a visitare un posto, mm-hmm, e ti procuri in digitale o analogico che sia la guida di quel tale posto, non è che ti leggi proprio la guida dall'inizio alla fine, tutti i quartieri, tutti i ristoranti, gli alberghi e i landmark e i monumenti, ma vai a sceglierti quelli che ti interessano di più. E quindi sì, all'interno di questo saggio, che è diviso in radici, linfa, corteccia, resina, rami, foglie, eccetera eccetera, fino al bosco che componiamo tutti assieme, puoi fruirne come vuoi. Le tre ragioni per cui, se ci interessa interessa, insomma, ci avviciniamo a questo erbario del corpo, per me sono queste. O perché appunto ti interessano genericamente i temi del corpo, dell'identità, della, in qualche maniera dello scavo interiore, insomma, ti frega un po' di più di capire secondo quali meccanismi di autonarrazione ce la cantiamo e ce la suoniamo. No, pensa a quanto in questi anni sia diventata una parolaccia la parola storytelling. Pensiamo sempre che se c'è lo storytelling è perché qualcuno ci deve vendere la macchina usata che non ha proprio i chilometri che dichiara chi ce la vende. Ecco, invece in questo caso è un po' più approfondire l'autonarrazione che facciamo di noi. Oppure, altra ragione, perché scrivi magari, perché hai il sogno nel cassetto di fare, di pubblicare qualcosa che ha a che vedere anche con i fattacci tuoi e vuoi impadronirti di qualche tecnica di scrittura, perché all'interno di questo, che è un manuale, non è uno smanuale, ci sono tante indicazioni appunto in merito a come affrontare la scrittura di sé usando questa metafora. Oppure, terza opzione ancora, insegni, nel senso che se vuoi provare a accendere questa fiammella della curiosità per la scrittura di sé in altre persone, ti ritrovi ad avere a tutti gli effetti 10 lezioni già svolte, con la parte teorica e gli esercizi, e addirittura, ed è in questo senso che entrano in gioco le mie coautrici, esercizi svolti. Perché ogni volta che ci siamo chieste ma se dovessi progettare una nuova radice di tutte le radici che nella tua vita ti hanno radicato da qualche parte, come te la inventeresti? Che cosa rappresenta? E beh, hanno dato 10-15 risposte diversissime. Bello. E così via e così via. E quindi l'idea è anche un dire: non c'è la scrittura giusta e quella sbagliata quando la utilizziamo come lente per guardarci dentro.
0: Un laboratorio, tante idee, tante immagini che confluiscono. Ho detto immagini non a caso, Domitila, perché nel libro sono presenti anche delle illustrazioni meravigliose. Anche questa è una scelta molto bella che secondo me vale la pena sottolineare. Eccola qua, c'è una mela con degli occhi, lo dico a chi ci ascolta in radio in questo momento. Però insomma, anche il linguaggio dell'illustrazione accompagna e ci aiuta insomma ad aumentare la suggestione dentro di noi. Dai social, dal mondo dei social che tu frequenti, insomma, pubblichi podcast, scrivi, laboratori di scrittura, eccetera, da tutto ciò che ci circonda, spesso arrivano delle indicazioni sul fiorisci, su germoglia.
1: Oddio!
0: Ma io volevo fartelo odiare sta roba, perché forse non siamo troppo circondati, troppo bombardati tutte e tutte da questa cosa. Dobbiamo per forza fiorire, magari c'è anche il sottobosco, ci sono anche altre forme insomma di vita, no? Sei d'accordo?
1: Sono tanto d'accordo, Claudio. Prima ti dicevo, mi sento già a casa in queste frequenze, è proprio vero. La retorica del fiorisci è la retorica del performa, accenditi, sboccia a comando, e non si può sempre fare, anzi, spesso magari non ha neanche senso farlo. Proviamo a marcire insieme, proviamo a capire cosa succede quando ci lasciamo nel rot, proprio nel in qualche maniera coltivare anche l'inazione. Che cosa succede se decidiamo di smetterla di fare le foche ammaestrate? Che cosa decidiamo di fare, insomma, quando la possibilità ci si spalanca davanti per essere anche delle persone un po' meno vincolate all'apparenza a tutti i costi, no? Prima facevi richiamo alle illustrazioni, sì. Giulia Ferla, l'illustratrice di questo saggio sghembo, è altrettanto sghemba nella sua incredibile qualità. Lei produce costantemente ibridi, per esempio, ecco, umano-animale. Qui le abbiamo chiesto di giocare con noi tra l'umano e il vegetale, proprio perché lei questa faccenda del non essere leziosi nel ragionare su di sé la sposa in pieno. Guardarsi dentro è anche inquietante, pervasivo, ci fa stare un po' svegliate. Allora invece, ecco, anche invece che trasformare tutto questo in una coccola sempre e comunque, oppure in un obbligo a essere carini e coccolosi come i pinguini di Madagascar, vedi che reference altissime che vi tiro fuori, ecco, l'idea in questo caso era provare un pochino a vedere che cosa succede quando ci consentiamo di sbragare.
0: Il testo usa la metafora, ma lo strumento, chiamiamolo così, dell'erbario, analizzando e proponendoci uno sguardo, partendo appunto dalle radici, arrivando alla linfa, la corteccia, i rami, le foglie, fino al bosco. Quindi non è chiuso in se stessa questa pianta, questo erbario, ma anzi si mette in relazione con le altre persone. Questo penso che sia uno degli aspetti più belli che ho apprezzato personalmente di più. Un'altra curiosità che ti chiedo, Domitilla, è che le tue compagne di avventura sono soprattutto, infatti, compagne, parliamo al femminile. Ecco, anche questo è un accento sul quale vorrei approfondire.

0: e dai quali poi sono andata a chiedere proprio alle penne più, come dire, appassionate di tornare a giocare con me in questo erbario. Un dato statistico che un po' mi spiace, Claudio, però sono nel 99,9% dei casi donne. E questa roba qui io mi limito a registrarla, tant'è che non troverai mai all'interno dell'erbario menzioni, come dire, esplicite alla iperfemminilizzazione palese. Sarebbe stato ben strano, forse, no, andare al contrario a ricercare una, come dire, un bilanciamento che in questo caso sarebbe stato forzato, proprio perché erano le studentesse dei corsi.
1: Certo.
0: E quindi mettiamola così, è andata in questa maniera, ma siccome ho il privilegio grande, datomi da Edizioni Piuma, appunto, di essere la curatrice dell'intera collana che ospita questa saggistica illustrata, saremo molto attente, te lo garantisco, a bilanciare il genere delle persone, delle penne che in futuro collaboreranno con questa collana. E quindi, per esempio, ecco, il secondo volume è proprio, sarà in uscita a febbraio, sarà proprio un breviario a firma di Luca Starita,
1: ah,
0: breviario di Icone Queer nello specifico. Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Quindi maschietti, amici, amiche e amici, in questo caso, dove siete? Perché non vi mettete in gioco? Mannaggia, no, questo è un tema, secondo me, è un tema importante, come un tema che emerge nel libro, in questo primo volume pubblicato nella collana Remiganti. Diamo anche il nome a questa collana che tra l'altro curi anche tu, Domitilla. Vorrei ricordare uno degli aspetti che emergono nel libro, cioè le erbacce. A me sono venuti in mente le gramigne, quelle erbe che togli dalla terra, sradichi, ma poi loro tornano su, non mollano, imperterrite rinascono e sono ancora lì le erbacce. Quindi le erbacce ci sono, Domitilla, che facciamo? Le togliamo, cerchiamo di toglierle definitivamente oppure cerchiamo di convivere con queste?
0: È una domanda meravigliosa questa, Claudio, e ti ringrazio tanto per il taglio che le stai dando. Diciamo che le erbacce sono più che una categoria botanica, una categoria di potere, nel senso che non esistono piante cattive, esistono piante che magari non sono adatte, per le ragioni più varie, al contesto che le ospita e che quindi va a rifiutarle. Nel senso che chi è che decide cosa è infestante, in quale giardino, di chi?
1: Certo.
0: Allora l'erbaccia al massimo può essere, ci siamo dette ragionando un po' in queste lezioni sghembe tra il vegetale e letterario, una categoria più che botanica è una categoria di potere, e allora ecco, sono un po', come già stai adombrando tu stesso, delle figure di resistenza, di adattamento, una presenza che rifiuta di estinguersi a comando, ma anche, sempre spremendo sta metafora, corpi non conformi, orientamenti sghembi, no? Queer vuol dire sghembo alla fine,
1: certo,
0: fuori dalla cosiddetta normatività, oppure scelte classificabili come improduttive. Pensa alla scelta di non riprodursi, no? Una persona che è child free e che tuttora per alcune fette di società può sentirsi apostrofare come un'erbaccia. Cosa che però, ribaltiamo ancora la faccenda, un bambino e una bambina possono essere all'interno di un contesto all'interno del quale invece i bambini non sono accolti. Quindi guarda come, a seconda del punto di vista, qualcuno può essere l'erbaccia per qualcun altro. E allora l'idea non è, per carità di Dio, relativizzare tutto, ci mancherebbe. I punti di forza sono un dirci che, più che rovinare il giardino, le erbacce raccontano come quel giardino è stato un po' progettato e quindi al negativo che cosa poi si merita questa etichetta. E allora anche all'interno del saggio abbiamo provato a scherzarci su e poi ci siamo affidate anche ad alcune pagine. Diciamo che questo erbario è anche un libro per chi ama i libri in generale. Qui dentro in particolare ci saranno menzioni a, per esempio, Il prato infinito raccontato da Italo Calvino all'interno di Palomar, per dire, oppure insomma, ecco,
1: c'è tanta poesia, pagine. Anche c'è molta poesia. Ho notato anche la presenza della poesia e mi ha stupito in maniera positiva, direi. È stato bello, una bella sorpresa, devo dire. Ok, amici e amiche di RBN, siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata con Domitilla Pirro. Ricordo, oggi venerdì 18 settembre alle 18 al Circolo dei Lettori. Tra l'altro non sarai sola, ci saranno le tue compagne di avventura, vero?
0: Ci saranno tantissime compagne di avventura e ci sarà anche a presentarci la saggista e autrice Grace Fainelli, che farà da relatrice, ci farà da cicerona, insomma dirigerà anche un po' il traffico.
1: Benissimo, benissimo. Quindi non sarai sola, ma sarai con le tue complici di pena e di scrittura. Erbario del Corpo, Edizioni Piuma, Domitilla Pirro, alla quale auguro tanta bella strada. So che hai iniziato un tour, toccherai tante città con questo racconto dell'Erbario del Corpo. Grazie per essere stata con noi, per esserti raccontata. Buon proseguimento, presto.
0: Grazie a te, Claudio, grazie.
2: RBE TV.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Vicina a te.
2: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: I'm Believer, nella versione dei Smash Mounds alle 12, 3 minuti e 33 secondi in questo momento, il qui e ora su RB Radio, RBE TV per Café Bleu, il programma che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 11 e un quarto, 12 e 32 minuti, tanta musica, tanti incontri, tante idee intorno a quella bellezza necessaria e nutriente per i nostri sensi. 5 sensi più uno, il senso della meraviglia, come diciamo sempre qui a Café Bleu. Poco fa abbiamo parlato con Domitilla Pirro, podcaster, scrittrice, autrice di laboratori di scrittura e di idee come L'erbario del corpo, libro pubblicato da Edizioni Piuma, un libro che racconta, usa, utilizza lo strumento e la metafora della pianta per raccontare e avere coscienza del proprio corpo, del proprio essere. Ritroverete questa intervista in versione audio, in versione video sui canali di RBE. Ne parleremo ancora. Ricordo che oggi, venerdì 18 di settembre, ci sarà l'inaugurazione l'apertura del ciclo dei lettori con la presentazione di questo libro, dell'erbario del corpo di Domitilla Pirro, alle 18, ciclo dei lettori di Torino, in via Bugino 2. E adesso torniamo a Cuneo, amici e amiche di RBE. Nei giorni scorsi siamo stati in collegamento con il curatore del Cuneo Bike Festival Stefano Zago e abbiamo anche sentito l'assessore alla mobilità Luca Pellegrino per il progetto Bike to Work, un progetto che proprio oggi, questa mattina, dalle 7 alle 9 dei venerdì 18 di settembre, invito la regia di Francesco Varalda a far partire il contenuto video per il canale TV di RBE. Ebbene, abbiamo avuto modo, insomma, di avere un contributo da Cuneo che racconta il video e racconta, vediamo un po' se riusciamo a vedere il video. Sì, c'è un sottofondo della musica, non riusciamo a vedere il video, riusciamo a mandarlo in onda, ma insomma c'è stato questo incontro in piazza Galimberti, nella piazza centrale di Cuneo, dove molte persone si sono ritrovate, 200 persone hanno avuto modo di presenziare alla colazione offerta dall'organizzazione, insomma, del Cuneo Bike Festival e della città di Cuneo, dell'assessorato a mobilità, per questo appuntamento che ha visto tante persone ritrovarsi e dimostrare, testimoniare il proprio piacere di andare a lavoro e, perché no, anche a scuola con la bicicletta, con le due ruote ecologiche. Ricordo, il Cuneo Bike Festival sarà a Cuneo, nel capoluogo della provincia grande, dalla prossima settimana, dal 25 al 27 di settembre. Torneremo ancora a parlare di questo argomento, invito la regia a andare oltre, cercheremo di riproporre il video in un'altra occasione. Nel frattempo spazio la musica con Drinking in LA.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Di RBE, prima di lanciare la selezione musicale del Gheddu, diamo ancora qualche notizia. Oggi, venerdì 18 dicembre, apre ufficialmente alle 16, alle 4 pomeriggio, all'Accademia Albertina, apre l'edizione 2026 di WordPress Photo Torino, esposizione che per il secondo anno torna all'Accademia Albertina, che sarà aperta appunto da oggi, 18 di settembre, fino a domenica 13 di dicembre. Ieri qui a Caffè Blu abbiamo avuto modo di parlare di questa esposizione, del progetto del WordPress Photo, con la persona che cura le esposizioni del WordPress Photo in Italia, Vito Cramarossa della Cime che si occupa dell'allestimento delle mostre del WordPress Photo non solo a Torino ma anche in altre città del nostro paese. Ebbene, nell'intervista che trovate già disponibile sul podcast di Caffè Blu e su rb.it emerge un particolare importante: qual è il valore e la necessità, perché è un progetto così necessario, così importante nel 2026. Cramarossa mi ha appunto detto e ci ha detto e ha sottolineato l'importanza di questo progetto, che rimane fedele alla sua idea iniziale partita negli anni 60 e che continua a proporre il meglio del lavoro del fotogiornalismo professionale in tutto il mondo e soprattutto cerca di proteggerlo, di tutelarlo, e lo fa attraverso una proposta di lavoro, di esposizione di lavori di fotogiornalisti e fotogiornaliste di tutto il mondo che raccontano come cambia il nostro mondo, come cambia oggi di anno in anno. Quelle che vedrete all'Accademia Albertina a partire da oggi pomeriggio 18 di settembre sarà il racconto dello scorso anno, del 2025, perché sono migliaia le foto, migliaia i fotografi e le fotografe che partecipano al contest, al concorso del WordPress Photo. Quello che vedrete all'Accademia Albertina di Torino saranno 141 scatti. Durante l'esposizione torinese ci sarà anche la possibilità di incontrare fotografi e fotografe. Il primo appuntamento sarà sabato, sarà il 25, venerdì 25 di settembre, nell'ambito dell'iniziativa di Terra Madre, di cui torneremo a parlare nei prossimi giorni qui su RBE. Tutte le informazioni su WordPress Photo Torino le trovate sul sito rbe.it. Adesso spazio davvero alla musica, via col momento Gheddu.

0: Danzeteria con Madonna, questa è un po' una risposta, ma anche una conferma che il momento Gheddu dei Café Bleu, il momento musicale finale di ogni puntata di questa trasmissione, non mette solo canzoni gold del passato, di Evergreen, ma anche canzoni molto attuali come questa. L'ultimo singolo di Madonna che chiude la puntata di oggi di Café Bleu è La settimana del bistrò radiofonico e televisivo di RBE. Vi lascio agli altri programmi della nostra emittente, ringrazio Francesco Valalda in regia e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a lunedì!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: L'autonomia dei medici è sacra. A Radio Popolare parla Nicola Cocco, l'infettivologo accusato di essere a capo di una rete di sanitari che salva i migranti dai CPR. Se l'etica professionale ha un valore, chi è vulnerabile non può finire dentro luoghi di tortura. Così dice ai nostri microfoni, la procura di Ravenna lo accusa di associazione a delinquere. Il ministro della difesa Crosetto annuncia che un caccia italiano è stato colpito in un attacco contro una base saudita. Non ci sarebbero soldati coinvolti. 5 Stelle e PD chiedono che il governo riferisca in Parlamento. La Torino antifascista contro Roberto Vannacci. Centinaia di manifestanti stanno contestando in questi minuti la presenza in città dell'ex generale. Il capo di Futuro Nazionale è invitato a un convegno da un sindacato di polizia. Fuori dalla sede dell'evento lanci di uova e proteste. In Russia il governo parla di centinaia di droni lanciati contro il paese mentre arrivano le urne per le elezioni parlamentari. La vittoria del partito di Putin è scontata, ma dal voto sono attesi segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo dunque parlando dell'inchiesta sui medici e i CPR, perché a Radio Popolare stamattina è intervenuto Nicola Cocco, l'infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, accusato dalla procura di Ravenna di essere a capo di una rete di sanitari che avrebbe falsificato i certificati di salute dei migranti per evitare un loro trasferimento dentro i CPR. Dopo un'altra giornata in questura, alla fine a Cocco è stato restituito il cellulare e ha potuto intervenire nella nostra trasmissione 37:02. Ai microfoni di Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia ha confidato il suo pensiero sull'inchiesta che lo coinvolge e ha detto: tutto quello che stiamo facendo è alla luce del sole e risponde solo alla deontologia. Chi è vulnerabile non può finire in un luogo di tortura. Ascoltiamo allora il medico Nicola Cocco.
4: Concretamente mi accusano di essere a capo di un'associazione a delinquere che ha come fine il fatto di produrre dei certificati falsi per non far andare le persone nei CPR. Se il codice deontologico e l'etica professionale hanno ancora un valore che è superiore alle delle indicazioni burocratiche, direi che c'è solo una via che si può seguire, che è quella appunto di riconoscere che le persone, in particolare persone che hanno delle evidenti problematiche, non possono essere considerate idonee a dei luoghi che sono stati definiti patogeni, torturanti a livello internazionale. Considerato che poi queste stesse persone, come ricordavi, vengono poi rilasciate per motivi di salute, ma magari dopo aver fatto 3, 4, 5 mesi di CPR, con degli effetti anche a lungo termine sulla salute psicofisica che nessuno gli andrà a risarcire. L'autonomia professionale dei medici è sacra. Se non c'è quella, non c'è la possibilità di creare un rapporto medico-paziente. Tutto quello che noi stiamo facendo è alla luce del sole, è pubblico ed è in vista della difesa dei diritti delle persone. Il punto centrale resta quello che stiamo facendo soffrire alle persone migranti nella nostra società e non solo all'interno dei CPR.
3: E in solidarietà a Cocco e gli altri medici coinvolti nell'inchiesta della procura di Ravenna si sono schierate diverse ONG, associazioni sanitarie, e lunedì 21 settembre alle ore 18 in piazza San Babila si terrà un presidio di solidarietà della rete Mai Più Lager, no ai CPR. La notizia è arrivata pochi istanti fa. Cambiamo adesso pagina. Stamattina il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita. Non ci sarebbero persone ferite, ma dall'opposizione arrivano ora richieste di un intervento del governo in Parlamento. In studio Andrea Monti.
5: Buongiorno, non ci sono militari italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, così ha detto Crosetto, spiegando quello che sarebbe successo nella base di Taif, da cui secondo il Movimento 5 Stelle partirebbero attacchi sauditi contro i ribelli Houthi dello Yemen. Il partito di Conte ha commentato le parole del ministro chiedendo che il governo venga in Parlamento e dica che provvedimenti intende prendere prima che si perdano vite umane. Da luglio chiedevamo un'informativa sui rischi per i nostri 400 militari schierati in quella base, hanno dichiarato i capigruppo nelle commissioni difesa. Poco dopo una richiesta simile di intervento in Parlamento è stata ufficializzata anche dal PD. Ieri Crosetto aveva annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi. Da capire se questa scorta si concretizzerà e se nel caso sarà necessaria un'autorizzazione del Parlamento.
3: Grazie Andrea. Dopo la sospensione del bollo auto, Matteo Salvini rilancia, promette anche lui misure per gli automobilisti. Il segretario della Lega ha annunciato che chiederà il rinvio dello stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5, tra le più inquinanti, stop che è previsto dal 1 ottobre in alcune zone d'Italia. I prezzi dei carburanti intanto continuano a salire nel nostro paese. Il gasolio fuori dalle autostrade oggi si è avvicinato a una media di 2,30 euro. La benzina ha raggiunto i 2,15 euro. Le ricadute economiche del caro energia sono in primo piano anche tra le opposizioni e nel campo largo è un caso la lettera con cui Elly Schlein ha chiesto a Giorgia Meloni di aprire un confronto sui temi del clima e dell'energia e a cui Meloni ha aperto. Gli alleati di Schlein hanno bocciato l'iniziativa della segretaria del PD, una mano tesa incomprensibile. Meloni ha sabotato finora tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AVS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare trivellazioni. Giudizio invece del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Adesso andiamo a Torino, dove centinaia di manifestanti di varie realtà sociali e antifasciste torinesi, tra cui Ascatasuna, stanno contestando in questi minuti la presenza in città di Roberto Vannacci. La contestazione è davanti a un albergo del centro dove l'ex generale sta partecipando a un convegno organizzato da un sindacato di polizia. L'evento in questione era pensato inizialmente come un corso di formazione per gli agenti, con Vannacci come docente, ma dopo le proteste è stato modificato in un semplice convegno sulla sicurezza urbana. Sentiamo allora da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
6: È a tutti gli effetti un comizio quello andato in scena oggi a Torino, che ha visto protagonista il generale Vannacci, quella che doveva essere una giornata di formazione per le forze di polizia, ma che poi si è trasformato in un evento aperto al pubblico dopo le polemiche sulla presenza del generale, il passo indietro del questore di Torino che avrebbe dovuto fare i saluti. Il titolo del convegno è sicurezza urbana e piccole imprese, solo un suggerimento scritto sui manifesti. Non si parlerà nelle oltre 3 ore di evento di tutto ciò, anzi i temi che legheranno tutti gli interventi sono principalmente due e riguardano la criminalità e l'immigrazione controllata nel paese, che poi vengono sovrapposti perché da una deriva l'altra, secondo i presenti. Vannacci parla a una sala di poco più di 100 persone, composta per lo più da appartenenti alle forze di polizia, ed è a loro che si riferisce in vista delle prossime elezioni. Elenca i punti del suo programma, tra cui la polizia più libera nell'uso delle armi, fa riferimento anche alle pistole, la modifica della legittima difesa e lo scudo penale totale per le forze di polizia. Fuori dall'hotel Torino accoglie il generale con una manifestazione di circa 300 persone chiamata da Ascatasuna, i movimenti sociali della città, attimi di tensione con le forze di polizia schierate in assetto antisommossa, sono circa 250 gli agenti e 15 le camionette giunte sul posto che hanno bloccato un intero tratto di Torino. A metà dell'intervento di Vannacci arriva a sorpresa Vittorio Feltri, che dalle sue endorsement al generale è la prima volta che lo incontra e il cerchio sembra così chiuso.
3: In Ucraina stamattina il governatore della regione di Zitomir ha denunciato l'uccisione di 2 persone in un attacco russo su un'area industriale, mentre in Polonia l'esercito ha annunciato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento durante un altro attacco contro l'Ucraina. E per il terzo giorno di fila 2 aeroporti polacchi vicini al confine hanno interrotto le operazioni di volo. In Russia il Ministero della Difesa dice che oggi le forze ucraine hanno lanciato circa 600 droni contro il paese, mentre in diverse regioni erano già aperti i seggi per le elezioni parlamentari. parlamentari che andranno avanti fino a domenica. Sulla scheda ci sono solo candidati approvati dal regime e la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalla sua portata potrebbero arrivare segnali sulla tenuta dello stesso regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione. Secondo il New York Times, intanto Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca, approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Lo scorso luglio il debito pubblico statunitense controllato dalla Cina è sceso al livello più basso dal 2008. Lo dicono i dati del Ministero dell'Economia di Washington a pochi giorni da una visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping prevista la prossima settimana. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
7: Questa progressiva dismissione di debito americano da parte degli operatori finanziari cinesi è un percorso iniziato ormai da una decina d'anni, almeno dalla prima presidenza Trump, che gli operatori finanziari, le banche, gli istituti finanziari cinesi vendono quote del debito pubblico americano per investire su altri mercati, e era la Cina il primo detentore di debito pubblico americano una quindicina d'anni fa. Ora è diventato il terzo, al primo posto c'è il Giappone, al secondo la Gran Bretagna, appunto al terzo posto la Cina con 618 miliardi di dollari, che è quasi la metà del portafoglio massimo che era stato raggiunto di circa 1200 miliardi. Evidentemente da quando si sono intensificate le guerre commerciali aperte da Trump, ma proseguite anche dalla presidenza Biden e poi adesso accentuato ulteriormente dal secondo mandato di Trump, la Cina come tattica da sempre riduce le relazioni anche economico-finanziarie con i soggetti che scatenano guerre commerciali contro la sua attività. Evidentemente questo è un segnale rivolto verso gli Stati Uniti, ma anche una distanza crescente e l'interesse cinese sempre più concentrato all'interno e su Africa e Sud America.
3: A Roma uno studente di 13 anni ha ferito un insegnante con un coltello dopo averle spruzzato in faccia uno spray urticante. Il fatto è avvenuto stamattina in una scuola di zona Centocelle. La donna è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni lo studente sarebbe stato fermato da un suo compagno e avrebbe anche cercato di filmare l'aggressione con un cellulare. Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Oggi è sciopero dei lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione con presidi di protesta a Roma, Milano e Torino nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. Dal presidio di Milano, Chiara Manetti.
8: La coda per il nuovo iPhone davanti all'Apple Store di Milano è cominciata alle 6 di questa mattina sotto la pioggia e continuerà probabilmente per tutto il giorno. A pochi metri di distanza però c'è chi protesta. Circa 150 dipendenti degli store di Milano, Bergamo e Brescia si sono riuniti in presidio davanti alla grande fontana di Piazza Liberty. Fischietti, musica e bandiere, mentre a pochi metri una coda di clienti aspetta di entrare per comprare l'ultimo modello lanciato da Apple. Non una data casuale quindi quella scelta da Philcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux per lo sciopero nazionale. Oggi è uno dei giorni di maggiore affluenza nei negozi, dicono. Al centro della protesta ci sono gli organici, considerati insufficienti rispetto all'aumento delle attività e dei carichi di lavoro. I sindacati denunciano anche la sovrapposizione delle mansioni e un ricorso sempre più strutturale ai contratti a tempo determinato. Le richieste sono nuove assunzioni, stabilizzazioni e la possibilità per i part-time che lo chiedono di aumentare il proprio orario. Negli store, spiegano, sono infatti aumentati i contratti da 20 ore settimanali. Chiesto anche un intervento diverso a seconda delle esigenze dei singoli negozi, la risposta di Apple, riferiscono i sindacati, è stata un aumento e un anticipo degli inserimenti a termine nei periodi di maggiore lavoro. Una soluzione che per i lavoratori non basta. Il bisogno di personale, dicono, è ormai strutturale e non soltanto stagionale. E così, oggi, mentre fuori dallo store si fa la fila per il nuovo iPhone, a pochi metri di distanza chi quegli iPhone li vende sciopera per chiedere condizioni di lavoro sostenibili.
3: L'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa denuncia l'espulsione dalla Serbia del suo corrispondente da Belgrado, Massimo Moratti, un provvedimento apparentemente legato alla sua attività in difesa dei diritti umani. Dimitri Bettoni fa parte dell'osservatorio che, insieme al consorzio per la libertà di stampa Media Freedom Rapid Response, chiede la revoca dell'espulsione. L'ascoltiamo.
9: La motivazione fondamentalmente non è chiara. L'unico comunicato che le autorità serbe hanno dato al nostro collega Massimo è che il suo allontanamento è dovuto a rischi inaccettabili per la sicurezza del paese. Cosa questo significhi materialmente non è stato comunicato in nessun modo, né attraverso i canali formali né attraverso quelli informali dalle autorità serbe. Come osservatorio e parte di un consorzio che si occupa di giornalismo, libertà di stampa e diritti umani, abbiamo seri motivi per pensare che l'allontanamento sia dovuto al grande lavoro che Massimo sta conducendo in Serbia e in tutta la regione. Quest'anno il consorzio ha condotto specificamente una missione sul campo in primavera, dove si è parlato a lungo della progressiva e molto preoccupante situazione della libertà di stampa e della libertà di espressione nel paese. Le tempistiche tra questa attività e la richiesta che Massimo aveva fatto di rinnovo del visto, che era sempre stato rinnovato negli anni precedenti, collimano abbastanza da condurci a pensare che le attività svolte dal consorzio di quest'anno possano essere alla base dei provvedimenti di allontanamento dal paese e di divieto di ingresso per un anno.
3: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafiano e redazione Andrea Monti. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. A tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
19: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
20: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
19: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. I sindacati FIMCISL, FIMCGL e UIL hanno indetto uno sciopero partito ieri che durerà fino a domani per protestare contro l'annuncio dell'impresa statunitense Allison di trasferire tutte le attività produttive dello stabilimento di Sommariva Perno in provincia di Cuneo al sito di Rivoli, che riguarderebbe 180 persone. Il sindacato teme le pesanti conseguenze che potrebbero generarsi sulla vita quotidiana dei dipendenti, anche perché la necessità di doversi trasferire potrebbe significare un licenziamento di fatto per molti dei lavoratori dell'ex Dana Graziano. Chiediamo ad Allison di fermare questa operazione e aprire immediatamente un confronto vero per individuare soluzioni alternative che garantiscano la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Sommariva, si legge nel comunicato congiunto dei sindacati. In corso questa mattina a Torino, davanti all'NH di Corso Vittorio Emanuele II, un presidio organizzato da attivisti e attiviste antifascisti per contestare la presenza di Roberto Vannacci al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. La zona è presidiata da un ingente schieramento delle forze dell'ordine. L'intervento del fondatore del movimento politico Futuro Nazionale è stato interrotto dall'intervento di un attivista e fuori dalla sede dell'incontro i manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine lanciando delle uova contro degli agenti dai quali non è giunta risposta, per poi ripartire in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi. Nella mattinata di mercoledì 16 settembre si è riunito il primo tavolo regionale sul Monviso, convocato in seguito al consistente evento franoso dello scorso 1 settembre. Al tavolo, presieduto dall'assessore alla montagna Marco Gallo, hanno partecipato tra gli altri il direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Angelo Robotto, il direttore generale di ARPA Piemonte Secondo Barbero, il contributo di IRES Piemonte e di ATI del Politecnico di Torino e il settore Alpi di Legambiente. La discussione è partita sulla base di un dato significativo: dal 10 giugno al 10 settembre la temperatura alla stazione ARPA sul Monviso, a oltre 3.300 metri di quota, non è mai scesa a 0 gradi, aspetto che contribuisce a spiegare i processi di instabilità delle pareti rocciose. Dopo questo primo confronto istituzionale si aprirà una fase di lavoro tecnico con ARPA, università e centri di ricerca, con ulteriori rilievi e approfondimenti sui crolli, anche mediante drone, la valutazione di sentieri più esposti e di possibili accessi alternativi ai rifugi. Ai nostri microfoni Angelo Robotto, direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.
4: Il tema è un grande tema, è un tema che si inserisce nell'ambito dell'Osservatorio dei cambiamenti climatici, che è un grande tema trasversale che la Regione Piemonte sta affrontando, ha affrontato già nel passato. Siamo andati a toccare i vari temi che sono i pilastri sui quali si basa il nostro modo di affrontare la questione. Quindi da un lato la conoscenza, che diventa fondamentale, quindi tutti i dati di osservazione, ad esempio di ARPA Piemonte, ma non solo, ad esempio del CNR, del Politecnico di Torino, messi a fattor comune in maniera tale da avere la contezza e la conoscenza della modifica, ad esempio, del permafrost, cioè quel tessuto connettivo che tiene assieme anche la roccia, che ovviamente con i cambiamenti climatici viene un pochino a mancare. Dall'altro lato c'è tutto il tema dell'adattamento. Quindi l'adattamento è intanto con il parco del Monviso, per esempio, andare a rivedere alcuni percorsi che sono i percorsi di escursionismo, i percorsi di la sentieristica, quindi andando a mettere cartellonistica opportuna, andando a essere pronti anche per, nel momento in cui avvenisse un ulteriore evento, a bloccare le strade, a essere resilienti anche nel eventualmente controllare il numero di passaggi, essere profondi conoscitori di quel ecosistema, tema sul quale abbiamo dibattuto ed è uno degli altri temi fondamentali di questo percorso che stiamo seguendo, è il tema della informazione e della formazione.
3: Partirà dal Piemonte la prima edizione di Carovana del Po, la campagna promossa dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e da Lega Ambiente nell'ambito del progetto europeo Life Climax Po. Dal 19 al 22 settembre le prime tappe attraverseranno Settimo Torinese, Pian del Re, Ostana, Cantalupa e Chivasso per portare il tema dell'adattamento climatico fuori dai tavoli tecnici e lungo il fiume, mettendo in relazione conoscenza scientifica, gestione del territorio e comunità attraverso escursioni e visite sul campo, incontri con il mondo della ricerca, teatro e performance artistiche. Da domani 19 settembre fino al 20 novembre si svolge ad Alpignano la prima edizione del festival C'era una svolta, rassegna diffusa ideata e organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Alpignano per raccontare i bivi cruciali dell'umanità. Attraverso piazze, biblioteca e luoghi simbolo, la manifestazione intende offrire una narrazione fresca e accessibile, dalle origini dell'energia elettrica alla memoria dei deportati, passando per le trasformazioni del lavoro a Mirafiori, la nascita del voto femminile, il passaggio all'età adulta raccontato dal fumetto, il festival intreccia la grande storia, le vicende locali. Tra le iniziative della rassegna, l'inaugurazione della Scala delle Partigiane, della quale ogni scalino sarà dedicato a una donna partigiana, i cui nomi saranno individuati da una commissione composta da 4 esperte e rappresentanti della memoria storica e dell'associazionismo. Ai microfoni di Café Bleu, l'assessora alla cultura del comune di Alpignano, Chiara Priante.
0: Sicuramente l'eco in tutti noi è quel C'era una volta, quindi il tema è storico, però l'idea è raccontare in realtà i bivi della storia, quindi ovviamente facendo una grande corsa negli anni, quindi dall'attualità al passato, cercare proprio di raccontare dove ci sono state delle scelte, quindi la capacità scegliere nella storia, nella grande storia e nelle piccole storie. Linguaggi assolutamente differenti, perché spaziamo dai libri ai fumetti con Claudio Marinaccio, al teatro, fino ad arrivare a un evento pop come la cena in giallo con dress code giallo. Quindi l'idea è iniziative diverse per coinvolgere e toccare anche pubblici differenti, dai bambini ai più giovani al grande pubblico, cercare di sensibilizzarli sul tema della cultura. Il programma ha una caratteristica, è gratuito ma è anche diffuso, sempre nell'idea che la cultura diciamo invade un territorio, disegna nuove geografie, a volte quasi si scontra con le persone per raccontarsi, proprio come c'era una volta di quando eravamo bambini.
3: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte nel pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità con precipitazioni che tenderanno a esaurirsi lasciando spazio a parziali schiarite più ampie sui settori orientali. In serata tempo decisamente più asciutto e stabile con ampie aperture su gran parte delle pianure e colline. In Liguria tempo ancora instabile con rovesci pomeridiani nei settori interni di Savonese ed Imperiese e con possibili sconfinamenti verso le zone costiere limitrofe. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso altrove. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo venerdì 18 settembre la meditazione è curata dal pastore Giuseppe Ficara della Chiesa Valdese di Pinerolo. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 4, A te Padre levo il cuore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese è realizzata da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro del profeta Geremia, al capitolo 23, il versetto 35. Direte così, ognuno al suo vicino, ognuno al suo fratello. Che ha risposto il Signore? Che ha detto il Signore? Leggiamo ancora dal Vangelo di Matteo, al capitolo 26, il versetto 75. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E, andato fuori, pianse amaramente.
3: Che ha risposto il Signore? Che ha detto il Signore? Sono le domande che il profeta Geremia mette sulle labbra del popolo. Sembrano domande semplici, eppure non lo sono affatto. Perché chiedere che cosa abbia detto Dio significa essere disposti ad ascoltare anche una parola diversa da quella che avremmo voluto udire. Geremia vive in un tempo difficile. Attorno a lui ci sono persone che pretendono di parlare in nome di Dio, profeti pronti a offrire parole rassicuranti, mentre il paese attraversa una crisi profonda. Per questo la domanda «Chi ha detto il Signore?» diventa definitiva. Non «Che cosa vorrei che Dio dicesse?» Non «Quale parola mi darebbe ragione?» Ma «Che cosa ha veramente da dirci Dio?» Molti secoli dopo, nel cortile del sommo sacerdote, Pietro fa un'esperienza ancora più dolorosa di questa domanda. Aveva assicurato a Gesù che non lo avrebbe mai abbandonato. E invece, per tre volte, afferma di non conoscerlo. Poi canta il gallo. E Matteo racconta, Pietro si ricordò delle parole di Gesù. Le aveva già ascoltate, ma soltanto adesso le ascolta veramente. A volte accade anche a noi. Ci sono parole che conosciamo da anni, forse perfino parole della Bibbia che abbiamo letto tante volte. Poi un avvenimento, una scelta sbagliata, una sofferenza, un incontro e improvvisamente quelle parole si riaccendono. E quella parola che pensavamo di conoscere comincia a parlare proprio a noi. Pietro esce e piange amaramente. Ma quelle lacrime non sono la fine della sua storia. Sono il momento in cui cade l'immagine che aveva costruito di sé, quella dell'uomo forte, sicuro, incapace di tradire. Pietro scopre la sua fragilità ed è proprio da lì che potrà ricominciare. Forse abbiamo bisogno anche noi di ritornare a domandarci che cosa ha detto il Signore, soprattutto in un tempo nel quale tante voci pretendono di possedere la verità, nel quale siamo spesso così sicuri delle nostre ragioni da non ascoltare più quelle degli altri. La parola di Dio non viene semplicemente a confermarci, a volte ci contraddice. Smaschera le nostre sicurezze, ci mostra la distanza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, ma non per umiliarci, lo fa per aprire una strada nuova. E allora la domanda di Geremia ritorna, Chi ha detto il Signore? Forse ascoltare davvero significa anche questo, permettere alla sua parola di raggiungerci là dove non vorremmo essere raggiunti e scoprire che proprio da lì Dio può farci ripartire. Il pianto di Pietro ci ricorda che riconoscere la propria fragilità non significa essere perduti. Può diventare invece il primo passo di una vita più vera, perché il Signore che ci fa ricordare la sua parola è anche il Signore che non smette di rivolgercela e continua a chiamarci proprio là dove pensavamo di avere fallito, per rimetterci in cammino e scoprire che con Lui possiamo sempre ricominciare. Amen.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora, pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Gravellona-Toce e Baveno in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Il primo LP nella storia della musica italiana a vendere più di 1 milione di copie non poteva che essere La voce del padrone di Franco Battiato, un perfetto mix tra sperimentazione e fruibilità guida l'11° album dell'artista siciliano, uscito il 21 settembre 1981 per l'etichetta EMI. Synth pop, pop rock e un pizzico di prog per 7 tracce che non hanno assolutamente bisogno di presentazione. Prima su tutte, Bandiera Bianca.

Bandiera Bianca cita una poesia ottocentesca di Arnaldo Fusinato dedicata alla resa di Venezia all'esercito austriaco, un dettaglio che dà un altro senso al ritornello, ma la profondità dei testi di Battiato non è mica un segreto. Ad esempio, in Centro di gravità permanente c'è un richiamo concettuale alle tesi del filosofo e mistico armeno George Ivanovich Gurdjieff. Esso sosteneva che l'essere umano non è un io unico e coerente, ma una moltitudine di io, diversi che si alternano senza una vera regia. Allora Battiato ricerca un centro di gravità, o meglio uno stato interiore, un punto stabile e autentico della persona che resta immutato nonostante i condizionamenti esterni.

Cucù invece è un piccolo mosaico di rimandi, cita spesso in modo ironico la celebre Cucurù Cucù Paloma di Thomas Mendez, il proemio dell'Iliade e diverse canzoni italiane dell'epoca, per poi chiudersi con un elenco di titoli di brani famosi in inglese da Lady Madonna in poi.

Rolling Stone. Ed infine Summer on a Solitary Beach, la mia preferita del disco. Secondo alcuni il tema musicale che apre attraverso il brano richiamerebbe il Sanctus della Messa solenne in onore di Santa Cecilia del compositore francese Charles Gounod. Dal punto di vista musicale il brano è costruito su un'armonia volutamente essenziale, appena due accordi con un synth che avvolge tutto e una batteria elettronica dal ritmo serrato e ipnotico. Chiudiamo quindi questa puntata di Giradischi con Summer on a Solitary Beach. Questa era la voce del padrone di Franco Battiato.

Plus. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti, oggi venerdì 18 settembre 2026, sono le 14.04, ciao Daniela Grill.
2: Ciao Darian, hai adottato anche la voce adatta a chi segue la replica della prima parte di Voci Protestanti, quindi un buongiorno a chi ci sta seguendo ormai a weekend iniziato con la puntata appunto in replica il sabato mattina tra le 6 e le 7.
1: Anzi, fateci sapere, appena svegli, preferite che in radio si parli buongiorno belli attivi che vi dà la carica, oppure buongiorno, andrà tutto bene, oggi è una giornata, andrà stupendamente, avrete un aumento di stipendio, troverete anche una monetina per strada.
2: Questa è la versione motivazionale.
1: Sì, accogliente.
2: Accogliente e motivazionale, potete scegliere, appunto fatecelo sapere, 328 8757845 sms, whatsapp, l'email diretta chiocciola rbe.it. Cara Darianna, oggi apriamo con gli ABBA.
1: È proprio venerdì.
2: Don't shut me down.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Che voi direte? Questa canzone degli ABBA chissà da che anno arriverà.
2: 1970, 72.
1: E invece no, è del 2021 ed è frutto di una reunion con il nono album in studio, proprio nato da un ritorno discografico del gruppo. E infatti ci sono anche dei video, delle immagini online che li mostrano avere qualche anno effettivamente. Però comunque è bello che abbiano mantenuto quel tipo di sonorità, che non si siano snaturati.
2: Hai visto gli ABBA che mi ci fanno un album ancora nel 2021.
1: Bravi.
2: Allora noi invece adesso, come diceva giustamente il nostro gingolino, diamo voce a chi si mette in gioco, a chi fa cose, a chi in effetti si espone anche a volte a delle situazioni che possono creare divergenze, possono creare dibattito, possono creare confronto, non sempre un confronto diciamo facile da gestire. Allora vogliamo parlare di attualità, lo facciamo sempre con l'occhio diciamo delle nostre chiese protestanti, cioè quello che avviene di cronaca e di attualità, visto però con l'analisi, con il focus attraverso il mondo delle chiese protestanti ed evangeliche. Titolo di oggi sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia: medici e CPR, tutelare i fragili è un obbligo. Questo peraltro è anche un estratto di un pensiero, di una riflessione di Libero Ciuffreda, che oltre ad essere medico oncologo è anche consigliere membro stesso della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Cosa accade? A cosa ci leghiamo come tema?
1: Avrete sicuramente sentito della notizia di 23 medici indagati per quanto riguarda alcune valutazioni di persone immigrate a cui avrebbero certificato delle condizioni non consone per entrare di fatto nei centri, nei CPR in tutta Italia. Queste notifiche sono arrivate a professionisti di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma, Varese e anche una dottoressa di Torino, proprio con l'accusa di aver scritto questi certificati falsi in modo che queste persone potessero non entrare nei CPR. Al momento, secondo quanto dichiarato dalle autorità, sono 34 certificati considerati falsi e finalizzati appunto a impedire il trattenimento nei CPR, e a questo punto bisogna domandarsi effettivamente se ci sia stato verosimilmente un illecito legale, ma quanto possa essere in qualche modo giustificata. È un discorso etico non da poco. E allora vi vogliamo consigliare proprio il commento che è stato fatto, la riflessione di Libero Ciuffreda rispetto alla parte del medico, alla parte del medico in generale quando tutela delle persone fragili. E in questo articolo trovate questa riflessione completa. Noi adesso ve ne leggeremo semplicemente alcuni estratti, giusto per farvi capire il punto di vista di Ciuffreda.
2: Esatto, anche perché prende in esame il concetto un po' a 360 gradi di cosa significa essere medico, perché essere medico, fare il medico, come dice Libero Ciuffreda, non significa soltanto occuparsi di fare una prescrizione medica piuttosto che assegnare una terapia o un accertamento diagnostico, ma bisogna prendere un po' in cura l'intera persona e quindi prendersi cura anche delle difficoltà psicologiche, delle difficoltà magari momentanee che ci possono essere. Quindi è un'attività difficile da inquadrare in un determinato protocollo. Un'attività, sempre secondo le parole di Libero Ciuffreda, che si svolge prendendosi cura delle persone e che deve unire alla precisione scientifica anche la delicatezza e una costante attenzione ai minimi sintomi e ai minimi segni, rendendo la cura una sorta di opera d'arte. Bellissima questo paragone, sì. un ars medica, appunto, un poema mai scritto, compreso anche l'aspetto della compassione, che in effetti è quella parte emotiva che che è sempre difficile da gestire, soprattutto quando si è medici. Quante volte ci è capitato magari di andare a fare una visita e di dire però è stato così freddo, così distante il medico,
1: non è stato assolutamente comprensivo,
2: non è stato empatico,
1: esatto.
2: Però dall'altra parte è anche difficile, insomma, non lasciarsi trascinare troppo da parte dell'operatore, ecco, del medico di riferimento nella situazione.
1: È un equilibrio molto delicato, e Ciuffreda ci tiene anche a sottolineare come a suo parere i CPR siano luoghi in cui il diritto alla salute è sistematicamente compromesso e rappresentano un sistema patogeno dove le persone si ammalano, quindi magari entrano sane fisicamente e psicologicamente, ma poi lì la salute viene assolutamente compromessa, e di conseguenza la tutela dei soggetti fragili, che si può intuire che possano essere devastati da un'esperienza del genere, è obbligo deontologico e costituzionale secondo appunto l'articolo 32 del codice di deontologia medica. Quindi è un articolo sicuramente che può farvi ragionare, sì, rispetto a questo tema, perché capiamo che può essere ambivalente, divisivo anche proprio in ogni persona, non soltanto nel confronto tra persone. Quindi da una parte seguire delle leggi o seguire un codice deontologico non deve essere assolutamente facile per i medici, ma in realtà per tanti professionisti che si occupano di persone trattenute ad esempio all'interno dei CPR.
2: È un articolo che offre un altro punto di vista al di là di quelle che sono le notizie di cronaca, di attualità, e quindi anche un riportare un po' più freddo, no? Un po', sì, più oggettivo della situazione. In questo caso è un commento, una riflessione, è vero, un po' più soggettiva di una persona in particolare, ma ci aiuta a vedere lo stesso argomento da un altro punto di vista. Medici e CPR, quindi tutelare i fragili è un obbligo, questo è il titolo dell'articolo pubblicato oggi sull'agenzia stampa nev.it. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: RBE, vicina a te.

0: Worst comes to worst, canta Billy Joel in questa prima parte di Voci Protestanti. Rinnoviamo il saluto a chi si fosse collegato solo adesso, magari state sorseggiando il caffè di post pranzo in questo venerdì 18 settembre o il caffè di prima mattina se ci ascoltate con la replica.
1: Bello.
0: Alle 6:15 del mattino.
1: Bello, mi è piaciuta questa immagine di caffè che collegano due momenti differenti dalla giornata in cui viene l'abbioccone e torniamo a parlare del mese mondiale che viene dedicato alle persone con Alzheimer, e ci sono tanti appuntamenti sul nostro territorio che tornano e che vi vogliamo ricordare. Alcune di queste ne abbiamo già parlato tante volte, continueremo a parlarne praticamente non soltanto fino a fine settembre, ma sicuramente anche nei prossimi mesi, e quindi andiamo un po' per gradi
0: iniziando a ricordare appunto che settembre in tutto il mondo, non solo in Val Pellice, nel Pinerolese, in Piemonte o in Italia, è il mese dell'Alzheimer. Una patologia che in effetti sta diventando, è una delle diverse forme di demenza, ma sta diventando una patologia che ha un peso, un impatto nel mondo e nella società notevole. Sempre più persone hanno questa problematica, ed è una problematica che coinvolge moltissimo anche le famiglie che ne sono coinvolte. Quindi di fatto ci si sta strutturando, e anche giusto, ci si sta un po' svincolando da quello che è lo stigma, no? La paura di parlare di questi temi che fino a qualche decennio fa neanche si nominavano.
1: Sì.
0: E quindi insomma venivano tutti un po' sottaciuti,
1: un po' nascosti.
0: Ormai sono tante anche le comunità amiche verso le persone con demenza che stanno nascendo. In Italia ce ne sono parecchie, nel Pinerolese ne abbiamo già alcune che sono presenti da anni e che stanno lavorando, e che lavorano proprio cercando di sensibilizzare la collettività, la società, su come essere più accoglienti. Lo ripetiamo sempre, a volte bastano veramente delle piccole cose, delle piccole accortezze, utilizzare un carattere diverso quando si scrive un menù, dei tovaglioli e delle tovaglie di un colore diverso per un ristorante, fare attenzione al segnalare bene gli ingressi e le uscite degli uffici pubblici, insomma davvero delle piccole cose che poi alla fine sono utili un po' per tutti. E per migliorare, ecco, la propria ricezione da questo punto di vista. Quindi in questo mese accadono diverse attività, diversi appuntamenti. Ieri vi abbiamo ricordato una mostra che aprirà sabato 19 settembre a Bricherasio e rimarrà aperta fino a domenica 27 settembre, la mostra di fotografie di Renata Lininger. Giovedì 24 settembre alle 16:30 ci sarà una passeggiata culturale a Pinerolo, Mente a spasso. È una bella iniziativa anche perché anche in questo caso vuole creare socialità.
1: Sì.
0: E si sa che magari si ha un po' di timore ad andare in giro da soli.
1: Sì, è una cosa che viene a mancare sia alla persona che viene colpita da demenze in generale, perché ci si tende ad isolare, oppure si ha difficoltà anche ad avere dei rapporti sociali, e anche alle stesse famiglie, perché a volte per prendersi cura di un parente con demenza praticamente si rinuncia alla socialità, perché una delle poche cose che diciamo posso farne a meno ad uscire con la mia amica, con i miei amici, e invece queste situazioni possono essere davvero utili per la socialità, ma anche per la condivisione di esperienze.
0: Esatto.
1: E sappiamo che anche questa non è assolutamente una cosa da poco.
0: Quindi giovedì 24 settembre intanto è un appuntamento aperto, gratuito, accessibile a tutti e tutte. Il ritrovo è fissato alle 16:30 davanti all'Alber Gian di Pinerolo in corso Torino 85. Ci sarà una visita guidata al museo, una passeggiata culturale accompagnata da Mafalda e SOMS, cioè Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pinerolo, e poi infine, dove si chiuderà la passeggiata alla Casa dell'Anziano, un aperitivo comunitario. Questo appuntamento appunto è inserito nel progetto delle comunità amiche delle persone con demenza di Pinerolo. Tenetelo a mente, mente a spasso, ecco, scusate il gioco di bisticcio di parole, mente a spasso marzo questa passeggiata culturale organizzata dalla Diaconia Valdese e da tante associazioni del territorio in occasione appunto del mese mondiale per l'Alzheimer, giovedì 24 settembre.
1: E invece tra pochissimo vi vogliamo parlare di, anzi vi vogliamo ricordare di un appuntamento di cui vi avevo già parlato, un pranzo solidale all'antica Lucerna, a Luserna San Giovanni, proprio per le persone con demenza in tutti i sensi, per le persone con demenza. Lo scopriremo tra poco.

0: Rayon de Soleil, William Baldé, un raggio di sole che oggi in effetti manca in varie zone d'Italia. Vabbè, ma ne abbiamo avuto abbastanza.
1: Appunto, io direi che abbiamo dato, se per anche un mese intero vuole stare coperto, per me va benissimo.
0: Va bene così, godiamo e ricordiamo i raggi di sole di questa lunga e calda estate 2026. Mentre un raggio di sole in effetti è questa iniziativa che vi accennavamo prima, appunto sabato 26 settembre alle ore 13, inserita sempre nel mese mondiale per l'Alzheimer e in particolare per raccogliere fondi a favore del progetto delle comunità amiche delle persone con demenza. Cosa accade da Arianna il 26 di settembre?
1: Beh, ci sarà un pranzo solidale in un luogo che non è assolutamente scelto a caso, anzi ci troviamo già alla locanda dell'antica Lucerna ed è un luogo in cui già avvengono dei progetti proprio per le persone con Alzheimer. Infatti questo pranzo vuole da una parte sensibilizzare ovviamente al tema delle demenze in generale, ma anche e soprattutto sarà un momento bello, conviviale, di festa in cui potranno partecipare persone con Alzheimer, loro familiari, caregiver, ma anche persone che vogliono partecipare a questa festa, a questa iniziativa, anche perché oltretutto il 100% del ricavato di questo progetto sarà proprio utilizzato per attività di formazione, sensibilizzazione e supporto proprio nel prossimo futuro, nell'arco di questo anno. E sappiamo, dicevamo prima, è sempre maggiore il numero di persone che ricevono questa diagnosi, è grande anche il numero di persone che circuitano insomma in qualche modo nel servizio di cura queste persone, quindi è importante anche investire su tutto questo, ma d'altra parte diciamo che è proprio un momento di festa, un momento per stare insieme.
0: È vero, e sappiamo che questo appuntamento, perché non è la prima volta che viene proposto, va abbastanza a ruba, diciamo che i posti intanto sono limitati essendo un locale pubblico, sì, che ha un tot di coperti e gli anni passati insomma sono stati particolarmente graditi, come è stata gradita come iniziativa, quindi se qualcuno di voi volesse partecipare, beh, vi invitiamo a chiamare appunto la locanda dell'antica Lucerna a Luserna San Giovanni. Trovate tutti i contatti sul sito diaconiavaldese.org nella sezione servizi salute, trovate i numeri di telefono, i dettagli, anche perché appunto è un'iniziativa coordinata sia dalla Diaconia Valdese, dal CIS del Pinerolese e dai 9 comuni della Val Pellice, quindi Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Bobbio Pellice, Luserna, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice e Villar Pellice, che sono appunto i comuni che compongono la comunità, la valle che è diventata comunità amica delle persone con demenza. Sabato 26 settembre alle 13.
1: Torneremo nei prossimi giorni a parlare di tante altre iniziative che ripartono tra settembre e ottobre rispetto proprio a quelle legate all'accoglienza delle persone con demenza e loro caregiver, e quindi torneremo sicuramente a parlarne nel prossimo futuro.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo di cene, di pranzi solidali e quindi riprendiamo volentieri il
1: filo. Mi sta venendo un po' fame però. Vabbè che ho già pranzato, però lo sai come sono fatta.
0: È così, a parlare di cibo viene appetito, è vero, e quindi insomma tenetevi questo appetito per un'altra occasione solidale che vi vogliamo suggerire, quindi oltre al pranzo, alla locanda dell'antica Lucerna, per il mese mondiale dell'Alzheimer, potreste fare anche una cena alla locanda dell'antica Lucerna di Luserna San Giovanni, sempre per solidarietà. In questo caso è una solidarietà dedicata ai progetti della Valpellice, delle chiese valdesi della Valpellice, in modo particolare coordinati dalla chiesa valdese di Torre Pellice, per le nuove povertà, in particolare per il diritto, per tutelare il diritto allo studio delle famiglie più fragili della valle, quindi supportare studenti e studentesse nell'acquisto di materiale scolastico piuttosto che di trasporto, quindi agli abbonamenti di trasporto che sono sempre più cari.
1: Che è un tema che c'è particolarmente vicino in questo momento. E a proposito, quindi torna Flip and Friends, questa serata, questa iniziativa che oltre ad essere di solidarietà ovviamente vede anche degli chef stellati in cucina a preparare un menù proprio fatto apposta per poter far diventare questa cena un gesto bello, ma anche in cui si possano degustare dei piatti da persone a dir poco competenti,
0: ruolo,
1: ecco.
0: Come ci teneva a sottolineare Walter Einar, che abbiamo intervistato l'anno scorso e che è un po' il capofila di questa iniziativa, gli chef mettono il loro tempo offrono il loro tempo e le loro competenze per la serata, quindi non si paga la cena, ma la cena è un dono che viene offerto a chi fa una donazione per questo progetto. È un altro modo di vedere il tutto, ma aiuta in effetti a far capire che non si pagano gli chef in questo caso, anche loro lavorano gratuitamente.
1: Esatto, e quindi avrete la possibilità di partecipare a questa iniziativa iscrivendovi però entro domani, perché anche qua parliamo di posti limitati e anche di un tempo di preparazione di questi menu, quindi in base alle persone che si iscriveranno che necessita anche di uno studio di questi chef, e lo potrete fare proprio accedendo, se non erro, a non mi ricordo più sito della Chiesa Valdese.
0: Si può esattamente fare riferimento al sito della Chiesa Valdese di Torre Pellice, oppure trovate sempre sul sito della Chiesa Valdese o sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org un QR code da inquadrare, dove troverete insomma tutte le informazioni, il menu previsto e anche il modo per prenotare e ovviamente come poter dare la vostra contribuzione minima. La cosa molto simpatica ulteriormente di questa serata è che anche in questo caso il 100% diciamo del ricavato va a favore del progetto per le nuove povertà della Valpellice, perché i prodotti vengono donati da alimentari, da distributori, da coltivatori della valle, quindi tutto ciò che viene cucinato diciamo viene offerto per l'occasione.
1: E poi oltretutto valore aggiunto anche a chilometro zero.
0: Quindi,
1: assolutamente non male. Ringrazio la mia caregiver di oggi, Daniela Grilla, per avermi assistito, perché non trovavo più questo piccolo dettaglio. Perciò ricordate appunto che le iscrizioni chiudono domani, quindi bisogna decidere entro questa sera, e approfittatene per poter dare una mano a tutti quegli studenti e studentesse delle valli con questo vostro contributo.
0: Mercoledì 23 settembre alle ore 20 alla locanda dell'antica Lucerna.
2: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so.

0: quanta gente c'è
1: al bocca chiusa.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Rinnoviamo anche l'invito a scriverci 328-875-78845 oppure l'email diretta @rbe.it. Anzi, scriveteci soprattutto se siete a conoscenza di qualche appuntamento legato alle giornate europee del patrimonio che in Italia saranno il prossimo weekend, quindi 25-26 di settembre, mentre in Francia sono questo fine settimana, che arriva appunto il sabato 19 e domenica 20 settembre. Si tratta della 43esima edizione delle giornate europee del patrimonio, appunto sabato 19 e domenica 20 settembre in Francia. Perché ve ne parliamo? Perché tra gli innumerevoli siti che saranno aperti in tutto il territorio francese ce ne sono alcuni anche legati al patrimonio protestante.
4: Esatto, quindi parliamo di cappelle, di luoghi storici che in tutta la Francia, in praticamente tutte le regioni della Francia potranno essere visitate, e molto spesso ci sono proprio anche delle visite guidate o a cura dei pastori e delle pastore del luogo, oppure da professionisti del settore che vi potranno parlare non soltanto dell'architettura, che oltretutto questi luoghi sono molto belli, almeno io ho un debole per queste strutture, anche solo quelle che ci sono sull'immagine di questo articolo da cui stiamo appunto traendo queste informazioni. È un debole per questo tipo di costruzioni. Ecco, non vi parleranno soltanto dell'architettura, ma anche della storia che vi è passata dentro, che ha portato alla loro costruzione, storie a volte molto complesse, storie anche di ricostruzione, storie di guerre che hanno attraversato anche quegli stessi luoghi. Alcuni di questi luoghi prevedono anche delle mostre che sono state attivate proprio per queste giornate europee del patrimonio culturale, quindi ce n'è veramente in ogni luogo. Se volete avere maggiori informazioni magari su qualche regione in particolare in cui avevate già pensato di andare o che vi vengono comode da raggiungere ovunque voi vi troviate, trovate questo articolo su reform.net. Giornata del patrimonio, templi, conferenze e mostre. Io ovviamente l'ho tradotto Daniela Grill, perché tu sai, conosci il rapporto che ho con il francese.
3: Beh, ma si può tradurre tranquillamente, anzi questa è un'opportunità per fare in modo che sempre più persone riescano a leggere anche questi siti esteri. È davvero un bellissimo articolo, molto dettagliato, perché vi fa l'elenco di tutte le zone della Francia che partecipano appunto a queste giornate europee del patrimonio. Ce n'è dal nord ovest, dalla Bretagna alla Normandia al sud, insomma potete veramente spaziare in qualsiasi luogo. Ci sono anche delle storie curiose, ad esempio ve ne cito una così presa un po' a caso: la sinagoga di Senon, una sinagoga costruita nel 1896 che però fu donata alla comunità protestante nel 1949. Sai perché? In riconoscimento della devozione dei protestanti verso gli ebrei durante gli anni della persecuzione. Quindi un edificio che non sarebbe più stato comunque usato dalla comunità ebraica e che è stato donato invece alla comunità protestante.
4: Ma che meraviglia!
3: Sì, anche queste storie si scoprono viaggiando nel patrimonio culturale, in questo caso francese.
4: Invece te ne dico un altro molto particolare: a Tarn-en-Garonne, nell'Occitania, c'è un tempio di Barry di Dilman, credo si dica, che è un tempio in terra battuto, costruito poco dopo la rivoluzione francese, è stato poi ricostruito nel XX secolo e sì, quindi non ci sono solo ecco delle tipiche costruzioni che pensiamo in mattoni o in pietra, ma veramente qualsiasi tipo di cappella, di tempio che possiate immaginare. Come detto, se volete avere maggiori informazioni, ma anche banalmente leggere alcune di queste storie, di queste curiosità, su reform.net, giornate del patrimonio, templi, conferenze e mostre.

0: E niente, queste giornate del patrimonio in Francia, questi luoghi ci hanno fatto
1: viaggiare
0: con la mente. Io ed Arianna abbiamo passato tutto April Fool di Patti Smith a sognare viaggi in varie zone della Francia.
1: Sì. Così. Soprattutto in Normandia. Esatto. Fateci sapere se quest'estate avete viaggiato in Francia, dove siete stati, con che mezzo, quanto avete speso, dove avete pernottato, nello specifico,
0: sì,
1: mi
0: raccomando. Perché le servirebbe per la prossima estate. Se le fornite un po' un carnet de voyage servirà appunto ad Arianna. In ogni caso, beh, noi siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, ma prima di chiudere, essendo venerdì, diamo un po' uno sguardo a quelli che saranno gli appuntamenti cultuali dei prossimi giorni, ad esempio su RBE. Come abitudine, ormai tradizione per chi di voi ci segue da sempre o almeno da un po' di tempo lo sa, la domenica mattina alle 10 proponiamo il culto evangelico con replica poi alle ore 19. Il culto di questa domenica 20 di settembre sarà curato dalla pastora Giovanna Vernarecci. Lo potrete seguire sulle frequenze di RBE, sul canale audio video, sul sito rbe.it, dove appunto potete utilizzare lo streaming audio e video offerto appunto dal nostro sito.
1: E poi sempre domenica alle 6:35 del mattino su Rai Radio 1 oppure poi in replica su Rai Play Radio avrete la possibilità invece di seguire il culto evangelico con la predicazione curata dal pastore Luca Baratto e quindi doppia possibilità per seguire il culto.
0: In due orari diversi, quindi non ci si fa neanche
1: entrambi.
0: Concorrenza.
1: E poi se ve la perdete comunque c'è il podcast.
0: Esatto.
1: Diciamo, quindi.
0: Non è invece la domenica in cui va in onda Protestantesimo, che va in onda su Rai 3, canale televisivo, a domeniche alterne. Trovate la puntata di domenica scorsa su Rai Play, quindi potete andare a riprenderla. Detto questo, Be My Man con Asa e Nicholas Mollard.

0: 14:59 minuti che scatteranno tra 7 secondi, perciò
1: 6,
0: sì.
1: 5, 4, 3.
0: Vai, ti lascio
1: 2,
0: finire.
1: 1. 59!
0: Oh, pensa a te, eccoci qua quindi. Abbiamo ancora un minuto per concludere questa prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo tutte le persone che ci hanno seguito nella replica mattutina e con chi ci segue invece in diretta continueremo insieme fino alle ore 16 come tutti i giorni.
1: Esatto, quindi un saluto a chi ci lascia per questo momento e a tra pochissimo per invece chi prosegue l'ascolto della puntata.
0: Ciao!
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E rieccoci, continuiamo, Voci protestanti Talk, seconda parte, argomenti simili, diciamo, a quelli che abbiamo toccato poco fa, ma che si concentrano un po' di più nel territorio, diciamo, del nord-ovest, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Mia cara Darianna, cosa abbiamo pronto in pentola, diciamo, da portare in tavola?
2: Allora, guarda, subito.
1: Perché rimaniamo in tema culinario, ovviamente.
2: Magari. No, in realtà apriamo subito questa seconda parte di Voci protestanti con la rubrichetta Qui ora qualche anno fa, che vuole andare a riscoprire che cosa accadde nella giornata di oggi, quindi oggi 18 settembre, però di qualche anno fa in Piemonte. E abbiamo trovato una notizia che fu davvero storica, perché il 18 settembre del 1864, se siete stati bravi in storia, ricorderete che fu proprio la data in cui venne annunciato sulla Gazzetta del Popolo il trasferimento ufficiale della capitale d'Italia da Torino a Firenze.
1: Annaggia la miseria.
2: Purtroppo anche i torinesi non erano assolutamente d'accordo, e nei giorni successivi a questa notizia manifestarono pacificamente il proprio dissenso, anche perché non era soltanto una questione di pregio, ma si spostavano tutti gli uffici amministrativi, tutte anche i ministeri, quindi pensate a quante persone persero anche il lavoro per questo tipo di trasferimento, oltre anche al prestigio, ovviamente. Ma purtroppo questa manifestazione venne soppressa nel sangue.
1: Sì, diciamo che ci fu questa manifestazione insorta quasi così, in modo un po' improvviso, dopo la lettura, appunto, la notizia pubblicata sui giornali con il, appunto, del trasferimento della capitale da Torino a Firenze. I torinesi scesero in piazza, iniziarono a protestare nelle strade, ci furono delle manifestazioni. La forza pubblica però, presa un po' dal panico e alla sprovvista, iniziò a sparare sulla folla, e alla fine queste manifestazioni pacifiche, sempre tra virgolette, conteranno poi 184 persone tra morti e feriti, e dovrà addirittura dimettersi il questore Chiapussi, che coordinò, insomma, quelle giornate.
2: Esatto, questi scontri avvennero in realtà tra il 21 e il 22 di settembre, sempre del 1864, e però al di fuori, appunto, del questore, nessun altro venne condannato per quel che successe tra Piazza Castello e Piazza San Carlo, nonostante molti politici piemontesi all'epoca provarono a far luce sulla questione, ma venne poi tutto insabbiato ed ebbe maggiore rilevanza semplicemente il trasferimento della capitale da Torino a Firenze.
1: E quindi questo avvenne nel settembre del 1864.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: I bambini, talvolta soprattutto i più piccoli, fanno difficoltà ad esprimere le proprie emozioni, i propri pensieri attraverso le parole, magari ancora perché non ne conoscono tante e a volte è davvero difficile riuscire ad interpretare le proprie emozioni, ma c'è un modo che si può usare, che è quello del disegno. Chi di noi non ha mai disegnato da bambino, ma anche soprattutto per dar sfogo a ciò che abbiamo nella testa? E questo è anche un metodo per aiutare dei bambini in situazioni di guerra a parlare di quello che hanno nel cuore, nella testa, di quello di cui sentono la mancanza, di le loro speranze, insomma ciò
3: paure,
2: che sentono.
3: Certo,
2: esatto,
3: certo.
2: E questo è uno dei temi di una mostra che è Gaza in Heart. Per parlare di questa mostra abbiamo in collegamento con noi Teresina Carrera dell'Associazione Granello di Senape. Benvenuta Teresina.
4: Grazie mille per l'invito, buongiorno, eccomi qua per raccontarvi questa avventura.
2: Grazie. Allora, abbiamo detto che diciamo il tema fondamentale di questa mostra sono questi disegni che sono stati fatti nel corso di tanti anni da un progetto che nacque proprio a Gaza, dal Gazawi Mohammed Timraz, che era questo educatore, questo anche quest'uomo, questa persona che voleva creare un luogo sicuro in cui i bambini potessero esprimersi anche attraverso il disegno, e ne sono nati dei disegni veramente significativi. Abbiamo già avuto il piacere di vederne alcuni nel novembre del 2024, quindi un paio di anni fa, al Circolo Arci Strano Amore di Pinerolo, in un incontro che era stato anche molto emozionante. E invece in questo caso parliamo di una evoluzione di questa mostra.
3: Gaza in Art arriva al castello di Miradolo. Gaza in Art è proprio questa mostra che il Granello di Senape sta portando in Italia per sensibilizzare sul tema della guerra. Beh, io inizierei chiedendo a Teresina che cos'è Granello di Senape, questa associazione che in qualche modo tu stai rappresentando.
4: Sì, certo, partiamo da qui, mi sembra giusto. Il Granello di Senape è un'organizzazione di volontariato con sede a Bra, a Cuneo, e ha parecchie sedi territoriali sparse in Italia. Le più importanti sono una a Roma, una a Bra appunto e una a Prato, ma ci sono anche parecchie antenne territoriali e una rete di volontari che si attivano sui loro territori di appartenenza per realizzare, sostenere i progetti del Granello di Senape. Il Granello di Senape opera da 38 anni in Italia e in alcuni paesi d'Africa, Ruanda, Costa d'Avorio e Madagascar, e nei suoi obiettivi c'è la valorizzazione e la salvaguardia dei diritti umani, c'è la cooperazione allo sviluppo, sicuramente l'educazione alla pace e alla non violenza e alla difesa non armata, sulla base dei principi che contraddistinguono il suo statuto, gli articoli 2 e 3. Ecco, in Italia sostiene alcuni progetti importanti come quello sulla strada della speranza a Bra, che è un progetto storico del Granello. Questo progetto si occupa di donne vittime di tratta che vengono seguite nel loro cammino di liberazione e di recupero della dignità. A Roma c'è un progetto senza fissa dimora, per cui nella stazione Tuscolana vengono seguite le persone in condizioni di forte fragilità, viene offerta loro amicizia, solidarietà, incontri 2 volte alla settimana per stare insieme, per raccontarsi le loro storie e con una distribuzione di pasti due volte alla settimana. Sempre a Roma c'è una scuola di italiano lingua 2 per migranti adulti e dal 2025 c'è anche una nuova scuola di questo genere a Villar Perosa, grazie ad una convenzione tra l'Istituto Comprensivo Franco Marro e appunto l'Associazione Granello di Senape, per cui c'è una scuola di italiano lingua 2 per donne straniere. E poi ci sono appunto i progetti in Africa, nei tre paesi che vi dicevo, Ruanda, Costa d'Avorio e Madagascar, dove l'associazione opera attivamente con le equipe locali, per cui vengono realizzati dei progetti soprattutto a favore della scolarizzazione dei bambini, della loro salute, progetti economici di avviamento al piccolo commercio, all'agricoltura, in forte collaborazione con le equipe locali.
2: Quante cose! Veramente tantissime cose che seguono anche le tre parole fondamentali, cioè rispetto, cercando di non portare aiuto ma cooperando, la consapevolezza, quindi l'idea di non insegnare ma di ascoltare, di dialogare, e poi di partecipare, cercando di non risolvere i problemi ma di partecipare alla risoluzione eventualmente dei problemi, proprio mettendo in atto gli altri due elementi di cui abbiamo parlato prima. Quindi è un'attenzione molto importante quella di Granello di Senape. Teresina, invece, rispetto a quello che sarà l'evento di questa mostra, e parliamo di 6 giorni perché sarà dal 25 al 30 di settembre, quindi sarà sì una mostra ma ci saranno anche tanti eventi, tante iniziative legate ad esse, come nasce l'attenzione a questo tema?
4: Allora, la mostra Heart of Gaza, intanto ecco, una cosa importante da dire è che raccontarvi com'è che è successo che il Granello di Senape ha conosciuto e ha incontrato Heart of Gaza, e cioè grazie ad alcune persone sensibili alla causa palestinese e ad una rete di amicizie sui social. Nel 2024 il Granello di Senape ha avuto la fortuna, tra virgolette, di incrociare la strada di Heart of Gaza attraverso un nostro socio volontario, professore all'Università di Urbino, che aveva dei contatti con chi si metteva in contatto direttamente con questo Mohamed Timraz, che è il fondatore di questo progetto. Per cui l'abbiamo scoperto e abbiamo pensato che davanti a questa tragedia enorme che stava succedendo, l'associazione, proprio in base ai suoi principi, non poteva stare in silenzio e doveva adoperarsi per fare il possibile perché questa mostra, che nel frattempo era nata, potesse essere conosciuta in tutta Italia. Questi disegni sono stati praticamente fotografati da questo ragazzo, da questo Mohamed Timraz, che peraltro adesso ha avuto una borsa di studio e studia a Parma, all'Università di Parma, grazie all'illustratrice irlandese Feile Butler si sono conosciuti sui social, e quando questa illustratrice ha visto questi disegni, perché appunto lui li metteva sui social, li pubblicava, ha detto: caro Mohamed, questi disegni li deve vedere tutto il mondo. Ed è stato così che lui li ha fotografati, sono diventati dei file che sono arrivati fino a noi. E la mostra adesso sta girando veramente in tutta Italia grazie all'associazione Granello di Senape, ma non solo, anche grazie ad altre associazioni. L'anno scorso, nel mese di ottobre, la Heart of Gaza è stata a Pinerolo, esposta nei locali del municipio di Pinerolo, e per quell'occasione abbiamo aperto la mostra a tutte le scuole di Pinerolo, quindi hanno partecipato più di 1000 ragazzi, tantissime classi, e hanno visitato questa mostra con grande commozione e durante la visita abbiamo detto loro: intanto lasciateci un pensiero, e quindi questi pensieri sono diventati 1000 pensieri scritti su delle strisce di carta che verranno tutti quanti esposti alla mostra del Castello di Miradolo, ma non solo, perché abbiamo detto quando tornate a scuola da soli o con i vostri insegnanti, provate a raccontare in qualche modo le vostre emozioni, il vostro sentire rispetto a questa mostra che avete visitato, e trasformatela in disegni, in pensieri, in lettere, in racconti, in qualsiasi forma d'arte che vogliate rappresentare, per rispondere in qualche modo a questo a questi messaggi che arrivavano direttamente da Gaza.
3: Cioè avete utilizzato
4: questa mostra.
3: Avete utilizzato la stessa, diciamo, metodologia, esatto, di lavoro della mostra stessa, Teresina.
4: Esatto, esatto. E quindi infatti poi Heart of Gaza è diventata, in questa mostra che c'è a Miradolo, è diventata Gaza in Art, nel senso che abbiamo voluto mantenere questo gioco di parole che ha a che fare con cuore, arte, e abbiamo impostato proprio nell'ambito di questa mostra un dialogo a distanza oltre ogni muro. L'abbiamo chiamato così, il sottotitolo di Gaza Air Heart è un dialogo a distanza oltre ogni muro. Perché? Perché al Castello di Miradolo si vedranno due mostre, perché per l'occasione siamo riusciti a far tornare a Pinerolo, grazie appunto al Granello, la mostra originaria Heart of Gaza, e quindi sarà presentata di nuovo questa mostra dei bambini di Gaza, ma farà da contraltare a questa la mostra con tutte le opere, i lavori, le opere grafiche, i pensieri, le lettere, la musica, le canzoni che gli istituti pinerolesi hanno messo su in risposta appunto a questo invito che noi avevamo fatto. Gli istituti che hanno partecipato soprattutto sono l'Istituto Pinerolo 1, di cui vedremo appunto i loro lavori, il Liceo Porporato, il Liceo Scientifico Curie, l'Istituto Porro, l'Istituto Prever e l'Istituto Engim. Tra l'altro, prima che mi dimentichi, noi dobbiamo dire un grazie infinite al Castello di Miradolo, che si è dimostrato così sensibile come sa fare nei confronti di questo posto che stavamo cercando per ambientare e per raccogliere tutte queste opere che volevamo far vedere, certo, e presentare.
3: Certo, e da qua anche l'importanza di fare rete, quindi di ognuno mette un po' il suo, mette le proprie capacità, i propri contatti, e a seconda di quello che si può offrire si riesce a creare tutti insieme appunto eventi come quello che ci stai raccontando. Tra l'altro vedevo ci saranno tantissime iniziative correlate dal 25 al 30 di settembre, oltre alla mostra ci saranno una serie di eventi, il percorso espositivo sarà arricchito da proiezioni di cortometraggi e sarà veramente un modo per raccogliere, non so se si raccoglieranno anche fondi destinati a Gaza, Teresina, o se semplicemente è una sensibilizzazione.
4: Sì, assolutamente sì, nel senso che tutto questo presentare pensieri, parole, opere, tutto questo gran lavoro che è stato fatto ha anche un obiettivo di concretezza, di sostegno alla popolazione palestinese. Da un po' di tempo l'associazione Granello di Senape si è messa in contatto con un'altra associazione che è Gazzella, che opera da 25 anni sul territorio di Gaza, in stretta collaborazione personale, con associazioni locali e internazionali che operano sull'aspetto umanitario nella striscia di Gaza. E quindi adesso, in questo momento, l'obiettivo è la costruzione di un pozzo nel campo profughi di Al-Sati, alla periferia di Gaza, perché c'è una grave emergenza idrica e sanitaria in questi grandi campi di profughi, manca l'acqua perché è stata sottratta e quindi bisogna andarla a cercare chissà dove, e c'è urgentemente bisogno di questo pozzo di acqua pulita che ha costi molto, molto alti, vista anche la situazione che c'è e i materiali poco reperibili, eccetera, eccetera. E quindi questa mostra ha anche
3: questo obiettivo.
4: L'obiettivo di sostenere. Sì, sì.
2: Allora ringraziamo Teresina Carrera e Granello di Senape per aver pensato anche a questi incontri, queste attività. Ci saranno anche dei laboratori anche indicati per i bambini che avranno sempre questo tema, il disegno, la carta, la trasmissione di emozioni attraverso delle opere d'arte. Io vi invito ad andare a vedere questa mostra perché i disegni soprattutto di questi bambini di Gaza riescono a riportarci chiaramente nel focus del fatto che in Palestina, a Gaza, la guerra non è mai finita, neanche se non ne parlano più i notiziari, continua ad esserci e soprattutto continuerà ad esistere nelle loro menti e nei loro cuori, e quindi è importante vedere anche noi ed essere travolti da queste immagini, perché vi assicuro che sono davvero emozionanti. E in questa mostra, ricordiamolo, Gaza in Heart si terrà dal 25 al 30 di settembre alla Fondazione Cosso, e poi però comunque, come dicevi, ci saranno altre tappe di queste immagini anche nei prossimi mesi. Quindi ci sarà modo comunque per continuare perlomeno a vedere le immagini dei bambini di Gaza. Grazie mille ancora, Teresina.
4: Oh, grazie mille a voi.
3: Grazie, buon
4: posso
3: lavoro.
4: Posso ancora dirvi una cosa?
3: Sì, velocemente, che dobbiamo lasciare la linea al GR.
4: Velocemente, sì, è una cosa importantissima. La Cittadella della Pace, come rete di attività che è stata allargata, ci sarà in questi giorni. La Cittadella della Pace, insieme alla collaborazione dei gruppi pinerolesi che si occupano di antimilitarizzazione e di pace, e quindi verranno presentate e si presenteranno sempre nell'ambito di questi incontri. Le prossime tappe di Heart of Gaza saranno Perosa Argentina, Villa Willy, Villar Perosa, Cinema di Villar Perosa e Bricherasio.
3: Bene, noi grazie, segnaleremo tutto.
2: Assolutamente, assolutamente, ne vale la pena. Grazie mille a Granello di
4: Senape.
2: Grazie
4: mille a voi. Grazie mille.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Parliamo sopra i Nugenea
1: che non ce ne vogliano.
0: Che non ce ne vogliono assolutamente, ma solo per ricordarvi che adesso arrivano le notizie, l'informazione dall'Italia e dal mondo con il GR di Popolare Network e poi torniamo noi.
1: E poi si ritorna tra poco.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio dalla redazione Le Notizie delle 15.30. Ha preso il via alle 14 sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma elaborato dal Consiglio Nazionale. Il documento in 20 punti si chiama Alleanza per la Costituzione e costituisce la proposta della 5 Stelle al tavolo della coalizione progressista o Campolargo. Sanità e istruzione pubblica, salario minimo, tassazione degli extraprofitti, lotta al consumo di suolo e superamento del modello Albania tra le proposte elaborate. Al punto 17 si parla di politica internazionale e armi all'Ucraina, no al riarmo europeo e all'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL, vi si legge. E poi il punto più sensibile per i rapporti con gli alleati del campo largo, superamento dell'approccio fallimentare nei confronti della guerra, poiché continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Gli iscritti al movimento sono chiamati a votare in blocco i 20 punti del documento. Le votazioni si concluderanno domenica pomeriggio.
4: L'opposizione chiede un intervento del governo in Parlamento dopo che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita. Non ci sono italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, aveva detto stamattina il ministro della Difesa Crosetto, che ha spiegato cosa è successo nella base di Taif. Base da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero gli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen. I 5 Stelle hanno detto che chiedono da luglio un'informativa sui rischi per i 400 militari schierati in quella base, una richiesta che è stata oggi ufficializzata anche dal Partito Democratico. Ieri Crosetto aveva annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi.
3: Nelle ultime ore due persone sono morte in raid ucraini su regioni russe o controllate dai russi, lo dicono le autorità locali. In Ucraina invece il governatore della regione di Zhytomyr ha denunciato l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. La Commissione europea oggi intanto ha erogato una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti per la difesa nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina. Ancora nessun accordo invece tra i 27 sul rinnovo delle sanzioni a Mosca.
4: Nuovo allarme per la tenuta finanziaria della Francia. Lo spread, il differenziale tra i titoli decennali della Francia e il Bund tedesco, ha superato i 100 punti base. È la prima volta che accade dal 2012. Per finanziare il suo deficit, Parigi paga ormai più della Germania, ma anche d'Italia, Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. Ieri il ministro dell'economia, Roland Lescure, ha riconosciuto che il deficit francese dovrebbe crescere al 5,4% del PIL nel 2026, piazzando la Francia in coda tra i paesi europei.
3: Indossava un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui canali Telegram. La ricostruzione fatta dai compagni di scuola del ragazzo di 13 anni che questa mattina ha tentato di accoltellare la sua professoressa a Roma. L'episodio sarebbe avvenuto nel corso della prima ora. Lo studente, raccontano i compagni, sarebbe entrato in classe per ultimo dopo essere andato in bagno per indossare il casco con la telecamera collegata e poi avrebbe spruzzato lo spray urticante contro la professoressa. A quel punto avrebbe sferrato una coltellata al fianco della donna prima di essere fermato da un compagno. L'insegnante è ora ricoverato in un ospedale, non è in pericolo di vita. Sempre i compagni di scuola hanno raccontato che il tredicenne odiava la professoressa perché gli aveva dato un debito. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30.
2: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
0: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Ritorniamo in diretta.
1: Sono caduti gli strumenti.
0: Eh sì, è successo un pasticcio.
1: Mamma mia.
0: Ma noi siamo qui anche per, diciamo, risolvere gli impasse dei gruppi musicali. No, stiamo scherzando ovviamente, ma più che altro per ricordarvi appuntamenti, eventi, iniziative dei vari territori. Questa volta vorremmo ricordarvi un incontro che diciamo viene ricordato e proposto anche sulle pagine di riforma.it, quotidiano delle chiese battiste metodiste valdesi in Italia, scusate, che si svolgerà proprio questa domenica 20 di settembre. Fondazione Garivu e Memorial Italia infatti promuovono un pomeriggio di incontri, testimonianze, riflessioni a Montestella, siamo a Milano se ricordo correttamente, luogo appunto simbolico Montestella proprio della memoria civile milanese e sede del Giardino dei Giusti. Sarà un pomeriggio dedicato ad Anna Politkovskaja nel 20° anniversario del suo assassinio.
1: Sì, sono già passati 20 anni dall'assassinio di questa giornalista che ha non solo rappresentato un momento di svolta, verrebbe da dire, in un momento in cui sembrava che i giornalisti fossero comunque in un certo senso tutelati e intoccabili, invece la sua morte per aver denunciato di fatto i massacri di civili in Cecenia diede veramente una grande scossone sia al mondo del giornalismo ma anche in generale a come si può raccontare la verità, come si possono denunciare questi giganteschi eventi fatti nel mondo cercando di rimanere fondamentalmente in vita, tutelati dal proprio Stato e in generale dall'opinione pubblica. Questi saranno i temi che saranno appunto toccati in questi incontri, una serie in realtà di incontri, di dibattiti, grazie anche a presidenti di vari enti che si occupano sia della memoria proprio di Anna Politkovskaja, ma anche in generale si parlerà proprio del rapporto dei media, del giornalismo con questo tipo di argomenti.
0: Anche qua si parla di persone che si sono messe in gioco, che hanno rischiato e hanno, diciamo, anche lasciato la propria vita per appunto il diritto alla cronaca, al racconto, alla testimonianza, in qualche modo anche alla solidarietà. Sarà presente anche il figlio proprio di Anna Politkovskaja a questo appuntamento. Il programma di questa giornata prevede l'inizio verso le ore 15 appunto al Giardino dei Giusti nel Montestella di Milano, e poi, come giustamente ricordavi, ci saranno altre iniziative nei giorni successivi. Sarà anche l'occasione per ricordare che cos'è questo Giardino dei Giusti, che è dedicato appunto a persone che in qualche modo si sono adoperate per fare del bene alla collettività, all'umanità intera. Quindi se siete dalle parti di Milano, potrebbe essere l'occasione per partecipare al Memorial Italia il 20 di settembre.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Dalle sorgenti del Monviso fino al delta del Po. Potrebbe essere il titolo di un film, di un documentario.
1: Invece a me sembrava anche un annuncio della radio di inizio Novecento. Dalle sorgenti del Po. Così, no?
0: E invece è il viaggio del Po, in effetti, del fiume Po, che dal monte Monviso arriva fino al suo delta. Sono parecchi chilometri quelli che attraversano la pianura padana, e saranno 9 i giorni che questa carovana del Po impiegherà per attraversare tutto il grande fiume. Parte domani la carovana del Po, finirà il 27 di settembre. Il primo appuntamento è a Settimo Torinese. Si parte appunto con questa visita all'Ecomuseo del Fraidano, e ci sarà un appuntamento, diciamo, ciclistico. Pedala un po'. Forza,
1: bellissimo, bravi, vi voglio abbracciare uno a uno, voi che avete inventato questo titolo, bravissimi.
0: E poi si prosegue, insomma, nelle regioni che accompagnano il viaggio del fiume Po.
1: Sì, lo scopo è quello di portare il tema del cambiamento che ovviamente sta interessando tutti gli ecosistemi, ma in particolare il Po, che è un elemento basilare per la biodiversità della pianura padana. Sta cambiando, si sta adattando ovviamente al clima, però ne si vuole parlare al di fuori dei tavoli tecnici che stanno spuntando come funghi negli ultimi anni, e diciamo anche meno male, ma vuole proprio portare le persone a vedere questo cambiamento lì dove si sta tenendo, mettendo quindi in relazione quelle che sono i dati scientifici, la conoscenza scientifica, la gestione del territorio, ma anche proprio l'esperienza di vedere come sono cambiati, anche sia con dati alla mano, ma anche con dei video, delle fotografie di confronto, creando proprio degli incontri, delle iniziative, degli eventi che possano anche unire, come abbiamo detto, no, la bicicletta, la passeggiata, quindi qualcosa di piacevole, però a dei temi che è fondamentale approfondire in questo momento storico.
0: E quindi Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, queste sono le regioni che saranno attraversate dalla carovana del Po dal 19 al 27 settembre, 9 giorni lungo il corso appunto del nostro grande fiume del Nord Italia, per parlare anche di cambiamento climatico e di crisi climatica.
2: Chiederò a Dio allungare il tempo, ha troppa fretta con te.

0: cosa? Cosa?
1: Calmo con Fai piano.
2: Piano.
1: Piano, attenzione.
2: È venerdì, sono le 15.55. No, non è vero, bisogna andare rapidamente, assolutamente.
1: Dobbiamo andare rapidamente anche perché abbiamo ancora un evento di cui vogliamo parlarvi. E sappiate che alle porte di Torino, tra Santena e Moncaglieri, c'è il comune di Cambiano, ma in realtà è sotto mentite spoglie. Il quartiere di Montmartre.
2: Ah, oui, oui, baguette.
1: Hai sapevi questa cosa?
2: No, assolutamente.
1: Cambiano no. Diventa come Montmartre, questo monte, questo piccolo collina, ecco, il monte fosse eccessivo, questa collina di Parigi dove ci sono tutti gli artisti, dove da sempre, insomma, l'arte è protagonista, così come sarà protagonista in questi giorni a Cambiano per questa nuova edizione di Cambiano come Montmartre. Si parlerà di riuso, di riciclo creativo, di appuntamenti dedicati alla pittura premi, insomma ci sarà un po' di tutto in questo appuntamento che ritorna per questo fine settimana.
2: Esatto, saranno presenti enti tra cui Accademia Bertina delle Belle Arti, Liceo Artistico Cottini, il Politecnico di Torino, il Moonlab e appunto lo scopo principale è parlare di arte ma anche al tempo stesso di riutilizzo, ad esempio di materie, di riciclo, quindi come le due si andranno a concatenare, un po' come Cambiano incontra Montmartre, luogo di arte ma anche di pensiero rispetto al riutilizzo di tante altre materie prime, che potrebbe essere un bello stimolo per l'arte del prossimo futuro.
1: 20 settembre, quindi domenica, appuntamento a Cambiano come Montmartre, se volete respirare un po' di odore di croissant e di baguette e di arte ovviamente potete recarvi appunto alle porte di Torino.

0: Fugit, e sono già le 15:59 minuti. Dobbiamo accedere la linea al nostro notiziario locale, cosa che faremo molto volentieri. Invece noi ci si risente lunedì.
1: Esatto, vi auguriamo un buon fine settimana, buon sabato, buona domenica, ci risentiamo lunedì alle 14 puntuali con Voci Protestanti e subito dopo Voci Protestanti Talk. Ciao!
0: Ciao!

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Le lavoratrici e i lavoratori di Apple Retail Italia aderiscono oggi nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato da Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wilto, CS. Un gruppo di dipendenti ha tenuto un presidio a partire dalle ore 9 davanti all'Apple Store di via Roma 82 in concomitanza con il lancio della nuova generazione di iPhone, con una delle fasi di maggiore attività commerciale per gli store dell'azienda californiana. La mobilitazione arriva al termine di mesi di confronto con l'azienda, delle quali è emerso un quadro di crescente malessere tra lavoratrici e lavoratori, scrivono i sindacati in un comunicato. Da tempo i sindacati chiedono anche un piano condiviso di assunzioni, la stabilizzazione di una parte dei lavoratori a tempo determinato e maggiori possibilità su base volontaria di incremento dell'orario per il personale part-time, proposte che finora non hanno trovato risposte concrete da parte dell'azienda. Ancora scioperi, i sindacati CISL, FIOM, CGL e UIL hanno indetto uno sciopero partito ieri e che durerà fino a domani per protestare contro l'annuncio dell'impresa statunitense Allison di trasferire tutte le attività produttive dello stabilimento di Sommariva, Perno, a Cuneo al sito di Rivoli, Torino, che riguarderebbe 180 persone. Il sindacato teme le pesanti conseguenze che potrebbe generarsi sulla vita quotidiana dei dipendenti, anche perché la necessità di doversi trasferire potrebbe significare un licenziamento di fatto per molti dei lavoratori dell'ex Dana Graziano. Chiediamo ad Allison di fermare questa operazione e di aprire immediatamente un confronto vero per individuare soluzioni alternative che garantiscono la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Sommariva, si legge nel comunicato congiunto dei sindacati. Nella mattinata di mercoledì 16 settembre si è riunito il primo tavolo regionale sul Monviso, convocato in seguito al consistente evento franoso dello scorso 1 settembre. Al tavolo presieduto dall'assessore alla montagna Marco Gallo hanno partecipato tra gli altri il direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte Angelo Robotto, il direttore generale di ARPA Piemonte Secondo Barbero, con il contributo di IRES Piemonte, di ATI, del Politecnico di Torino e il settore Alpi di Lega Ambiente. La discussione è partita sulla base di un dato significativo: dal 10 giugno al 10 settembre la temperatura alla stazione ARPA sul Monviso, a oltre 3.300 metri di quota, non è mai scesa a 0 gradi, aspetto che contribuisce a spiegare i processi di instabilità delle pareti rocciose. Dopo questo primo confronto istituzionale si aprirà una fase di lavoro tecnico con ARPA, università e centri di ricerca, con ulteriori rilievi e approfondimento sui crolli, anche mediante drone, la valutazione dei sentieri più esposti e di possibili accessi alternativi ai rifugi. Ai nostri microfoni Angelo Robotto, direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.
1: Il tema è un grande tema, è un tema che si inserisce nell'ambito dell'osservatorio dei cambiamenti climatici, che è un grande tema trasversale che la Regione Piemonte sta affrontando, ha affrontato già nel passato. Siamo andati a toccare i vari temi che sono i pilastri sui quali si basa il nostro modo di affrontare la questione. Quindi da un lato la conoscenza, che diventa fondamentale, quindi tutti i dati di osservazione, ad esempio di ARPA Piemonte, ma non solo, ad esempio del CNR, del Politecnico di Torino, messi a fattor comune in maniera tale da avere la contezza e la conoscenza della modifica, ad esempio, del permafrost, cioè quel tessuto connettivo che tiene assieme anche la roccia, che ovviamente con i cambiamenti climatici viene un pochino a mancare. Dall'altro lato c'è tutto il tema dell'adattamento. Quindi l'adattamento è intanto con il parco del Monviso, per esempio, andare a rivedere alcuni percorsi che sono i percorsi di escursionismo, i percorsi la sentieristica, quindi andando a mettere cartellonistica opportuna, andando a essere pronti anche per, nel momento in cui avvenisse un ulteriore evento, a bloccare le strade, a essere resilienti anche nel eventualmente controllare il numero di passaggi, essere profondi conoscitori di quel ecosistema, tema sul quale abbiamo dibattuto ed è uno degli altri temi fondamentali di questo percorso che stiamo seguendo, è il tema della informazione e della formazione.
0: Partirà dal Piemonte la prima edizione di Carovana del Po, campagna promossa dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e da Legambiente nell'ambito del progetto europeo Life Climax Po. Dal 19 al 22 settembre le prime tappe attraverseranno Settimo Torinese, Pian del Re, Ostana, Cantalupe e Chivasso per portare il tema dell'adattamento climatico fuori dai tavoli tecnici e lungo il fiume, mettendo in relazione conoscenza scientifica, gestione del territorio e comunità attraverso escursioni e visite sul campo, incontri con il mondo della ricerca, teatro e performance artistiche. Arriva a Torino World Press Photo, la più prestigiosa rassegna mondiale di fotogiornalismo per celebrare il proprio decennale. Da oggi venerdì 18 settembre a domenica 13 dicembre 2026, l'ipogeo della rotonda dei Talucchi dell'Accademia Albertina di Belle Arti ospita le 54 immagini vincitrici della 69esima edizione del concorso. Gli scatti portano la firma di fotoreporter delle maggiori agenzie e testate internazionali, tra cui New York Times, Le Monde e National Geographic. Fondata nel 1955 da un collettivo di fotoreporter olandesi ad Amsterdam, la World Press Photo Foundation promuove il fotogiornalismo indipendente e di qualità. L'annuale esposizione itinerante tocca oltre 60 metropoli nei 5 continenti, registrando annualmente un pubblico stimato di oltre 3 milioni di visitatori. Il premio principale, World Press Photo of the Year 2026, è andato a Carol Guzzi con Separate by Ice, scatto che immortala la disperazione di una famiglia ecuadoriana all'interno del Tribunale federale di New York durante l'arresto del padre da parte degli agenti dell'immigrazione. Terminiamo infine col meteo, domani la pressione aumenta sul Piemonte. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto ma parzialmente soleggiato, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime comprese tra i 16 e i 26 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Situazione identica anche in Liguria, con temperature massime comprese tra i 26 e i 27 gradi, venti deboli variabili, mare per lo più poco mosso. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo aggiornamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto!

4 maggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate.

anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima,

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Eccoci qui, buonasera, buon pomeriggio e questo rifugio, fare il rifugio ci accompagna spesso nell'inizio della puntata.
1: Il rifugio, che rifugio? Di cosa stai parlando?
0: Il rifugio di Subsonica che c'era un attimo fa, dove tu eri distratto, stavi andando in giro, cercando gli acari negli angoli.
1: Ma che acari? Ma non è possibile.
0: Ghiotto di acari.
1: Buonasera, buon pomeriggio, sono ghiotto di acari, mi piacciono, proprio li faccio allo spiedo, li faccio anche alla brace, ecco, buoni
0: veramente.
1: Senti, allora, ecco, è un momento importante questo,
0: sì.
1: Momento, mettiamo il silenzio, siamo pronti per partire.
0: Ma come mettiamo il silenzio?
1: Mettiamo il silenzio nel senso ascolta. Perché
0: ascolta
1: veramente,
0: che parli,
1: ascolta,
0: sì.
1: ti piace il colore nero? Non tanto.
0: Insomma, sì.
1: È un po' inquietante il colore nero.
0: In accompagnamento ad altro, sì.
1: Beh, il colore nero è un po' inquietante. Allora, noi andiamo a vedere che la Romania ha introdotto il cartellino nero nel calcio. Scopriremo cos'è questo cartellino nero.
0: Interessante questa
1: vero,
0: cosa.
1: Vero,
0: hai capito?
1: Tu pensa, l'arbitro a un certo punto della partita tira fuori il cartellino nero, lo fa vedere non soltanto ai giocatori, ma lo fa vedere anche al pubblico, perché è rivolto al pubblico, pazzesco questa cosa.
0: È un ammonimento. Lasciamo un po' di mistero, però interessante questo cartellino giallo-rosso e adesso anche nero.
1: Nel verde non c'è.
0: No.
1: Giallo, rosso e nero.
0: Verde hai fatto bene, bravo.
1: Poi dopo andiamo un po' a vedere che andiamo un po' a fare un salto a Singapore, no? Tanto per andare un po' lontanini. No, perché hanno fatto una cosa un po' speciale.
0: Sì.
1: Singapore ha deciso di pagare i suoi cittadini per leggere almeno 15 minuti al giorno. Ecco, cioè questa cosa è sbalorditiva.
0: Ce li paga addirittura.
1: Sì.
0: Per leggere
1: pochi centesimi, diciamo, però per 15 minuti tu devi leggere 15 minuti al giorno e riceverai un po' di soldi.
0: Ma uno può farlo diventare un lavoro che legge più di 15
1: adesso,
0: minuti al giorno?
1: Ma adesso si guadagna talmente
0: poco.
1: Ti
0: fai una tariffa 15 minuti.
1: Ti puoi comprare delle caramelle dopo che hai fatto magari un mese di
0: un piccolo arrotondamento.
1: Però è un incentivo a leggere, no? Tutto sommato.
0: Ma poi il governo viene lì e ti cronometra, non ho capito.
1: Non lo so come faranno a fare questa cosa, come faranno è un mistero, però
0: bella la lettura spontanea, bella
1: la lettura spontanea, sì, questo fa ridere un po' comunque. E poi andiamo a parlare di nuovo di generazione Z, momento ogni tanto la pinziamo,
0: ogni tanto, sempre ne parliamo,
1: riserva
0: delle sorprese bellissime
1: e sono giovani. Allora, la generazione Z è piuttosto che sottostare a carichi eccessivi di lavoro, pare che dica no al lavoro, no, lascia il lavoro.
0: Ok, cioè o come dico io o niente.
1: Sì, se c'è un carico eccessivo di lavoro a un certo punto lui dice non ce la faccio, è troppo per me, ecco. Sai che c'è, basta, non lavoro più.
0: Ma vedi che io dovevo nascere nella generazione Z, cioè ogni volta ho una conferma in più, che bello.
1: Vabbè, l'hai mancata
0: ma
1: non
0: poi
1: di tanto.
0: Ma può farlo anche la generazione prima?
1: Ma lo possono fare tutti,
0: nel sangue ce l'ha la generazione
1: Z, ce l'ha proprio nel sangue questa cosa.
0: Bella.
1: La rinuncia al lavoro se diventa troppo pesante.
0: Basta, guarda, io adesso mi tolgo le cuffie.
1: Ma figurati, ti pare che sia pesante stare con me tutte queste ore?
0: È soggettiva la.
1: Ma è bellissimo, tu sei fortunata.
0: È talmente bello che forse è quasi un peso, no? Cioè, una felicità troppo grossa da sostenere. È pesante.
1: Senti, mi fai venire anche la tosse. Allora, tu dovresti essere solo felice di questo lavoro
0: Solo ringraziare. Dovresti solo ringraziare, baciare la terra sotto i suoi piedi.
1: Vabbè, se vuoi farlo. Vabbè, vogliamo iniziare?
0: Ma iniziamo, dai, sono le 17:15, direi che è l'ora.

0: Miley Cyrus con Thinking su RBA 17:19 con voi, mi ritorni in mente in questa nuova puntata di questo venerdì 18 settembre che va a chiudere questa settimana che abbiamo passato insieme, ma poi se ne apriranno tante altre, perché a me sembra già di essere qui da tantissimo, però in realtà il nuovo palinsesto non è cominciato da così tanto.
1: È partito da poco.
0: Vabbè,
1: sono 3 settimane, questa è già la 3ª settimana che abbiamo ricominciato, Marta. Pensa un po' che roba, se ne sono andate le vacanze, via, veloci, rapide. C'è qualcuno che chiaramente adesso è in vacanza e sì, le sta sfruttando. Ho amici che sono andati a New York, che sono andati lontano, hanno preso l'aeroplanino con un battito d'ali e sono arrivati laggiù. Non hanno fatto niente fino ad oggi.
0: E se invece l'avessero fatto anche prima e adesso lo stessero facendo, che cosa proveresti?
1: Rabbia.
0: Ecco. Rabbia. Poi?
1: Invidia.
0: Dove la senti questa rabbia?
1: Qui nel panciotto.
0: Ok.
1: Nel panciotto.
0: Molto bene. Allora,
1: ma andiamo a parlare d'altro.
0: Esatto, sì.
1: Andiamo
0: perché
1: a chiacchierare.
0: Anche se siamo qui, se siamo nella nostra città, se siamo a casa nostra, se magari stasera stacchiamo da lavoro e siamo liberi per il weekend, a Torino ci aspetta una grande serata in Piazza Carignano, un omaggio al grande cantautore Guccini.
1: Allora, è un'occasione unica, lo diciamo adesso forse un po' in ritardo perché era meglio dirlo i giorni scorsi, però comunque l'abbiamo scoperto oggi, stasera in Piazza Carignano, una serata per ricordare Francesco Guccini, scrittore e cantautore tra i più amati del nostro tempo, e ricordarlo anche dopo la sua scomparsa il 6 agosto di quest'anno, ci saranno tutte le pagine più belle della sua storia, le sue canzoni che faranno da cornice, le più celebri faranno da cornice.
0: La cosa pensate un po' qual è la canzone di Guccini che più vi avete nel cuore, magari anche più di una, no? Però magari ce n'è proprio una che racconta anche più di voi.
1: Ce ne
0: ricordo
1: sono
0: un
1: tante che sono praticamente poesie, poi più che canzoni sono poesie le sue di Guccini. E poi la cosa bella è veramente che sono invitati tutti in modo gratuito a questo evento in Piazza Carignano, ricordiamocelo, questa sera, si possono portare gli strumenti per tutti. Pensa a una platea di musicisti che suonano le sue canzoni, bellissima questa
0: fantastico,
1: cosa, no?
0: Cioè pensate, sia per chi suona sia per chi assiste a questo concerto, a questa orchestra improvvisata, quindi avete una chitarra, una fisarmonica o qualsiasi altro strumento, vi sentite di voler suonare insieme per condividere la musica, la poesia di Guccini, lo potete fare.
1: Incrociamo le dita che il tempo regga, perché adesso dalle nostre parti non è così bello, c'è un po' di pioggerella, però magari forse sul più tardi si mette un pochettino meglio, possiamo dirlo,
0: incrociamo le dita. Piazza Carignano questa sera, ore 21 a Torino.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Castiglia con Niente di me su RBA 1726 in questo pomeriggio che ci accompagna a conoscere, diciamo, le potenzialità del colore nero. Questo colore nero che soprattutto se si va in Romania può fare veramente grandi cose.
1: Piace il colore nero, piace in Romania, no vabbè, non è che piaccia, però c'è stata questa scoperta, no, del colore nero per introdurlo nel calcio, e così la Romania ha fatto proprio questo, ha introdotto il cartellino nero nel calcio. E adesso andiamo un po' a vedere che cosa significa, perché è una cosa importante, Marta,
0: certo.
1: Veramente secondo me hanno trovato un'ottima idea, perché potrebbe, speriamo, essere poi introdotta un po' in tutto l'ambiente, in tutte le federazioni del calcio. Speriamo che la FIFA se ne renda conto, la UEFA anche, e lo introducano, perché c'è un perché che fra poco vi spieghiamo.
0: Eh sì.

0: eccoci qui pronti a spiegarvi che cosa significa il colore nero nel cartellino dell'arbitro in Romania. È arrivata questa novità e ve la raccontiamo.
1: Allora, quante volte è capitato di partecipare ad alcune partite e poi magari sugli spalti, soprattutto i genitori, gli amici si sono sbizzarriti facendo brutte sceneggiate, no? A me è capitato anche quando giocavo, succedeva che i genitori ogni tanto davano un po' di matto, e non è la prima volta che ne sentiamo anche parlare sui giornali. Certe volte con varie interviste che abbiamo sentito, alcuni ragazzi ne parlano. Ma cosa fare quando sugli spalti i tifosi, i genitori, soprattutto la parentela dà di matto? Ecco, si può espellerli, buttarli fuori.
0: Oh.
1: Ecco, come con il cartellino nero. Ecco, è un po' quello che hanno introdotto in Romania, Marta. Hanno introdotto il cartellino nero proprio per i tifosi, quelli esagitati, quelli proprio esagerati, che,
0: esatto,
1: che danno un po' di matto, e soprattutto nelle categorie dei ragazzi, dei giovani.
0: Perché diciamo che i genitori sugli spalti danno il meglio di sé,
1: veramente.
0: Ci sono dei racconti di persone che frequentano questi ambienti dove i genitori veramente non andrebbero fatti entrare.
1: Io ai miei tempi ricordo un genitore che aveva rincorso l'arbitro con l'ombrello, te lo posso dire.
0: Vabbè, no, ma pazzesco.
1: No, ma
0: perché poi c'è più fair play tra i ragazzi e le ragazze, cioè i giovani sono meno agguerriti,
1: sì.
0: Cioè quelli più agguerriti alla fine sono i genitori.
1: Certo, infatti.
0: Vogliono vincere a tutti i costi, qualsiasi.
1: Ma non è solo per preservare l'arbitro, i guardialine, no, ma è anche per preservare i figli stessi.
0: Certo.
1: Perché veramente il comportamento di alcuni genitori sugli spalti è veramente deprecabile. È una cosa veramente che bisognerebbe cancellare in qualche maniera. E questo è il cartellino nero. Bene. Guarda, la Romania ha fatto bene.
0: Io lo terrei anche, però, anche oltre la partita da calcio in campo, perché poi secondo me danno il meglio di loro,
1: certo,
0: anche dopo, anche quando
1: sì,
0: è finita. Quindi metterei un arbitro costante fino al parcheggio delle auto.
1: Ma
0: proprio,
1: tu pensa che
0: li scorti fino a casa.
1: Certo,
0: proprio.
1: Ma tu pensa che inizia un po' così, praticamente dopo un primo momento dove il pubblico è un po' esagitato, l'arbitro dà un primo avviso, un avvertimento della serie: se fate così la partita verrà sospesa.
0: Okay.
1: Dopodiché, se le cose continuano, c'è un'interruzione di circa 10 minuti, quindi il secondo avvertimento, al terzo cartellino nero, espulsione dello stadio praticamente, e tutti i genitori vengono buttati. No, adesso sto scherzando, però comunque il cartellino nero finisce la partita viene interrotta e non si può continuare.
0: Io sono d'accordo, comprensibile. Adesso dobbiamo, dopo la musica, dare la linea a Popolare Network, però pensate, magari raccontateci anche al 328 87 57 845, se avete vissuto scene surreali appunto sui campi da gioco, soprattutto quando riguarda lo sport dei propri figli. Secondo me ce ne sono di aneddoti,
1: ma non solo nel calcio,
0: no,
1: perché
0: no,
1: poi
0: no.
1: Facciamo poi
0: no. Un po' in tutti gli sport.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. La fregata Bergamini della Marina Militare Italiana sta scortando il mercantile Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. L'attività rientra nell'ambito dell'operazione navale europea Aspides, impegnata nella protezione della navigazione commerciale nel Mar Rosso dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi. Intanto il Partito Democratico ha chiesto al ministro Crosetto di riferire in Parlamento dopo che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita, base da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero gli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen.
1: L'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi dello Yemen, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akbar, vicino a Hezbollah, secondo il quale la proposta sarebbe giunta agli Houthi tramite mediatori omaniti, dopo diversi giorni di contatti tra l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Egitto, il Pakistan e l'Oman. Secondo il quotidiano, però, gli Houthi si sono mostrati scettici nei confronti dell'offerta.
0: Emmanuel Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese oggi ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime presidenziali, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Qui Macron ha detto che questi attacchi da parte di Mosca non resteranno senza risposta. Dall'Europa intanto oggi nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Le sanzioni vengono prorogate ogni 6 mesi dal Consiglio europeo, ma il rinnovo si è incagliato questa settimana per la prima volta dal 2022. La Commissione europea ha però erogato una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti per la difesa ucraina, destinati all'acquisto di droni e missili.
1: Ha preso il via alle 14 sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma elaborato dal Consiglio nazionale. Il documento in 20 punti si chiama Alleanza per la Costituzione e costituisce la proposta del Movimento 5 Stelle al tavolo della coalizione progressista o campo largo. Sanità e istruzione pubblica, salario minimo, tassazione degli extraprofitti, lotta al consumo di suolo e superamento del modello Albania tra le proposte elaborate. Al punto 17 si parla di politica internazionale e armi all'Ucraina. No al riarmo europeo e all'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL, vi si legge. E poi il punto più sensibile per i rapporti con gli alleati del campo largo, superamento dell'approccio fallimentare nei confronti della guerra, perché continuare a inviare armi significa allontanare la pace.
0: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma. Sta bene ma è sotto shock, ha raccontato il figlio. Questa mattina il ragazzo sarebbe entrato in classe con un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui canali Telegram. Prima avrebbe spruzzato lo spray urticante contro la professoressa, poi le avrebbe sferrato 3 coltellate prima di essere fermato da un compagno. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30. Popolare Network.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Eccoci qui, dunque, sono le 17.43, siete su RBE.
1: Siete su RBE e adesso sì. Andiamo a parlare fra poco di questa notizia che lascia un po'... Non so, qui bisognerebbe aprire un dibattito, no? Proprio chiedere un po' anche a voi, al pubblico, cosa ne pensano di questa cosa. Perché per salvare i suoi cittadini dallo scrollo dei social, dallo stare un po' in burnout sui social, ecco, il Singapore ha deciso di pagarli per leggere almeno 15 minuti al giorno. Cioè, se voi leggete 15 minuti al giorno, il governo.
0: Esatto, il governo di Singapore vi paga.
1: Adesso poi vi spieghiamo
0: meglio, esatto, tra poco vi raccontiamo tutto quanto.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Singapore che cosa non si è inventata per salvare i suoi cittadini dal brain rot? Non so se sapete che cosa significa questo termine.
1: Spieghiamolo, perché io proprio non lo sapevo. Comunque,
0: è un po', diciamo, letteralmente il marciume cerebrale, che è questo presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale causato da un consumo eccessivo di contenuti online banali, ripetitivi oppure superficiali. Dai, lo scrollare ore e ore per tanto tempo.
1: Stare sui social,
0: esatto, video anche di, insomma, di dubbia qualità, ecco.
1: Diventare matti a stare sullo schermino, dai, del cellulare.
0: Allora, Singapore dice: non dovete fare questo, va male al vostro cervello, dovreste leggere. E allora, siccome voi non volete leggere ma volete fare questa attività, ci pensiamo noi del governo a farvela fare e vi pagheremo per leggere 15 minuti al giorno.
1: Allora, bisogna leggere 15 minuti al giorno almeno e riceverete dei soldini. Pensa un po' che roba. Siamo a Singapore, ragazzi, non è qui in Italia.
0: No.
1: Uno dice magari fosse qui in Italia, ma comunque diciamo che lì a Singapore non è che si guadagnino grandi soldi, perché se facciamo un conticino alla bene meglio, allora, facendo questo
0: 15 minuti di lettura valgono 20 monete virtuali, no? Perché è una sorta di gamification, quindi per fare un dollaro di Singapore ne servono 1000, e siccome se ne può registrare una soltanto al giorno di sessione di lettura, ne servono, insomma, 50 giorni per guadagnare 80 centesimi di dollaro americano. Non è questo, diciamo, l'obiettivo proprio, anzi questi soldi addirittura il governo invita ad evolverli in beneficenza alle attività culturali. Beh, del governo stesso, però, capisci? Le vuole far rientrare.
1: Sì, certo.
0: Comunque in qualche modo nelle sue casse.
1: No, solo per dire che servono 50 giorni per guadagnare 80 centesimi di dollaro americano, quindi non si guadagna niente.
0: Allora, noi non sappiamo esattamente come vengano calcolati questi 15 minuti di lettura, però chiaramente questa cosa che è in fase di test, no? Poi dopo, se funziona, a fine anno ci saranno addirittura delle aggiunte, insomma, per migliorare il servizio. Non sappiamo come funziona, però c'è chi dice sì, va bene, c'è chi dice ma stiamo scherzando, ma che si inculca l'amore per la lettura pagando le persone, e questo è il modo. Beh, direi che noi siamo sufficientemente d'accordo con questa tesi.

0: appuntamento con l'informazione locale delle ore 18 in studio, Nicolo Sezzu. Si è verificato qualche momento di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti, per lo più studenti, si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi. I dimostranti antifascisti si sono raccolti stamani a Torino davanti all'NH di Corso Vittorio Emanuele II, dove il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, partecipa al convegno In Sicurezza Urbana, il ruolo dell'istituzione degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. Nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino e lo striscione esposto dai manifestanti. Il presidio è stato organizzato dal network antagonista torinese che fa capo al centro sociale a Scatasuna, sgomberato lo scorso 18 dicembre. Le lavoratrici e i lavoratori di Apple Retail Italia aderiscono oggi nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato da Filcamps CGIL, Fisascat CISL e Will2CS. Un gruppo di dipendenti ha tenuto un presidio a partire dalle ore 9 davanti all'Apple Store di Via Roma 82 in concomitanza con il lancio della nuova generazione di iPhone e con una delle fasi di maggiore attività commerciale per gli store dell'azienda californiana. La mobilitazione arriva al termine di mesi di confronto con l'azienda, dalle quali è emerso un quadro di crescente malessere tra lavoratrici e lavoratori, scrivono i sindacati in un comunicato. Da tempo i sindacati chiedono anche un piano condiviso di assunzioni, la stabilizzazione di una parte dei lavoratori a tempo determinato e maggiori possibilità, su base volontaria, di incremento dell'orario per il personale part-time, proposte che finora non hanno trovato risposte concrete da parte dell'azienda statunitense. Nella mattinata di mercoledì 16 settembre si è riunito il primo tavolo regionale sul Monviso, convocato in seguito al consistente evento franoso dello scorso 1 settembre. Al tavolo presieduto dall'assessore alla montagna Marco Gallo hanno partecipato, tra gli altri, il direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Angelo Robotto, il direttore generale di ARPA Piemonte, Secondo Barbero, con il contributo di IRES Piemonte, Ghiati del Politecnico di Torino e Settore Alpi di Legambiente. La discussione è partita sulla base di un dato significativo: dal 10 giugno al 10 settembre la temperatura alla stazione ARPA sul Monviso a oltre 3.300 metri di quota non è mai scesa a 0 gradi, aspetto che contribuisce a spiegare i processi di instabilità delle pareti rocciose. Dopo questo primo confronto istituzionale si aprirà una fase di lavoro tecnico con ARPA, università e centri di ricerca con ulteriori rilievi e approfondimenti sui crolli anche mediante drone, la valutazione dei sentieri più esposti e di possibili accessi alternativi ai rifugi. Ai nostri microfoni Angelo Robotto, direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.
1: Il tema è un grande tema, è un tema che si inserisce nell'ambito dell'Osservatorio dei cambiamenti climatici, che è un grande tema trasversale che la Regione Piemonte sta affrontando, ha affrontato già nel passato. Siamo andati a toccare i vari temi che sono i pilastri sui quali si basa il nostro modo di affrontare la questione. Quindi da un lato la conoscenza, che diventa fondamentale, quindi tutti i dati di osservazione, ad esempio di ARPA Piemonte, ma non solo, ad esempio del CNR, del Politecnico di Torino, messi a fattor comune in maniera tale da avere la contezza e la conoscenza della modifica, ad esempio, del permafrost, cioè quel tessuto connettivo che tiene assieme anche la roccia, che ovviamente con i cambiamenti climatici viene un pochino a mancare. Dall'altro lato c'è tutto il tema dell'adattamento. Quindi l'adattamento è intanto con il parco del Monviso, per esempio, andare a rivedere alcuni percorsi che sono i percorsi di escursionismo, i percorsi la sentieristica, quindi andando a mettere cartellonistica opportuna, andando a essere pronti anche per, nel momento in cui avvenisse un ulteriore evento, a bloccare le strade, a essere resilienti anche nel eventualmente controllare il numero di passaggi, essere profondi conoscitori di quel ecosistema, tema sul quale abbiamo dibattuto ed è uno degli altri temi fondamentali di questo percorso che stiamo seguendo, è il tema della informazione e della formazione.
0: Arriva a Torino WordPress Photo, la più prestigiosa rassegna mondiale di fotogiornalismo per celebrare il proprio decennale. Da oggi venerdì 18 settembre a domenica 13 dicembre 2026 l'ipogeo della Rotonda dei Tarucchi dell'Accademia Albertina di Belle Arti ospita le 144 immagini vincitrici della 69esima edizione del concorso. Gli scatti portano la firma di fotoreporter delle maggiori agenzie e testate internazionali, tra cui New York Times, Le Monde e National Geographic. Fondata nel 1955 da un collettivo di fotoreporter olandesi ad Amsterdam, la WordPress Photo Foundation promuove il fotogiornalismo indipendente e di qualità. L'annuale esposizione itinerante tocca oltre 60 metropoli nei 5 continenti, registrando annualmente un pubblico stimato di oltre 3 milioni di visitatori. Il premio principale WordPress Photo of the Year 2026 è andato a Carol Guzzi con Separate by Ice, scatto che immortala la disperazione di una famiglia ecuadoriana all'interno del Tribunale Federale di New York durante l'arresto del padre da parte degli agenti dell'immigrazione. In occasione dell'inaugurazione della stagione 2026-2027, il Teatro Regio di Torino apre le porte al pubblico under 30 con 3 serate speciali dedicate al Festival Verismo. 4 capolavori musicali proposti con biglietti a 10 euro. Le 3 giornate saranno martedì 13 con Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, giovedì 15 ottobre con la Bohème di Ruggero Leoncavallo e venerdì 16 ottobre con Iris di Pietro Mascagni. La vendita dei biglietti inizierà giovedì 1 ottobre 2026 alle ore 11 in coincidenza simbolica con la Giornata Internazionale della Musica. Terminiamo infine col meteo, domani la pressione aumenta sul Piemonte. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto ma parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime comprese tra i 16 e i 26 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Situazione pressoché identica in Liguria con temperature massime comprese tra i 26 e i 27 gradi, venti deboli variabili e mare per lo più poco mosso. L'aggiornamento delle ore 18 termina qui, io vi ricordo che il prossimo notiziario sarà lunedì alle ore 11. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend con RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E vicini a voi, siamo sì 18:13, sempre più vicini. Fino alle 19 saremo proprio, come si dice,
2: vicinissimi,
1: vicinissimi, abbracciati.
2: Perché
1: con
2: man
1: voi.
2: Mano che passa il tempo noi ci avviciniamo. Attenzione, perché
1: esatto,
2: è un attimo,
1: una minaccia.
2: È un attimo che vi trovate con noi appiccicati da qualche
1: sì,
2: parte.
1: È
2: un attimo proprio.
1: È un attimo. E adesso, anzi, tra poco si cambia argomento. Si cambia argomento, ma non si va molto lontano da quello di cui abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate di questa settimana, perché tiriamo di nuovo in ballo la generazione Z.
2: Ah, questa generazione Z, mamma mia, ma cos'hanno? Perché sono così speciali? Non lo so.
1: Samuel.
2: Perché sono un po' rivoluzionari e in
1: sì.
2: questo caso la rivoluzione è grossa, perché se per tanto tempo quelli della nostra generazione, quelli della generazione precedente, se ne stavano buoni buonini, soprattutto sul lavoro, loro fanno sentire la propria parola, si fanno sentire.
1: Si fanno riconoscere anche i loro diritti, ora ci sono anche dei doveri, però nel senso ricordiamo che sì. il pacchetto c'è,
2: però non è che esageriamo, non è che loro non facciano il proprio dovere,
1: allora c'è questa differenza qui, no, però, che quando noi altre generazioni abbiamo un lavoro che ha dei carichi eccessivi, insomma, quando ci si sente anche stressati, oberati di lavoro, in genere che cosa si fa? Ci si lamenta, no?
2: Si lamenta, tutti si lamentano un po', dai,
1: così,
2: il lamentino fa parte un po' dell'essere umano,
1: esatto,
2: dai.
1: No, ti lamenti con gli amici, con i familiari, ti lamenti con te stesso allo specchio, col cane, col gatto, però poi imperterrito continui a fare quel lavoro, no, perché è un po', la vedi come una,
2: ma perché hai paura di essere buttato fuori,
1: esatto,
2: fondamentalmente,
1: sì, fondamentalmente diciamolo. Lì volevamo arrivare,
2: di restare,
1: ecco,
2: senza,
1: no?
2: Lavoro c'è la paura di restare senza,
1: c'è la paura,
2: lavoro. Nei vecchi i giovani
1: no. Allora, c'è un carico eccessivo? Sto lavoro è insopportabile? Vedo che molti miei diritti non vengono riconosciuti? Non è che sto lì a lamentarmi, no, proprio mollo il lavoro.
2: Ecco, piuttosto la generazione Z lascia il lavoro che fare carichi eccessivi.
1: E allora tra poco andiamo a vedere nello specifico questo report del Sole 24 Ore che ci parla proprio di questo.

0: di lavoro, parliamo di lavoro in rapporto alla generazione Z. Allora pensate un po' che di qui al 2030 praticamente un'occupata su tre apparterrà alla generazione Z, no?
1: Quelli
0: nati tra il 1997 e il 2012, ed è anche la generazione che ha, diciamo, scombussolato un po' di più, no? Le carte in tavola sempre nel mercato del lavoro, perché ha fatto emergere una priorità importante che le altre generazioni in realtà mettevano un pochino in secondo piano, ed è quella dell'equilibrio vita-lavoro.
1: Ecco, la cosa importante per loro è l'equilibrio vita-lavoro, poi per il resto la carriera e
0: la retribuzione,
1: fare soldi, è importante, no? Perché non diciamo di no.
0: Beh,
1: perché
0: no, certo.
1: Comunque è importante anche per loro, no? Perché sono, sembrano degli scapestrati che non pensano al proprio futuro, no.
0: Però il loro benefit preferito è quello del tempo libero.
1: Il tempo libero è fondamentale per loro. E beati loro, cioè, tutto sommato. Ma allora, io un po' li capisco, cioè, ti posso
0: dire, guarda, sei uno nato nella generazione sbagliata, te lo posso dire.
1: Io sono nato, ma io forse mi sento molto della generazione Z,
0: ecco.
1: Li capisco profondamente,
0: certo.
1: Perché il tempo libero è fondamentale, è importante per vivere bene, tutto sommato. Perché non è vero?
0: No, è vero. Allora, siccome questa cosa è molto importante da ascoltare, le aziende non possono, le imprese, chiudere un occhio, voltare la testa e dire ma chi se ne frega, abbiamo sempre fatto così, alle altre generazioni andava bene, adesso che questa qui se la faccia andare bene. No, perché rischiano
1: certo.
0: Anche molto, no? E nasce un po' questo Gen Z Intelligence Report, questa indagine che tiene sotto controllo le priorità appunto della generazione Z nel mondo del lavoro, e emergono alcune cose interessanti, ecco.
1: Allora, ecco, io dico però, Marta, se la generazione Z lavora e a un certo punto scoppia, no? Nel senso, perché il peso del lavoro diventa eccessivo. Il fatto che, pensa un po', se tutti quanti dovessero cambiare e dire no, non lavoro più, dove si va a finire però? Ecco, questa è un po' la domanda anche. Cioè, il fatto che le aziende, come avevamo detto qualche tempo fa, sono un po' in difficoltà e riescono, con questa generazione Z, vanno in difficoltà perché non hanno più il controllo totale che avevano magari una volta sulle generazioni vecchie come le nostre.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto, ti tengo aggrappato perché fai carriera, lavori tutto il giorno, però poi farai carriera, stai facendo carriera, avrai un ottimo stipendio.
1: Avevi un modo per stimolare, per cercare di portare verso il lavoro
0: guarda che progetto bello, vabbè, ti assorbe 25 ore al giorno, guarda che bello però.
1: Questi invece ti dicono no, non me ne frega niente, cioè io voglio il mio tempo libero, voglio la mia vita tranquilla, non voglio carichi di lavoro eccessivo. Quindi guarda che sembra una cavolata, però le aziende vanno in difficoltà comunque,
0: certo,
1: perché con i giovani di oggi è difficile questa storia qua, perché come ci ritroveremo appunto nel 2030?
0: Chissà se avremo delle logiche, delle organizzazioni lavorative migliori che veramente tuteleranno questo aspetto.
1: Probabilmente cambieranno gli orari di lavoro, questo è già un po' nell'idea di molti, anche nella settimana, sarà un po' rivoluzionata. Comunque, vabbè, adesso non è che possiamo andare nello specifico di questo argomento perché diventa poi troppo grosso, non siamo in una conferenza, però se volete dirci cosa ne pensate al 328 87 57 845, ma soprattutto andiamo un po' sulla domandina di oggi. Beh, dai Marta, dilla tu che la domandina.
0: Allora, qual è la cosa che meno sopportate o meno sopportavate, se siete già andati in pensione, del vostro lavoro? Cioè quella roba lì che proprio ecco, per quella roba lì voi sto lavoro proprio lo lascereste, no? Chiaramente può venire anche in anonimato.
1: Avreste voluto lasciarlo magari.
0: Magari
1: l'avete pensato tante volte e poi non l'avete mai fatto, perché poi comunque è un pensiero che magari è fugace, no? E arriva e poi se ne va.
0: Andiamo a scoprire anche se dalle vostre risposte emerge anche questo desiderio che appartiene alla generazione Z, ma che la generazione Z sta facendo venire fuori, ma sicuramente apparteneva anche alle altre generazioni, appartiene anche alle altre, di aver maggior tempo libero. Insomma, facciamo la nostra indagine al 328 87 57 845.

0: scusate, ma è veramente imbarazzante.
1: Vabbè, imbarazzante, parla per te, sempre, sempre a ridere di me, non è possibile.
0: Non...
1: Ragazzi, c'ho una cuffia che non funziona benissimo, cioè nel senso che no, è purtroppo se,
0: no, funziona, se stai, no, se funziona benissimo. Un pezzo, però.
1: Mi è rimasto un pezzo, allora, il cuscinetto non...
0: Esatto, se qualcuno del comparto tecnico ci sta, abbiate pietà di noi.
1: No, più che altro di me, perché mi sta tappando l'orecchio.
0: Esatto. Comunque era successo, allora posso dire una cosa che
1: dai.
0: È quasi un po' come, dai, adesso vabbè, andiamo un po' giù di stereotipi, no, però dico, era successo a me e... è andato a recuperare un pezzo della cuffia giù per te.
1: Sì, certo.
0: No, era già successo a me quest'estate.
1: Oh,
0: no, ti ricordo.
1: Eccola, oh, aggiustata. Boh.
0: No, comunque era già successo a me quest'estate. Non è che avevo fatto tutto sto cinema.
1: Vabbè, ma io sono sofisticato. Mamma, ho bisogno di cose precisine.
0: Detto, mi si è rotto un pezzo della cuffia, non so come faccio. Ho detto, come ho fatto io quest'estate.
1: Mi si è rotto il pompon della cuffia. Vabbè, senti, allora vogliamo parlare di cose serie?
0: Allora sì, dunque, ripetiamo un attimino la domandina che parte da questa notizia di cui abbiamo chiacchierato poco fa, no? Questo report che porta avanti il Sole 24 Ore sulla generazione Z, sul, diciamo, le richieste che questa generazione ha sul per quanto riguarda il mondo del lavoro. È venuto fuori che è una generazione che non viene presa dalle imprese, dalle aziende e, diciamo, corteggiata per opportunità di carriera, benefit, stipendio.
1: Ma quanto la fai complicata,
0: ma per il rapporto di qualità vita lavoro.
1: Sì,
0: cioè,
1: certo.
0: Vogliono tanto tempo, vogliono il tempo libero giusto,
1: allora,
0: per poter star bene.
1: I ragazzi giovani vogliono il tempo libero, vogliono stare bene con se stessi, con la vita, col lavoro.
0: Sì.
1: Cioè il lavoro è qualcosa che è un po' superfluo.
0: Cioè, è uno strumento per vivere,
1: per vivere,
0: no, chiaramente, però
1: non deve invadere la vita.
0: Non deve essere totalizzante o
1: non è importante la carriera.
0: No,
1: noi andiamo indietro nel tempo, andiamo a cercare quelle cose che veramente ci davano un po' fastidio nel nostro lavoro, no?
0: Sì,
1: del tuo lavoro, Marta, anche quello di adesso.
0: Sì.
1: Cosa ti dà fastidio a parte me?
0: Non ho niente da dire, allora.
1: Ma come? Ah, io ti do così fastidio.
0: Ma no, dai.
1: Ma che tristezza.
0: Ma te cosa dà fastidio a parte me?
1: A parte te? Niente. Lo stare in piedi così tanto tempo con il mal di schiena, ecco.
0: È vero, ma anche senza mal di schiena, eh. Oh, due seggiolette un po' da bar, tipo quelle quando prendi l'aperitivo al bancone.
1: Ma che da seggiolette? Devi stare dritta, perché devi stare appoggiata tipo alla Lilly Gruber, così.
0: Che ci posso fare.
1: Allora, no, però il problema è per la mia schiena è martoriata, è un po', ecco, io ho detto la mia, adesso noi aspettiamo la vostra.
0: Esatto.
1: Anche se siete andati già in pensione, quelle cose che vi davano fastidio, che non sopportavate del vostro lavoro, vogliamo sapere.
0: Ecco, anche se ormai il ricordo del lavoro, perché siete in pensione, è rimasto un qualcosa così di bello ed uncorato, no, andate un pochino a ripescare anche il negativo, quindi quello che non sopportate o non sopportavate del vostro lavoro. 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Il governo spieghi qual è oggi la natura della missione e quali i rischi. Intanto il ministro della difesa chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione per proteggere le navi dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso. A Bruxelles nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro Mosca. La Commissione Europea però eroga una nuova tranche di aiuti da oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per l'Ucraina. In Russia intanto urne aperte per le elezioni della Duma. I tormenti del campo largo, levata di scudi degli alleati contro la lettera di Schlein a Meloni sulla crisi energetica. C'è poco da collaborare, la tesi di Bonelli e Conte. Oggi gli iscritti 5 Stelle votano sui punti programmatici. Alla voce Ucraina nel documento si legge: continuare ad inviare armi significa allontanare la pace. Domenica la Germania alla voto nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania. Nella capitale sono favorite Linke e CDU. In Pomerania l'SPD e il partito di estrema destra AfD sono separati da un solo punto nei sondaggi. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa accoltellata da un suo alunno in una scuola di Roma. Il 13enne ha tentato di filmare l'aggressione con il telefono per pubblicarla sui social. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.
0: RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Drosso e Pianezza verso Aosta, mentre per la presenza di curiosi si viaggia rilento tra Caselle e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Miella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: qui con noi, ci accompagna alle 18.40. Allora, prima di leggere i vostri messaggini a proposito del mondo di lavoro, poi del lavoro, ma poi dopo ripetiamo la domanda, vi vogliamo parlare, visto che la generazione Z ama tantissimo e difende giustamente a tutti i costi il suo tempo libero, vogliamo parlarvi di un qualcosa che potrebbe arricchire proprio il vostro dopo lavoro, il vostro tempo libero, le vostre serate, le vostre giornate.
1: Sì, allora, questo riguarda tutto a partire dai 16 anni in avanti, fino a 90, 100 anni vanno bene tutti, allora, quindi diciamo un pubblico un po' più adulto, no? Però sì. dai 16 anni in poi inizieranno adesso nell'autunno i corsi di teatro tenuti da me, poi forse qualche volta anche da Marta, ci sarà anche Marta che ci accompagnerà ogni tanto, certo, qua e là, ma dove?
0: All'auditorium
1: di Corso Piave a Pinerolo, all'auditorium More. Allora, giocheremo sulla creazione di un personaggio che verrà inventato e creato insieme, e ci divertiremo poi a mettere insieme i vari personaggi che saranno stati creati. Non c'è nessun obbligo di fare nessuno spettacolo, quindi sarà semplicemente libero, dove lavoreremo sulle basi del teatro. È un gioco divertimento da fare insieme, dove non è richiesta nessuna specifica preparazione, e 10 incontri. Bello, vero? E poi decideremo, certo, anche il giorno insieme. Questo a partire da quest'autunno. Quindi, se qualcuno è interessato, potete chiamare direttamente qui in radio oppure mandare un messaggino sempre al 328 87 57 845. Poi vi rispondo io tranquillamente, ok?
0: Ecco, fatelo, perché il teatro è una cosa bellissima. È bello imparare a fare teatro, è bello stare con un gruppo che fa teatro, è bello condividere, no, un'esperienza di questo tipo. Quindi, veramente, regalate a voi stessi, a un'altra persona, nel vostro tempo libero, un'esperienza di questo tipo.
1: Bene, questo ci sarà da divertirsi, ci siamo divertiti tanto in passato, in tanti corsi che abbiamo tenuto al teatro nel Moscerino. In questo caso saremo in un posto più grande, saremo un gruppo più vasto e sarà ancora più bello, perché quando c'è già una decina, una dozzina di persone, le cose diventano spettacolari. Va bene, senti,
0: allora
1: adesso,
0: tra poco leggiamo i vostri messaggini, ripetiamo
1: ancora la domanda. Vai.
0: Domanda: qual è quella cosa del vostro lavoro o che apparteneva al vostro lavoro che proprio non sopportate o non sopportavate? 328 87 57 845.

0: pronti a leggere i vostri messaggi. Dunque, a proposito del mondo del lavoro, quello che proprio non sopportavate.
1: Bisogna essere coraggiosi intanto per dirlo, perché poi magari qualcuno lo dice al passato, però qualcuno lo sta dicendo adesso al presente.
0: Esatto.
1: E magari, noi l'abbiamo detto, abbiamo avuto coraggio. Io l'ho detto, stare in piedi così per me la mia schiena è un massacro, cioè,
0: esatto.
1: Anzi, ce l'ho a pezzi. Guarda, ragazzi, non vi faccio vedere, ma c'ho una fascia riscaldante in questo momento perché ce l'ho proprio a pezzi sul serio.
0: Veramente.
1: E tu l'hai detto? Perché cos'è?
0: Io cosa detesto del mio lavoro?
1: Sì, ma a parte che tu fai lavori spatarati in tutto il mondo.
0: Spatarati. Cosa di te? Forse che ne faccio troppi.
1: Che
0: non riesco a dire di no, ma quello è il mio
1: questo
0: problema.
1: Questo è vero, questo è un tuo problema. Allora, l'opposto della generazione Z.
0: Esatto,
1: tu sei.
0: No, perché chi è un libero professionista. Liberi professionisti, parliamoci, lo sappiamo, no? Siamo noi a scegliere.
1: Certo.
0: A cosa dire di sì, a cosa dire di no. E io difficilmente riesco a dire di no. Ho imparato un pochino, però purtroppo non ho dentro quella roba della generazione Z.
1: Ma perché Marta in fondo è una paperone dei paperoni,
0: è
1: un'accumulatrice compulsiva di denaro, non ne ha tanto, però quello che accumula
0: lo accumulo,
1: cioè, la sto convincendo con fatica a comprarsi un cellulare nuovo, ma pensate,
0: esatto,
1: che fatica che sto facendo. Ne ha bisogno di una nuova cellulare.
0: In realtà non ne ho bisogno,
1: sì, che ne hai bisogno. Sì.
0: In realtà lo vuole perché così io poi gli regalo il mio, che è bellissimo. Allora lui mi dice: ma perché non compri un cellulare con prestazioni più avanzate? Io il mio ce l'ho da soltanto un anno, perché poi lui lo vuole lui per sé, capite? Allora comunque io mi sa che cadrò in questa trappola, anzi forse ci sono già caduta.
1: Bene.
0: Niente,
1: avrò un cellulare nuovo anch'io, dai.
0: Esatto, vedi? Bene. Allora, cosa non apprezzo del mio lavoro? Il collega di lavoro.
1: Ma tanto lo sapevo che avresti detto,
0: esatto,
1: questa cosa qua. Guarda che tristezza che è, dopo cinque anni che lavoriamo qui insieme a RBS.
0: Dal
1: 2021,
0: sì, sì.
1: Ecco,
0: dal 2021,
1: quando abbiamo iniziato a fare la telecronaca delle Olimpiadi, praticamente.
0: Esatto.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo. Come dimenticare?
1: Grandi vittorie,
0: cose.
1: Tra l'altro. Abbiamo portato fortuna a quelle Olimpiadi.
0: Tra l'altro, sì, erano belle,
1: senti,
0: ricche, sostanziose.
1: Senti,
0: sì.
1: Allora andiamo a vedere i messaggini. Allora, intanto Marco dice: la sveglia delle 6:15 del mattino.
0: Anch'io la sveglia, è vero, delle 5:20.
1: Vabbè, non copiare Mario.
0: Mario, anch'io sono d'accordo sulla sveglia. Sì, va bene. Poi
1: c'è Luisa che dice: il poco contatto umano lavorando tutto il giorno al computer a casa.
0: È
1: un po' di solitudine chi lavora completamente da casa. Io, per esempio, ho mia sorella che lavora, sì, a casa adesso, sempre al computer, lì. Infatti, ogni tanto anche lei me lo dice: mi piaceva di più prima, che avevo più contatto con le persone.
0: È vero, quello è un aspetto.
1: C'è la comodità. Beh, non sempre che puoi gestirti un po' di più tu a casa, sei un po' più libero,
0: però sei un po' più solo, ecco. E invece alcune persone questa solitudine, questo non essere obbligati ad entrare in contatto tutti i giorni con le stesse persone, magari anche che si sopportano poco, può essere un vantaggio. Invece c'è Davide che ci dice: detesto di più nel mio lavoro quando ho iniziato si andava in pensione a 35 anni di contributi, adesso dopo 30 di lavoro chi lo sa dove andremo a finire?
1: Hai ragione, Davide. Questo è il tema della pensione, tema delicatissimo, mamma mia, però è delicato per tante persone.
0: Esatto, noi abbiamo fatto questa domanda nella speranza che appunto meno persone possibili lavoreranno questo weekend, insomma ci siamo sfogati un attimino sul lavoro in questo venerdì pomeriggio e poi ci si riposa, speriamo,
1: però molti devono lavorare,
0: esatto,
1: anche, perché non sembra, se c'è tutto un sottobosco che lavora,
0: certo,
1: il sabato e la domenica, soprattutto anche la domenica,
0: certo.
1: Speriamo che
0: Una cosa del nostro lavoro, soprattutto ad esempio per quanto riguarda il teatro, è il dover lavorare in effetti il sabato e la domenica.
1: Vabbè, anche la sera,
0: la sera
1: e magari tornare a casa verso le 11:30 di sera, perché i lavoratori teatrali sono andati avanti fino a quell'ora lì. Quindi
0: o lo spettacolo il sabato sera l'hai fatto oltre quell'ora lì.
1: Quando avevamo la stagione teatrale si lavorava tutti i sabati e le domeniche.
0: Esatto. Ma perché non venite
1: il venerdì, il sabato e la domenica? Pensa un po', quando tutti gli altri erano liberi, tu andavi a fare gli spettacoli teatrali in giro.
0: Ma perché non venite a vedere gli spettacoli dalle 9.30 alle 12 di lunedì mattina, per esempio?
1: Si chiamano matinee,
0: quelli. Sì, ma le mattine vanno bene per chi va a scuola, invece no, io dico tutte le persone, via.
1: Perché vanno a lavorare, poverini.
0: E perché dovete andare a lavorare, scusa? Prendetevi
1: per
0: un permesso.
1: Per pagare noi che facciamo spettacolo.
0: Vabbè, è un sistema che funziona, quindi non tocchiamolo, lasciamolo così, non distruggiamo. Va bene, allora, che dire?
1: Fra poco ci salutiamo.
0: Fra poco ci salutiamo, sì.
2: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: 8.54 è arrivato il momento dei saluti. Salutiamo, a proposito di saluti, anche Fabio che ci scrive e ci saluta su Telegram. Ciao Fabio, un gran saluto, un buon weekend.
1: Buon weekend a tutti soprattutto, perché passatevela bene, speriamo in bene che faccia un po' bello, anche perché finalmente si può respirare, no? Non c'è più tutta quella calura, quel caldo che ci affoso, che ci stroncava, e si possono fare un po' di cose adesso. Sì. Per chi

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
14: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi.

Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Il primo LP nella storia della musica italiana a vendere più di 1 milione di copie non poteva che essere La voce del padrone di Franco Battiato, un perfetto mix tra sperimentazione e fruibilità guida l'11° album dell'artista siciliano, uscito il 21 settembre 1981 per l'etichetta EMI. Synth pop, pop rock e un pizzico di prog per 7 tracce che non hanno assolutamente bisogno di presentazione. Prima su tutte, Bandiera Bianca.

Bandiera Bianca cita una poesia ottocentesca di Arnaldo Fusinato dedicata alla resa di Venezia all'esercito austriaco, un dettaglio che dà un altro senso al ritornello, ma la profondità dei testi di Battiato non è mica un segreto. Ad esempio, in Centro di gravità permanente c'è un richiamo concettuale alle tesi del filosofo e mistico armeno George Ivanovich Gurdjieff. Esso sosteneva che l'essere umano non è un io unico e coerente, ma una moltitudine di io, diversi che si alternano senza una vera regia. Allora Battiato ricerca un centro di gravità, o meglio uno stato interiore, un punto stabile e autentico della persona che resta immutato nonostante i condizionamenti esterni.

Cucù invece è un piccolo mosaico di rimandi, cita spesso in modo ironico la celebre Cucurù Cucù Paloma di Thomas Mendez, il proemio dell'Iliade e diverse canzoni italiane dell'epoca, per poi chiudersi con un elenco di titoli di brani famosi in inglese da Lady Madonna in poi.

Ed infine Summer on a Solitary Beach, la mia preferita del disco. Secondo alcuni, il tema musicale che apre attraverso il brano richiamerebbe il Sanctus della Messa solenne in onore di Santa Cecilia del compositore francese Charles Gounod. Dal punto di vista musicale, il brano è costruito su un'armonia volutamente essenziale, appena due accordi con un synth che avvolge tutto e una batteria elettronica dal ritmo serrato e ipnotico. Chiudiamo quindi questa puntata di Giradischi con Summer on a Solitary Beach. Questa era la voce del padrone di Franco Battiato.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Drosso e Sito verso Aosta e tra Borgaro e Pienezza verso Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino.
0: RBE,
5: vicina a te.

0: Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Il governo spieghi qual è la natura della nostra presenza lì e quali i rischi. A Bruxelles nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro Mosca. La Commissione europea eroga una nuova tranche di aiuti da oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per Kiev. In Russia intanto urne aperte per le elezioni della Duma. Domenica la Germania al voto nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania. Nella capitale sono favorite Linke e CDU. In Pomerania l'SPD e il partito di estrema destra AfD, separati da un solo punto nei sondaggi. I tormenti del campo largo, levata di scudi degli alleati contro la lettera di Schlein a Meloni sulla crisi energetica. C'è poco da collaborare, la tesi di Bonelli e Conte. Oggi gli iscritti 5 Stelle votano sui punti programmatici. Alla voce Ucraina nel documento si legge: continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. In primo piano l'aereo militare italiano colpito in Arabia Saudita dagli Houthi. Le opposizioni nel pomeriggio hanno chiesto al ministro Crosetto di riferire in aula e di chiarire sulla base di quale specifico mandato siano stati schierati gli Eurofighter nella base saudita di Taif. Non si tratta infatti della missione europea Aspides con cui vengono scortati i mercantili nel Mar Rosso e che oggi il ministro della difesa ha chiesto a Bruxelles di rafforzare. Sentiamo Michele Migone.
1: Dopo che ieri aveva fatto un solitario passo in avanti annunciando che l'Italia avrebbe impiegato le proprie unità militari in zona per scortare i mercantili italiani senza aspettare l'Unione Europea, e dopo che oggi la fregata Bergamini ha effettivamente iniziato a farlo con la nave Giolli Oro, il ministro della difesa Guido Crosetto ha inviato lettere a Bruxelles per coinvolgere sempre di più l'Europa nel Mar Rosso. Tra le righe sembrerebbe che Roma sia indirizzata a chiedere una modifica delle regole d'ingaggio di questa missione. Il Mar Rosso è sempre più un teatro di guerra e il possibile blocco dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi si rivelerebbe una catastrofe economica per molti paesi europei. Che sia un teatro di guerra lo conferma il bombardamento della base militare saudita di Taif, in cui è stato colpito un Eurofighter, uno dei 4 aerei militari italiani di stanza in quella base. Il velivolo fa parte di una task force schierata dall'Italia in Arabia Saudita dallo scorso marzo, dall'inizio della guerra tra USA, Israele e Iran. Il Ministero della Difesa afferma che questa missione, che dovrebbe essere composta da circa 700 militari dislocati anche in Bahrain e in Kuwait, ha come obiettivo la protezione degli interessi dell'Italia nella regione e che questi aerei hanno il compito di proteggere gli spazi aerei dei paesi partner nell'area della penisola arabica. Questa nuova operazione, che non c'entra con Aspides ma l'affianca, era nata originariamente anni fa con un altro scopo, la lotta all'ISIS. Negli ultimi 6 mesi ha cambiato invece natura e anche dislocazione, ma non c'è stato alcun passaggio parlamentare che l'abbia sancito. Eppure questi militari italiani si trovano in una zona di guerra.
0: Ancora nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. La misura viene prorogata ogni 6 mesi dal Consiglio europeo con una lista aggiornata dei soggetti sanzionati, ma l'intesa questa settimana non c'è stata per la prima volta dal 2022. Un nuovo round di trattative sui nomi da inserire si terrà lunedì. La Commissione europea ha però erogato oggi una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti all'Ucraina destinati all'acquisto di droni e missili. Intanto in Russia si sono aperte le urne per le elezioni della Duma, le prime dall'inizio della guerra, un voto dall'esito scontato con Russia Unita e il partito di Putin che dovrebbe mantenere la maggioranza. Sul campo poco fa un drone ha colpito una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk in Russia. Lo ha reso noto l'AIEA, l'agenzia nucleare dell'ONU, che ha anche detto che l'impianto non avrebbe subito danni. L'Ucraina in questi giorni ha lanciato l'operazione Vivaldi, una controffensiva avviata nel Donetsk, ma mentre l'attenzione

0: mediatica si concentra sul Donbass, nel sud del paese ci sono intere zone ormai isolate. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Nell'autunno del 2022 la parte occidentale dell'oblast di Kherson è stata riconquistata dagli ucraini nel corso della prima controffensiva della guerra. I russi furono ricacciati oltre il fiume Dnipro e da allora la zona urbana di Kherson città e le aree limitrofe hanno quasi smesso di fare notizia per la stampa europea. Il fiume in quest'area è stretto. Ad Antonivka c'è il ponte famoso per diversi incidenti, tra cui la morte di Bogdan Vitik, che il 26 aprile del 2023 stava lavorando sul ponte come fixer del giornalista di Repubblica Corrado Zunino. Fino all'ingresso stabile dei droni, tra gli arsenali dei belligeranti sulle rive del Dnipro erano appostati cecchini, reparti di artiglieria con mortai e obici, e per le strade di Kherson ogni giorno si trovavano nuovi cadaveri. La vicinanza dei russi ha reso la vita dei civili impossibile e l'arrivo di rifornimenti progressivamente più difficile. Alcuni centri, come Oleshki, dall'altra parte del ponte di Antonivka, oggi sono isolati e impossibili da raggiungere per gli evacuatori e per le associazioni umanitarie. Dei 24.000 residenti prima della guerra, si stima che a Oleshki ne rimangano 2.000, stipati come topi nelle cantine dei palazzi per sfuggire ai droni nemici. Alcuni di loro raccontano di tentativi disperati di fughe notturne verso ovest, nella cosiddetta zona grigia, tra campi minati e ronde costanti dei droni. In città manca tutto e nelle ultime settimane scarseggia anche il cibo. Ma le mire dei generali russi fanno sì che Oleshki e decine di altri centri sulla linea del fronte siano essenzialmente abbandonati a se stessi in attesa di una qualche soluzione della guerra.
0: E oggi il presidente francese Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime elezioni, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: La natura dell'aggressività russa è cambiata. Nessun paese europeo è al riparo della guerra ibrida praticata da Mosca. Emmanuel Macron, al termine della riunione straordinaria all'Eliseo, in cui ha riunito i capi di partito e i candidati alla presidenza della Repubblica per informarli sulla situazione internazionale e sulle sue conseguenze sul paese, in presenza dei principali responsabili della difesa e dei servizi di intelligence, suona, o piuttosto risuona, per così dire, solennemente l'allarme sulla minaccia russa. Abbiamo subito degli attacchi informatici documentati, così come dei tentativi di ingerenza, degli attacchi ibridi che si moltiplicano, a cui, ha continuato il presidente francese, si aggiungono ora i tentativi di attacchi fisici, come in Germania il drone contro l'aeroporto militare di Leipzig attribuito proprio alla Russia. Allora massima vigilanza, aumento del livello di protezione delle infrastrutture critiche e unità nazionale sul piano interno, spiega Macron, e su quello internazionale massimo e indispensabile sostegno all'Ucraina e tono fermo verso Putin. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha tra l'altro dichiarato minaccioso il presidente francese. In effetti la tensione cresce da settimane tra la Russia e l'Europa in generale, con però Francia e Germania in prima fila, la prima potenza militare strategica dotata dell'arma nucleare e membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e la seconda potenza economica, avversario storico nonché motore industriale del riarmo europeo. Resta che nella riunione all'Eliseo, nell'incontro seguente inscenati da Macron, la situazione internazionale si mescola e si intreccia alla scena politica francese, con la campagna presidenziale che impazza sulle note della critica feroce al presidente uscente, per cui la marziale postura internazionale resta l'ultimo rifugio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Germania domenica si vota nei Land di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Se a Berlino la Linke e la CDU del cancelliere tedesco Merz sono date per favorite, in Pomerania prosegue l'avanzata del partito di estrema destra. Qui, secondo gli ultimi sondaggi, la competizione tra i socialdemocratici della SPD e la AfD è serrata. Nel caso di una vittoria da parte della AfD resta il nodo sulla formazione di una maggioranza. E proprio nel Land oggi è in corso l'ultimo comizio della AfD nella città di Neubrandenburg. Abbiamo raggiunto il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
3: L'ultimo comizio di Alternative für Deutschland, che qui in Mecklenburg-Pomerania anteriore, è molto forte. Infatti qui nel Land c'è una sfida a due tra Alternative für Deutschland al 37% e i socialdemocratici di SPD al 38%, che dopo tre anni riescono a sorpassare il partito di estrema destra con la loro leader e governatrice uscente Manuela Schwesig. E proprio qui la CDU del cancelliere Friedrich Merz è al 6%, molto vicino alla soglia del 5%, ossia lo sbarramento per entrare nell'Land regionale. A Berlino la storia è diversa, i sondaggi sono guidati dalla Die Linke, la sinistra, primo partito, seguita dalla CDU del cancelliere Merz. Alternative für Deutschland è il terzo partito. Sono delle elezioni locali sicuramente, ma che potrebbero avere un grande eco a livello federale. Se la CDU non dovesse entrare nel Parlamento del Mecklenburg-Pomerania anteriore, tra l'altro, ricordo, seggio della ex cancelliera Angela Merkel, sarebbe un bel problema per il cancelliere, che è già sotto pressione dopo il grande risultato di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt due settimane fa. Diciamo, Merz al momento è sotto pressione dal proprio partito e si parla già a Berlino, nei corridoi del Bundestag e della cancelleria, di una possibile sostituzione. Questo ancora non è possibile dirlo, lo vedremo se solamente ad urne chiuse cosa succederà la prossima settimana.
0: La politica italiana ha preso il via questo pomeriggio e si concluderà domenica sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma da proporre al tavolo della coalizione progressista. Tra sanità e istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è, a detta di tutti, quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo, ma non l'unico. Anzi, gli episodi di conflittualità e gli sgambetti reciproci si susseguono. Ieri Eli Schlein ha scritto sulle pagine di Repubblica una lettera a Giorgia Meloni in cui la segretaria offre le sue ricette e una fattiva collaborazione al governo per tamponare la crisi energetica, vera emergenza della presente. Ma gli alleati di AVS 5 Stelle hanno reagito piccati nel merito e nel metodo. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: L'ultimo a esprimersi in ordine di tempo è stato Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. Oggi ha stroncato l'iniziativa di Eli Schlein, la quale ha scritto una lettera a Giorgia Meloni proponendo alla Presidente del Consiglio di collaborare per trovare misure urgenti contro il caro energia. Con questo governo c'è poco da collaborare, ha detto Fratoianni. Prima del suo erano arrivati i no di Bonelli e di Conte. E così Meloni ha avuto gioco facile a deridere le opposizioni, che non riescono proprio a mettersi d'accordo. Approfondirò la lettera senza i pregiudizi che hanno loro. Un gol a porta vuota. Ci sono due piani di lettura di questa vicenda. La prima è la classica lettura di palazzo. Prevale la tattica in questo caso. Schlein, che punta a prendersi la leadership dell'opposizione, e gli altri, Conte in particolare, che cercano di impedirglielo. I partiti del campo largo devono decidere chi sarà la candidata o il candidato premier. Faranno probabilmente le primarie e Conte e Schlein sono in forte competizione. È il cinismo della politica. La segretaria del PD deve lottare contro la maggioranza e contro gli alleati. Questione di posizionamenti. Esiste però un secondo piano di lettura del piano di realtà. Il prezzo dei carburanti è fuori controllo. L'aumento del costo dell'energia avrà ripercussioni sull'inflazione e sulle bollette, mettendo in difficoltà aziende e persone che sempre più spesso non ce la fanno coi pagamenti. Servono misure urgenti ed efficaci. Il governo è in stallo. Ci sono 14 miliardi di fondi a disposizione. Bisogna agire in modo efficace. Ha prevalso il piano politicista. Un'occasione mancata.
0: È stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma. Questa mattina il ragazzo è entrato in classe con un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui social. Prima ha spruzzato lo spray urticante contro la professoressa, poi le ha sferrato 3 coltellate prima di essere fermato da un compagno. L'inchiesta sui certificati di non idoneità alla permanenza nei CPR. Abbiamo fatto una campagna alla luce del sole per denunciare come nei CPR le persone soffrono, subiscono violenza e muoiono, ha detto oggi il medico e attivista milanese Nicola Cocco. Dopo le perquisizioni dei giorni scorsi in una conferenza stampa, l'infettivologo ha dichiarato di non aver mai compilato un certificato né di idoneità né di non idoneità né di aver mai indotto qualcuno a falsificare alcunché. Coco è stato questa mattina ospite della nostra trasmissione 37.2, che ha condiviso e dato voce in questi mesi alla campagna sull'obiezione di coscienza dei medici della rete Mai più Lager, no CPR. Sentiamolo.
3: Il punto di fondo è che se vengono date delle non idoneità si finisce nell'ambito del reato del falso ideologico. Invece nella stragrande maggioranza dei casi in cui queste idoneità vengono date, e ricordiamo che idonei erano stati valutati anche Moussa Balde, Usman Silla e tutte le persone che sono morte nei CPR, in quel caso si può andare e procedere tranquillamente. A me preme sottolineare che il fuoco e la nostra attenzione non deve essere dissolta adesso da questo aspetto della criminalizzazione di sanitari che cercano di tutelare la salute delle persone, ma deve restare sul quadro a cui facevi riferimento tu all'inizio, cioè che i CPR sono dei luoghi con delle criticità di salute, di patogenicità strutturali. E il punto non è chi fa l'idoneità, chi non la fa, il punto è che quei posti sono dei posti dove le persone migranti soffrono, si ammalano e muoiono, e io credo che sia su quello che dobbiamo sfocalizzarci.
0: Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22.30.
5: Popolare Network.
6: RBE, vicina a te.
7: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20, alle 13.15 e alle 19.45.
8: Per questo venerdì 18 settembre la meditazione è curata dal pastore Giuseppe Ficara della chiesa valdese di Pinerolo. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 4, A te Padre levo il cuore. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese è realizzata da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
9: Leggiamo dal libro del profeta Geremia al capitolo 23, il versetto 35. Direte così, ognuno al suo vicino, ognuno al suo fratello. Che ha risposto il Signore? Che ha detto il Signore? Leggiamo ancora dal Vangelo di Matteo, al capitolo 26, il versetto 75. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E, andato fuori, pianse amaramente.
10: Che ha risposto il Signore? Che ha detto il Signore? Sono le domande che il profeta Geremia mette sulle labbra del popolo. Sembrano domande semplici, eppure non lo sono affatto. Perché chiedere che cosa abbia detto Dio significa essere disposti ad ascoltare anche una parola diversa da quella che avremmo voluto udire. Geremia vive in un tempo difficile. Attorno a lui ci sono persone che pretendono di parlare in nome di Dio, profeti pronti a offrire parole rassicuranti, mentre il paese attraversa una crisi profonda. Per questo la domanda «Chi ha detto il Signore?» diventa definitiva. Non «Che cosa vorrei che Dio dicesse?» Non «Quale parola mi darebbe ragione?» Ma «Che cosa ha veramente da dirci Dio?» Molti secoli dopo, nel cortile del sommo sacerdote, Pietro fa un'esperienza ancora più dolorosa di questa domanda. Aveva assicurato a Gesù che non lo avrebbe mai abbandonato. E invece, per tre volte, afferma di non conoscerlo. Poi canta il gallo. E Matteo racconta: Pietro si ricordò delle parole di Gesù. Le aveva già ascoltate, ma soltanto adesso le ascolta veramente. A volte accade anche a noi. Ci sono parole che conosciamo da anni, forse perfino parole della Bibbia che abbiamo letto tante volte. Poi un avvenimento, una scelta sbagliata, una sofferenza, un incontro, e improvvisamente quelle parole si riaccendono. E quella parola che pensavamo di conoscere comincia a parlare proprio a noi. Pietro esce e piange amaramente. Ma quelle lacrime non sono la fine della sua storia. Sono il momento in cui cade l'immagine che aveva costruito di sé. Quella dell'uomo forte, sicuro, incapace di tradire. Pietro scopre la sua fragilità ed è proprio da lì che potrà ricominciare. Forse abbiamo bisogno anche noi di ritornare a domandarci che cosa ha detto il Signore, soprattutto in un tempo nel quale tante voci pretendono di possedere la verità, nel quale siamo spesso così sicuri delle nostre ragioni da non ascoltare più quelle degli altri. La parola di Dio non viene semplicemente a confermarci, a volte ci contraddice, smaschera le nostre sicurezze, ci mostra la distanza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, ma non per umiliarci, lo fa per aprire una strada nuova. E allora la domanda di Geremia ritorna: chi ha detto il Signore? Forse ascoltare davvero significa anche questo, permettere alla sua parola di raggiungerci là dove non vorremmo essere raggiunti e scoprire che proprio da lì Dio può farci ripartire. Il pianto di Pietro ci ricorda che riconoscere la propria fragilità non significa essere perduti. Può diventare invece il primo passo di una vita più vera, perché il Signore che ci fa ricordare la sua parola è anche il Signore che non smette di rivolgercela e continua a chiamarci proprio là dove pensavamo di avere fallito, per rimetterci in cammino e scoprire che con Lui possiamo sempre ricominciare. Amen.

La tecnologia che ci permette di scattare e conservare migliaia di foto con il nostro smartphone, che ci permette di goderci un film in streaming in alta definizione anche con una comune linea ADSL, di poter caricare un sito internet in pochi istanti o di avere a disposizione tutta la discografia di un artista su un solo pendrive USB, si chiama compressione. La compressione dei dati digitali, cioè la tecnica che in pratica permette di fare in modo che un'informazione occupi uno spazio ridotto rispetto alle sue dimensioni originali, è una tecnologia fondamentale che ha permesso la crescita e lo sviluppo delle comunicazioni moderne, dai file di testo agli streaming video su larga scala. Per capire la sua importanza bisogna partire dalle sue origini e dall'evoluzione delle tecniche utilizzate nel corso del tempo. La compressione dei dati è emersa con il crescente bisogno di trasmettere e archiviare informazioni in modo efficiente. Negli anni 60 e 70, con la diffusione dei computer e delle prime reti di telecomunicazioni, la quantità di dati generati e scambiati iniziò ad aumentare rapidamente. Tuttavia, la capacità di memorizzazione e la larghezza di banda, cioè la velocità di trasmissione delle reti, erano limitate e soprattutto costose. La necessità di comprimere i dati nacque quindi dall'esigenza di ottimizzare l'uso di risorse limitate come la memoria e la velocità. In pratica è come quando, per mancanza di spazio, per riporre il piumone invernale lo chiudiamo in un sacco e togliamo l'aria, riducendone il volume. Ecco l'idea di compressione. Uno dei primi progressi nel campo della compressione dei dati avvenne con lo sviluppo degli algoritmi di compressione lossless, vale a dire senza perdita. Gli algoritmi senza perdita mirano a ridurre la dimensione dei dati mantenendo tutte le informazioni originali, in modo che possano essere ricostruite esattamente nella loro forma originale, esattamente come nell'esempio del piumone di prima. Quando apriamo il sacco, il piumone è esattamente come lo avevamo lasciato. L'algoritmo di Hoffman, sviluppato nel 1952 da David Hoffman, fu una delle prime tecniche di compressione efficienti. Esso si basa sulla codifica entropica, in cui i simboli più frequenti in un set di dati sono rappresentati con meno bit rispetto ai simboli meno frequenti. Hoffman ha posto le basi per lo sviluppo di algoritmi più complessi in seguito. Negli anni 70, Abram Lempel e Jacob Ziv svilupparono l'algoritmo Lempel-Ziv, cioè LZ, che rivoluzionò ulteriormente la compressione dei dati. L'algoritmo LZ, in varie forme come LZ77 e LZ78, è alla base di molti formati di compressione moderna. In particolare, il formato ZIP, ampiamente usato oggi, si basa su una versione modificata di LZ, chiamata Deflate, che combina LZ77 con la codifica Hoffman. Mentre la compressione lossless era adatta per i dati che richiedevano un'accuratezza totale, come i file di testo o i file eseguibili, il settore multimediale richiedeva un approccio diverso. Immagini, audio e video contengono grandi quantità di dati ridondanti o che possono essere approssimati senza impattare significativamente la qualità percepita dall'utente. È qui che entra in gioco la compressione lossy, cioè con perdita, in cui alcune informazioni vengono eliminate in modo da ridurre sensibilmente la dimensione del file a costo di una leve perdita di qualità. Volendo fare un esempio, è un po' come se, volendo infilare un ananas nel sacchetto dell'ortofrutta un po' troppo piccolo, tagliassimo via il ciuffo di foglie. L'ananas resterebbe ananas, il frutto resterebbe intatto e integro, quindi la sostanza non cambierebbe, ma entrerebbe comodo nel sacchetto. Avremmo perso le foglie, ma dato che a scopo alimentare non ci servono, non sono una perdita grave e quindi sacrificabili a livello pratico. Ecco, abbiamo compresso l'ananas con perdita, cioè in modo lossy. Un pioniere nella compressione lossy per l'audio fu MP3.
MPEG 1 Audio Layer 3, sviluppato negli anni 90 dal Moving Picture Expert Group, il gruppo MPEG. MP3 comprime i file audio eliminando le frequenze non percepibili dall'orecchio umano, rendendo possibile la trasmissione e l'archiviazione di brani musicali a una frazione delle dimensioni originali. Per la compressione video, MPEG ha sviluppato standard come MPEG 2 e successivamente MPEG 4, utilizzati in DVD, trasmissioni digitali e streaming video. Questi algoritmi utilizzano tecniche sofisticate come la codifica delle differenze tra i fotogrammi video, interframe compression, per ridurre la quantità di dati da trasmettere. Uno dei formati di compressione lossless più conosciuti è il formato ZIP, introdotto da Phil Katz nel 1989. Il formato ZIP è diventato popolare grazie alla sua capacità di comprimere file multipli in un solo archivio, semplificando la gestione e la condivisione di grandi quantità di dati. ZIP utilizza il metodo deflate, una combinazione di LZ77 e la codifica Huffman per ottenere una compressione efficiente dei file. Uno degli aspetti che ha contribuito alla diffusione di ZIP è la sua semplicità e la sua integrazione con i principali sistemi operativi. Ad oggi è possibile creare e decomprimere file ZIP direttamente su Windows, macOS e Linux senza bisogno di software aggiuntivo. Il gruppo MPEG ha avuto un impatto decisivo nella compressione dei dati multimediali, permettendo la diffusione su larga scala di video e audio digitali. Lo standard MPEG 2 fu un elemento chiave per la diffusione dei DVD e delle trasmissioni televisive digitali negli anni 90, mentre MPEG 4 e più recentemente H.264, una variante dell'MPEG 4, hanno rivoluzionato lo streaming video su internet, permettendo servizi come YouTube e Netflix. L'algoritmo di compressione video H.264 utilizza una combinazione di tecniche come la previsione del movimento tra fotogrammi e la codifica a blocchi per ridurre drasticamente la dimensione dei file video, mantenendo una qualità visiva elevata. Questo ha reso possibile l'adozione massiccia di video in alta definizione, cioè in HD, e ultra definizione, cioè 4K, su reti con larghezza di banda relativamente limitata. In generale, le strategie di compressione dei dati possono essere divise in due categorie principali. La compressione lossless, cioè senza perdita, dove nessun dato viene perso e il file originale può essere completamente ricostruito. È utilizzata principalmente per file testuali, eseguibili e alcune immagini come il formato PNG. Gli algoritmi più comuni di questa categoria sono l'algoritmo di Huffman, il Lempel ZIV, cioè LZ77 e 78, BZIP2 e Deflate, utilizzato in ZIP e GZIP. Nella compressione lossy, cioè con perdita, alcuni dati vengono scartati in modo irreversibile per ottenere una compressione molto più alta e quindi usata per immagini, audio e video. Gli algoritmi più comuni sono il JPEG per le immagini, l'MP3 per l'audio e l'MPEG per il video. Le tecnologie di compressione stanno continuando ad evolversi con una crescente attenzione alle nuove esigenze delle applicazioni moderne. Alcune direzioni chiave per il futuro includono gli algoritmi di compressione adattiva, cioè in grado di adattarsi dinamicamente ai contenuti, scegliendo il metodo di compressione ottimale in base al tipo di dati o al contesto di utilizzo. Le compressioni di intelligenza artificiale, cioè l'utilizzo di intelligenza artificiale per migliorare le tecniche di compressione, soprattutto nell'ambito della compressione video e immagini. Modelli di apprendimento automatico possono essere utilizzati per prevedere quali dati possono essere scartati senza influenzare troppo la qualità finale. E poi formati video avanzati. Nuovi formati come H.265, cioè HEVC e AV1, stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro capacità di offrire una compressione più efficiente rispetto agli standard precedenti, riducendo il consumo di larghezza di banda e migliorando la qualità.
La compressione dei dati digitali è una tecnologia chiave che ha trasformato la comunicazione, l'archiviazione e la distribuzione dei contenuti digitali. Dagli algoritmi pioneristici di Huffman e Lempel-Ziv fino ai moderni formati come ZIP e MPEG, la compressione ha permesso di gestire enormi quantità di dati in modo efficiente. Con il continuo aumento della domanda di contenuti multimediali, si prevede che le tecniche di compressione continueranno a evolversi, sfruttando nuovi algoritmi e tecniche come l'intelligenza artificiale per rispondere a tutte le esigenze future.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Drosso e Sito verso Aosta e tra Borgaro e Pienezza verso Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto.

anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate.

neanche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo spieghi la natura della nostra presenza lì, così le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in aula sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita, al di fuori della missione europea Aspides. Intanto il campo largo risponde a Elly Schlein, che aveva chiesto a Meloni di dialogare su clima ed energia. C'è poco da collaborare, dicono Conte e Bonelli. Nuovo attacco di Donald Trump alla stampa, bandite dalla Casa Bianca, CNN, Politico e MS Now. Vogliono screditare i repubblicani, ha scritto il presidente statunitense sui social. Intanto per la prima volta dal 2022 a Bruxelles non c'è stata l'intesa sulle sanzioni individuali alla Russia. La Commissione manda aiuti per oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per l'Ucraina, mentre a Mosca aprono le urne per le elezioni della Duma. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo questa sera dall'aereo militare italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Le opposizioni hanno chiesto al ministro Crosetto di riferire in aula e di chiarire sulla base di quale specifico mandato siano stati schierati gli Eurofighter nella base saudita di Taif. Non si tratta infatti della missione europea Aspides, con cui vengono scortati i mercantili nel Mar Rosso e che oggi il ministro della Difesa ha chiesto a Bruxelles di rafforzare. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Dopo che ieri aveva fatto un solitario passo in avanti annunciando che l'Italia avrebbe impiegato le proprie unità militari in zona per scortare i mercantili italiani senza aspettare l'Unione Europea, e dopo che oggi la fregata Bergamini ha effettivamente iniziato a farlo con la nave Jolly Oro, il ministro della difesa Guido Crosetto ha inviato lettere a Bruxelles per coinvolgere sempre di più l'Europa nel Mar Rosso. Tra le righe sembrerebbe che Roma sia indirizzata a chiedere una modifica delle regole d'ingaggio di questa missione. Il Mar Rosso è sempre più un teatro di guerra e il possibile blocco dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi si rivelerebbe una catastrofe economica per molti paesi europei. Che sia un teatro di guerra lo conferma il bombardamento della base militare saudita di Taif, in cui è stato colpito un Eurofighter, uno dei 4 aerei militari italiani di stanza in quella base. Il velivolo fa parte di una task force schierata dall'Italia in Arabia Saudita dallo scorso marzo, dall'inizio della guerra tra USA, Israele e Iran. Il Ministero della Difesa afferma che questa missione, che dovrebbe essere composta da circa 700 militari dislocati anche in Bahrain e in Kuwait, ha come obiettivo la protezione degli interessi dell'Italia nella regione e che questi aerei hanno il compito di proteggere gli spazi aerei dei paesi partner nell'area della penisola arabica. Questa nuova operazione, che non c'entra con Aspides ma l'affianca, era nata originariamente anni fa con un altro scopo, la lotta all'ISIS. Negli ultimi 6 mesi ha cambiato invece natura e anche dislocazione, ma non c'è stato alcun passaggio parlamentare che l'abbia sancito. Eppure questi militari italiani si trovano in una zona di guerra.
0: Vogliono screditare i repubblicani, così in serata Donald Trump ha comunicato di aver bandito CNN, Politico e MS Now dalla Casa Bianca, accusandoli di diffondere notizie false. Il messaggio è stato mandato tramite un post sul social Truth in cui il presidente statunitense specifica che l'allontanamento avviene con effetto immediato. È solo l'ultimo attacco di Trump alla stampa considerata ostile, come già successo ad Associated Press e dopo diverse minacce legali nel corso degli ultimi 2 anni a molti giornali statunitensi come New York Times e Wall Street Journal. Ancora nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. La misura viene prorogata ogni 6 mesi dal Consiglio europeo con una lista aggiornata dei soggetti sanzionati, ma l'intesa questa settimana non c'è stata per la prima volta dal 2022. Un nuovo round di trattative sui nomi da inserire si terrà lunedì. La Commissione europea ha però erogato oggi una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti all'Ucraina, destinati all'acquisto di droni e missili. Intanto in Russia si sono aperte le urne per le elezioni della Duma, le prime dall'inizio della guerra. un voto dall'esito scontato con Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, che dovrebbe mantenere la maggioranza. Sul campo, oggi un drone ha colpito una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk in Russia. Lo ha reso noto l'AIEA, l'agenzia nucleare dell'ONU, che ha anche detto che l'impianto, non avrebbe subito danni. L'Ucraina in questi giorni ha lanciato l'operazione Vivaldi, una controffensiva avviata nel Donetsk. Ma mentre l'attenzione mediatica si concentra sul Donbass, nel sud del paese ci sono intere zone ormai isolate. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Nell'autunno del 2022 la parte occidentale dell'oblast di Kherson è stata riconquistata dagli ucraini nel corso della prima controffensiva della guerra. I russi furono ricacciati oltre il fiume Dnipro e da allora la zona urbana di Kherson città e le aree limitrofe hanno quasi smesso di fare notizia per la stampa europea. Il fiume in quest'area è stretto. Ad Antonivka c'è il ponte famoso per diversi incidenti, tra cui la morte di Bogdan Bitik, che il 26 aprile del 2023 stava lavorando sul ponte come fixer del giornalista di Repubblica Corrado Zunino. Fino all'ingresso stabile dei droni, tra gli arsenali dei belligeranti sulle rive del Dnipro erano appostati cecchini, reparti di artiglieria con mortai e obici, e per le strade di Kherson ogni giorno si trovavano nuovi cadaveri. La vicinanza dei russi ha reso la vita dei civili impossibile e l'arrivo di rifornimenti progressivamente più difficile. Alcuni centri, come Oleshki, dall'altra parte del ponte di Antonivka, oggi sono isolati e impossibili da raggiungere per gli evacuatori e per le associazioni umanitarie. Dei 24.000 residenti prima della guerra, si stima che a Oleshki ne rimangano 2.000, stipati come topi nelle cantine dei palazzi per sfuggire ai droni nemici. Alcuni di loro raccontano di tentativi disperati di fughe notturne verso ovest, nella cosiddetta zona grigia, tra campi minati e ronde costanti dei droni. In città manca tutto e nelle ultime settimane scarseggia anche il cibo. Ma le mire dei generali russi fanno sì che Oleshki e decine di altri centri sulla linea del fronte siano essenzialmente abbandonati a se stessi in attesa di una qualche soluzione della guerra.
0: Emmanuel Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese oggi ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime presidenziali, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: La natura dell'aggressività russa è cambiata, nessun paese europeo è al riparo della guerra ibrida praticata da Mosca. Emmanuel Macron, al termine della riunione straordinaria all'Eliseo, in cui ha riunito i capi di partito e i candidati alla presidenza della Repubblica per informarli sulla situazione internazionale e sulle sue conseguenze sul paese, in presenza dei principali responsabili della difesa e dei servizi di intelligence, suona o piuttosto risuona, per così dire solennemente, l'allarme sulla minaccia russa. Abbiamo subito degli attacchi informatici, documentati, così come dei tentativi di ingerenza, degli attacchi ibridi che si moltiplicano, a cui, ha continuato il presidente francese, si aggiungono ora i tentativi di attacchi fisici, come in Germania il drone contro l'aeroporto militare di Leipzig attribuito proprio alla Russia. Allora massima vigilanza, aumento del livello di protezione delle infrastrutture critiche e unità nazionale sul piano interno, spiega Macron, e su quello internazionale massimo e indispensabile sostegno all'Ucraina e tono fermo verso Putin. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha tra l'altro dichiarato minaccioso il presidente francese. In effetti la tensione cresce da settimane tra la Russia e l'Europa in generale, con però Francia e Germania in prima fila, la prima potenza militare strategica dotata dell'arma nucleare e membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e la seconda potenza economica, avversario storico nonché motore industriale del riarmo europeo. Resta che nella riunione all'Eliseo, nell'incontro seguente inscenati da Macron, la situazione internazionale si mescola e si intreccia alla scena politica francese, con la campagna presidenziale che impazza sulle note della critica feroce al presidente uscente, per cui la marziale postura internazionale resta l'ultimo rifugio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Germania domenica si vota nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania Anteriore. Sia Berlino, la Linke e la CDU del cancelliere tedesco Merz sono date per favorite, nel Mecklenburg-Pomerania Anteriore prosegue l'avanzata del partito di estrema destra AfD. Qui, secondo gli ultimi sondaggi, la competizione tra i socialdemocratici dell'SPD e l'AfD è serrata. Nel caso di una vittoria da parte dell'AfD, resta il nodo sulla formazione di una maggioranza. E proprio nel Land oggi si è svolto l'ultimo comizio dell'AfD. Nella città di Neubrandenburg abbiamo raggiunto il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
4: L'ultimo comizio di Alternative für Deutschland, che qui in Mecklenburg-Pomerania anteriore è molto forte, infatti qui nel Land c'è una sfida a due tra Alternative für Deutschland al 37% e i socialdemocratici di SPD al 38%, che dopo tre anni riescono a sorpassare il partito di estrema destra con la loro leader e governatrice uscente Manuela Schwesig. E proprio qui la CDU del cancelliere Friedrich Merz è al 6%, molto vicino fino alla soglia del 5%, ossia lo sbarramento per entrare nell'Land regionale. A Berlino la storia è diversa, i sondaggi sono guidati dalla Die Linke, la sinistra, primo partito, seguita dalla CDU del cancelliere Merz. Alternative für Deutschland è il terzo partito. Sono delle elezioni locali sicuramente, ma che potrebbero avere un grande eco a livello federale. Se la CDU non dovesse entrare nel Parlamento del Mecklenburg-Pomerania anteriore, tra l'altro ricordo seggio storico della ex cancelliera Angela Merkel, sarebbe un bel problema per il cancelliere, che è già sotto pressione dopo il grande risultato di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt due settimane fa. Diciamo, Merz al momento è sotto pressione dal proprio partito e si parla già a Berlino, nei corridoi del Bundestag e della cancelleria, di una possibile sostituzione. Questo ancora non è possibile dirlo, lo vedremo se solamente ad urne chiuse cosa succederà la prossima settimana.
0: Ha preso il via questo pomeriggio e si concluderà domenica sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma da proporre al tavolo della coalizione progressista. Tra sanità, istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è, a detta di tutti, quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato, e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Ma non l'unico, anzi gli episodi di conflittualità e gli sgambetti reciproci si susseguono. Ieri Elly Schlein ha scritto sulle pagine di Repubblica una lettera a Giorgia Meloni in cui la segretaria del PD offre le sue ricette e una fattiva collaborazione al governo per tamponare la crisi energetica, vera emergenza del presente. Ma gli alleati di AVS e 5 Stelle hanno reagito piccati nel merito e nel metodo. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
5: L'ultimo a esprimersi in ordine di tempo è stato Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. Oggi ha stroncato l'iniziativa di Elly Schlein, la quale ha scritto una lettera a Giorgia Meloni proponendo alla Presidente del Consiglio di collaborare per trovare misure urgenti contro il caro energia. Con questo governo c'è poco da collaborare, ha detto Fratoianni. Prima del suo erano arrivati i no di Bonelli e di Conte. E così Meloni ha avuto gioco facile a deridere le opposizioni, che non riescono proprio a mettersi d'accordo. Approfondirò la lettera senza i pregiudizi che hanno loro. Un gol a porta vuota. Ci sono due piani di lettura di questa vicenda. La prima è la classica lettura di palazzo. Prevale la tattica in questo caso. Schlein, che punta a prendersi la leadership dell'opposizione, e gli altri, Conte in particolare, che cercano di impedirglielo. I partiti del campo largo devono decidere chi sarà la candidata o il candidato premier. Faranno probabilmente le primarie e Conte e Schlein sono in forte competizione. È il cinismo della politica. La segretaria del PD deve lottare contro la maggioranza e contro gli alleati. Questione di posizionamenti. Esiste però un secondo piano di lettura del piano di realtà. Il prezzo dei carburanti è fuori controllo. L'aumento del costo dell'energia avrà ripercussioni sull'inflazione e sulle bollette, mettendo in difficoltà aziende e persone che sempre più spesso non ce la fanno coi pagamenti. Servono misure urgenti ed efficaci. Il governo è in stallo. Ci sono 14 miliardi di fondi a disposizione. Bisogna agire in modo efficace. Ha prevalso il piano politicista. Un'occasione mancata.
0: E in chiusura l'inchiesta sui certificati di non idoneità alla permanenza nei CPR. Abbiamo fatto una campagna alla luce del sole per denunciare come nei CPR le persone soffrono, subiscono violenze e muoiono, ha detto oggi il medico e attivista milanese Nicola Cocco dopo le perquisizioni dei giorni scorsi. In una conferenza stampa l'infettivologo ha dichiarato di non aver mai compilato un certificato né di idoneità né di non idoneità, e né di aver mai indotto qualcuno a falsificare alcun documento. Cocco è stato questa mattina ospite della nostra trasmissione 37 e 2, che ha condiviso e dato voce in questi mesi alla campagna sull'obiezione di coscienza dei medici della rete Mai Più Lager, no CPR.
6: Il punto di fondo è che se vengono date delle non idoneità si finisce nell'ambito del reato del falso ideologico. Invece nella stragrande maggioranza dei casi in cui queste idoneità vengono date, e ricordiamo che idonei erano stati valutati anche Moussa Balde, Usman Silla e tutte le persone che sono morte nei CPR, in quel caso si può andare e procedere tranquillamente. A me preme sottolineare che il fuoco e la nostra attenzione non deve essere dissolta adesso da questo aspetto della criminalizzazione di sanitari che cercano di tutelare la salute delle persone, ma deve restare sul quadro a cui facevi riferimento tu all'inizio, cioè che i CPR sono dei luoghi con delle criticità di salute, di patogenicità strutturali. E il punto non è chi fa l'idoneità, chi non la fa, il punto è che quei posti sono dei posti dove le persone migranti soffrono, si ammalano e muoiono, e io credo che sia su quello che dobbiamo sfocalizzarci.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.
7: E ora pubblicità.
8: La bacheca annunci di RBE.
9: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
8: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax.

giorni vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...